Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Straight up.

Mamma, ecco ya. Mamma, ecco qua. Sorry, mi le. Duro, today I left. Mamma, ecco ya.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Monday, buonasera a tutti e a tutte, bentornati e bentornate qui a Radio Città Aperta a Rock Trotter. Io sono Eleonora e saremo insieme per un paio di ore all'incirca, sempre in diretta il lunedì e sempre in replica il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Se mi state ascoltando in diretta il lunedì, prima di me c'è stato Gianluca Polverari, che saluto, con Puzzle, sonorità noise, post-punk e psichedeliche. Dopo di me ci sarà Miro Barsa con Cats and Jammer, notizie su spazio, scienza e tecnologia. Il numero per poterci scrivere è sempre il 340-197-4468, sempre su WhatsApp, Telegram ed SMS, insomma i canali social li sapete, sono sempre Rock Trotter su Instagram e Radio Città Aperta su Instagram e su Facebook, anche Rock Trotter ovviamente. E anche poi Eleonora Tagliafico, per quanto riguarda le playlist varie delle varie trasmissioni, delle varie puntate di Rock Trotter. Ecco, più o meno, se non mi sono scordata nient'altro, io direi di iniziare la puntata sui vari lunedì nella musica, il vario significato nella musica, soprattutto nel punk. L'abbiamo fatta la settimana scorsa, potete reperire il podcast, ma adesso partiamo con una canzone un po' diversa, The Horizon con Tron.

Loro sono i Bring Me the Horizon con Tron. Ho deciso di cominciare la puntata di oggi di Rock Trotter in questa maniera, anche per darvi un po' la carica, insomma. Sì, che abbiamo analizzato la volta scorsa i vari significati del lunedì nelle canzoni, che può essere sia in senso positivo che in senso negativo, ma insomma, questo caldo che non finisce influisce anche influisce negativamente, dicevo, sulla psiche delle persone, soprattutto la sottoscritta. Quindi, ecco, sta diventando un po' pesante, e serve sempre la musica per tenerci compagnia ed energizzarci. Utilizzavo questa parola diverso tempo fa, mi ricordo, perché facevo la rock therapy. Comunque, i Bring Me the Horizon sono un ottimo esempio di quanto oggi sia difficile mettere un'etichetta precisa su una band. Infatti partono da un deathcore, attraversano poi il metalcore, l'elettronica ed anche il pop, e questa contaminazione, diciamo, è diventata una delle caratteristiche della musica alternativa contemporanea. Al giorno d'oggi è tutto molto più fluido. Abbiamo visto anche, sempre nella scorsa puntata, abbiamo analizzato un po' la carriera dei Fontaine DC, che sono diventati la settimana scorsa un po' la band sulla bocca di tutte, ma semplicemente perché erano usciti i biglietti e sono subito andati sold out, parentesi, che sono passati ovviamente dalle loro sonorità fino a sonorità più elettroniche. Adesso vedremo l'ultimo album, insomma, di cosa sarà capace. Un'altra band che ha cambiato sonorità nel corso del tempo, e non in troppo tempo, sono i Turnstile, e che andiamo ad ascoltare quindi con Blackout.

E quindi abbiamo ascoltato gli Architects con Animals, ma abbiamo anche ascoltato prima gli A Day to Remember con The Downfall of Us All, e la band che viene dalla Florida ha costruito diciamo gran parte della propria identità mescolando poi due mondi che sembravano opposti, quello del punk melodico e del metalcore. E soprattutto appunto lo sentiamo nella canzone che abbiamo ascoltato, The Downfall of Us All del 2009, contiene questa concentrazione diciamo in pochi minuti. E abbiamo già parlato dei Turnstile, anche se hanno preso questa svolta molto molto elettronica, e il confine, tra l'altro, vi volevo dire, tra la scena pop punk e quella hardcore metalcore è diventato molto più permeabile negli anni 2000. È tutta una mescolanza di generi. Comunque, secondo me, c'è la tendenza è andare verso la musica elettronica, non c'è niente da fare, è quella che viene più ascoltata, anche se al di fuori dell'Italia, secondo me, comunque sonorità ancora metalcore e non pop e non elettroniche sono apprezzate, anche hardcore, più hardcoreane, eccetera. Allora, invece vi volevo parlare degli Architects che abbiamo appena ascoltato con Animals. Siamo in Inghilterra, siamo a Brighton e partono da territori metalcore molto tecnici e nel tempo sviluppano un suono un po' più monumentale. Infatti Animals, da For Those That Wish To Exist del 2021, appartiene alla loro fase diciamo un po' più accessibile, un riff enorme, questa modalità sempre elettronica, atmosfera quasi industriale e poi un ritornello costruito per spazi molto più grandi dei piccoli club hardcore in cui si esibiscono. È interessante anche perché la storia della band è segnata dalla morte nel 2016 dal chitarrista e dal principale compositore, che si chiamava Tom Searle, fratello del batterista Dan, e dalla successiva poi evoluzione del gruppo. Andiamoci a sentire gli Idols per tornare in territorio punk. E questa è Never Fight a Man with a Perm.

Ed erano i The Chats con Smoko. L'ho voluto mettere dopo Emil and the Sniffers perché sono entrambi australiani, e quindi per farvi ascoltare anche qualcosa direttamente dall'Australia, ecco. Adesso, tra l'altro, questo è il loro, scusate, il loro singolo di punta, nello slang australiano Smoko sostanzialmente è la pausa dal lavoro, e il pezzo racconta una situazione banalissima. Il protagonista vuole infatti semplicemente essere lasciato in pace durante la pausa, poi trasformandola in un inno punk. Prima abbiamo ascoltato anche gli Idols e i Viagra Boys, prima di Emil and the Sniffers, e vi volevo dire che tra l'altro parlano sostanzialmente della stessa cosa le due canzoni, perché i Viagra Boys con Sports vogliono prendere in giro praticamente il maschio ossessionato dallo sport e dagli atteggiamenti appunto del macho, cioè questa è la cosa. Invece no, perché è la stessa cosa anche gli Idols che abbiamo ascoltato prima. Gli Idols sono una delle band, diciamo, punta del post-punk attuale. Vogliono in questo, con Never Fight a Man with a Perm, appunto, vogliono sempre mirare a un certo tipo di stereotipo di mascolinità che è aggressiva e machista.

poi vabbè, Emily and the Sniffers non hanno bisogno di presentazione. Al giorno d'oggi Amy Taylor è diventata famosissima con il suo la sua estetica, ecco, anche queste sonorità molto molto veloci, ma anche molto nervose, incredibilmente catchy, e rappresentano anche un ritorno al punk senza molti fronzoli, ma allo stesso tempo appunto con un'identità fortissima. Proseguiamo il nostro ascolto, sempre tre o più brani. Questi sono i Drug Church, ve ne parlo dopo di cosa parlano. Ci andiamo ad ascoltare i Drug Church con Million Miles of Fun, poi Miller Gun con Do It Faster, gli Skull con Special, i Gel con Attenable e i Soul Joe con Gold Chain Punk, e poi dopo ne parliamo meglio.

Abbiamo ascoltato i Gel con Attainable New Jersey. Con i Gel siamo tornati verso un hardcore decisamente più feroce, ecco. È una riproposizione allo stesso tempo, cioè suonano attuali, però allo stesso tempo è una riproposizione dell'hardcore sicuramente anni 80. È uno dei nomi, diciamo, che hanno contribuito alla nuova visibilità dell'hardcore americano attualmente, quindi ai giorni nostri, e soprattutto appunto con Sammy Kayser come voce. Abbiamo ascoltato prima anche gli Skull con Special, che vengono dalla California, e alla voce invece questa volta abbiamo Kat Moss, non so se lo pronuncio correttamente, e loro nascono decisamente dentro l'hardcore, ma poi la loro evoluzione è interessante perché progressivamente

scusate, infatti hanno fatto ovviamente. Cioè nel parco c'è questa gag di anche di fare con il nome. Mi avete capito, vero? Sì, mi sono capita, mi sono spiegata. Volevo dire di usare nomi che esistono veramente come gag, li rendono punk. Però mi avete capito cosa voglio intendere, è al di là di questa cosa. Comunque Kat Moss, in questo caso Kat Moss invece che Kate Moss ovviamente, è diventata una delle figure più riconoscibili di questa generazione. Mi sono fermata perché dopo abbiamo un altro blocco. Sì, siamo arrivati anche alla fine dell'ora. Comunque noi continuiamo a spiegarvi un po' che cosa abbiamo ascoltato. Che cosa mi sono scordata? Allora, qua abbiamo ascoltato Military Gun, ovviamente, con Do It Faster. È un progetto che è nato intorno a Ian Shelton, che è già legato ovviamente alla scena hardcore. Con i Military Gun prende quell'attitudine e quella porta verso melodie più immediate. Do It Faster, dall'album Life Under the Gun del 2023, ha quasi la struttura di un hit rock, ma conserva l'urgenza che è tipica dell'hardcore. È uno dei gruppi utili per raccontare quanto la nuova generazione hardcore sia poco interessata, dicevo, alle barriere del genere. Oggi praticamente è l'argomento della puntata: andare oltre le barriere di genere.

Abbiamo ascoltato i Drag Church con Million Miles of Fun, band nata nello stato di New York, ad Albany, con Patrick Rindon alla voce. In questo caso è difficile incasellarli, in questo caso, hardcore, infatti post-hardcore, alternative rock, quel tipo di chitarre anni 90 che possono ricordare anche un po' il grunge e il noise rock. Million Miles of Fun da iGen del 2022 è un ottimo esempio di questo. Sono perfetti, infatti, in questa scaletta, perché fanno un po' da cerniera tra l'hardcore e l'alternative rock.

Adesso vogliamo un po' cambiare argomento, nel senso di contaminazione un po' più verso lo screamo, l'hip hop e il rap. Infatti stiamo per andare a sentire i Soul Glow con Gold Chain Punk in questo caso, che vengono da Filadelfia, e poi ovviamente ve ne parlo dopo. Gold Chain Punk con, anzi, Soul Glow, scusate, con Gold Chain Punk.

Soul Glow, scusate se interrompo, ecco, è finita, adesso è finita, non succede mai che interrompo l'ascolto del brano in corso, comunque perché volevo dirvi, vabbè, Soul Glow, punta di diamante, una delle punte di diamante della Epitaph, che hanno pubblicato appunto nel 2022 questo album Diaspora Problems, questa era Gold Chain Punk. Vi ho detto appunto, partono dall'hardcore punk, ma poi ci infilano anche noise, screamo, hip hop e rap, con testi che affrontano tra l'altro del razzismo, ovviamente l'identità, la precarietà e contraddizioni poi interne alla stessa scena punk. Quindi hanno anche un punto di vista leggermente diverso. Vi ricordano qualcuno per caso? Già ovviamente negli anni 80 i Bad Brains avevano iniziato a smontare l'idea che l'hardcore americano sia nato poi come una scena esclusivamente bianca. I Bad Brains, i Bad Brains che ci andiamo ad ascoltare qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta con Pay to Come, e poi parliamo di un altro gruppo e poi facciamo lo stacco.

Bad Brains con Pay to Come, eccoli qua, praticamente hanno fatto parte anche loro della scena di Washington alla fine degli anni 70, anzi nascono a Washington e poi fanno parte di un'altra scena che è quella di New York. Praticamente sono uno dei gruppi pionieri dell'hardcore statunitense. La cosa interessante, ecco, non erano semplicemente una band nera dentro una scena punk, hanno contribuito loro stessi proprio a creare il linguaggio musicale dell'hardcore. Infatti la loro velocità, l'intensità dei concerti, il modo di suonare influenzarono molte band successive. Inoltre c'è una piccola particolarità, infatti alternavano questo hardcore velocissimo al reggae, legato infatti alla loro adesione al rastafarianesimo. Quindi all'origine dell'hardcore ci puoi trovare contaminazione e identità culturali diverse. Ecco qui il collegamento ovviamente con i Soul Glow 40 anni dopo, infatti nell'hardcore questa contaminazione, ecco. Vi volevo fare. Ok. Allora, un'altra band che ha molte contaminazioni sono gli Scream, di cui abbiamo parlato recentemente molto, anche perché hanno suonato appunto al Distruggi la Bassa di quest'anno, ma ho fatto anche l'intervista a Peter Stahl, il frontman degli Scream. Infatti loro, Bad Brains, sono molto spesso collegati perché, come i Bad Brains, non sono mai stati musicalmente puristi, ecco. Nell'hardcore infatti nel loro hardcore inseriscono del rock, del funk, del reggae e altre influenze. Poi ci andiamo a sentire quindi adesso, ovviamente poi chiudiamo quest'ora che non finisce più praticamente perché continuo a parlare, gli Scream con Fight American Justice.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: Artista la vista, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

Ed erano i Maximo Park con Books from Boxes. Questa canzone, e come anche le prime due, Baby Shambles e Dirty Pretty Things, l'abbiamo presa, l'ho presa poi dalla playlist che trovate su Spotify. I don't want a holiday to end, but I want summer to end. La mia playlist personalissima su Spotify, che trovate a nome Eleonora Tagliafico, come vi ho detto anche prima. Vi ripeto un'ultima volta, per questa ultima mezz'ora, il numero per scriverci su WhatsApp in diretta, interagire con la nostra diretta, che è il 340 197 4468. Allora, siamo passati quindi dall'hardcore contemporaneo che abbiamo esplorato nella prima ora di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta, con adesso una selezione poi indie garage britannica che negli anni 2000, quindi siamo partiti con i Baby Shambles con Fuck Forever e i Dirty Pretty Things con Bang Bang You're Dead, e adesso appunto ci stiamo ascoltando, scusate, i Maximo Park con Books from the Boxes. Vabbè, ovviamente allora, adesso ci andiamo ad ascoltare i Creeps, The Creeps con Man's Needs, ma poi anche un'altra piccola selezione, ovviamente, insomma, per chi è appassionato di questo genere musicale, sappiamo già dove andremo a parare con questa playlist.

qui volevo andare a parare i Libertines con Can't Stand Me Now. Infatti, vabbè, per chi non lo sapesse, vi spiego un po' la storia dei Libertines e anche quello che abbiamo ascoltato prima, perché vi ho fatto ascoltare prima praticamente gli split dei Libertines. Infatti, vabbè, nei Libertines, diciamo, c'è tutto il cuore della storia dell'indie britannico dei primi anni 2000, della fine degli anni 90, ecco. Pete Doherty, infatti, e Carl Barat costruiscono un immaginario che è fatto di romanticismo britannico, ma anche punk, poesia, vita bohemienne e caos. Musicalmente dentro ci sono i Clash, i Jam, il garage rock e l'indie anche. Can't Stand Me Now, infatti, dal 2004 è quasi autobiografica, racconta proprio una relazione che si sta disintegrando, e quella tra Doherty e Barat, anche se la cantano in quel momento insieme, poi nella realtà la loro amicizia e la band sta implodendo, e nascono così i Baby Shambles, che abbiamo ascoltato con Fuck Forever prima. Nascono a Londra, quindi, da Pete Doherty dopo la riformazione, non è molto italiano, lo so, dei Libertines. Hanno questo suono molto più sgangherato, secondo me, rispetto ai Libertines. Fuck Forever, infatti, esce nel 2005 e loro è uno dei brani simbolo poi dei Baby Shambles. Invece i Dirty Pretty Things, di cui non vi ho detto ancora niente, appunto li forma Carl Barat nel 2005 insieme a Gary Powell, sempre dei Libertines, e poi altri componenti, e Bang Bang You're Dead arriva poi nel 2006. Diventa immediatamente il loro pezzo più riconoscibile. È difficile non leggere comunque parte del testo attraverso anche il rapporto ormai distrutto tra Barat e Doherty. Comunque, purtroppo, i Dirty Pretty Things durano poco, perché si sciolgono nel 2008. Comunque, ecco, tra l'altro prima abbiamo citato Kate Moss, vede come tutto torna: Kate Moss, Pete Doherty, i Libertines, Baby Shambles, vabbè, insomma, sempre che mi sono capita da sola. Comunque, se mi avete capito, fatemi anche un cenno, mi raccomando, sempre 340-197-4468, finché non arriva Miro Barsa con Katzenjammer per la trasmissione successiva dalle 20 in poi. Questa fisarmonica bellissima. Torniamo a sentire i Rex, sempre sulla scia di questo indie fine anni 90 inizio anni 2000, con 22 Grand Job.

I Futurettes con Ounce of Love. Scusate, praticamente mi ero concentrata talmente tanto sui Libertines che mi sono scordata di parlare un po' di The Crips che abbiamo ascoltato prima insieme al blocco Libertines eccetera, con Man's Needs, che è praticamente il loro pezzo di punta. È interessante citare i Crips perché una curiosità, diciamo, importante: per alcuni anni è entrato nella band anche Johnny Marr degli Smiths, e quindi i Crips, The Crips. Invece i Futurettes, anzi, prima andiamo per ordine, adesso praticamente non ascoltiamo più 10.000 canzoni perché poi mi scordo di dirvi di cosa parliamo. Vabbè, parliamo dei Futurettes visto che li stiamo ascoltando ancora. Arrivano sempre da una periferia inglese, da Sunderland se non sbaglio, per precisione, e sono influenzati, si sente tantissimo, dal post punk. Questa è una cover ovviamente di Kate Bush, ma è talmente trasformata direi da sembrare quasi un loro brano. Infatti non si sente niente della canzone originale. Invece prima abbiamo ascoltato i Rakes con 22 Grand Job, che sono londinesi, forse gli unici londinesi della playlist, molto più vicini al post-punk revival. E questo titolo, 22 Grand Job, fa riferimento a un lavoro da 22.000 sterline l'anno. Invece delle grandi fantasie rock and roll, raccontano di ufficio, lavoro, soldi e alienazione. Per questo sono anche una bella fotografia sociale dell'epoca. Ovviamente adesso ci andiamo ad ascoltare due successori, magari uno un po' più dell'altro, dai, facciamo così.

i Cooks con Naive, quindi questa canzone è probabilmente il brano più significativo dei Cooks che vengono da Brighton e rappresentano un po' la parte più morbida e pop di questa selezione musicale, sicuramente meno post-punk, ma più melodie anni 60, indie pop, Britpop. E rappresentano benissimo, tra l'altro, il momento in cui tutta questa scena indie diventa mainstream. Tra l'altro, rappresentato benissimo anche dai Fratellis con Chelsea Dagger, che diventa la canzone praticamente diventa ad un certo punto un po' più famosa del gruppo stesso, diventa un inno da stadio. Sapete che il calcio in Inghilterra gioca un grande ruolo, canzoni come anche quelle di Richard Ashcroft degli Oasis, ma anche poi di altre band, sicuramente legate al Britpop anni 90, cioè praticamente sono esplose anche grazie al fatto che il calcio è così seguito e così diffuso, anche più sicuramente rispetto alla cultura nazionale popolare che abbiamo qua in Italia. Cioè, in Inghilterra proprio levati. Comunque, adesso ci sono rimasti questi 6 minuti al termine della trasmissione di Rock Trotter. Io volevo fare ascoltare un'altra cosa al volo, che sono i Pigeon Detective con Take It Back.

Pigeon Detectives con Take Her Back. Quindi abbiamo concluso la puntata di oggi con questa ultima narrazione dedicata alla terza generazione, direi, di band un po' Britpop dopo Oasis e Blur, e quindi dopo Libertines, Strokes, Franz Ferdinand. Abbiamo tutta questa generazione

singolo che è Going Shopping. Io vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto di questa puntata di Rock Trotter di oggi, lunedì 7 di settembre 2026. Dopo di me Miro Barsa con Cats and Jammer, e trovate ovviamente il podcast sul sito di Radio Città Aperta e anche la replica venerdì mattina. The Strokes, Reality Awaits, Going Shopping.

Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music.

Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento di 33x2, questa trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, puntata numero 166. E allora, come disco novità avremo il nuovo album degli Interpol, l'ottavo, intitolato This Mirror Waits at Dawn, e invece come disco del passato 1970 Abraxas per i Santana. Ma di questo disco ne parleremo più tardi, che ora ci concentriamo sulla novità, il bel lavoro degli Interpol, che tornano finalmente con un album che sa catturare, perché insomma, tolti i primi tre dischi in seguito, io li ho trovati sempre un po' stanchi e ripetitivi nella loro proposta. Non che in questo nuovo lavoro ci siano, ecco, delle novità particolari, però il suono è più arioso, più convinto, più aggressivo, quindi sembra di tornare ad ascoltare una band che ci crede di nuovo ancora parecchio. Non dico che nei precedenti lavori, ecco, loro non vi abbiano creduto e messo tutto loro stessi, però non arrivava quell'enfasi come invece la si trovava nei loro primi dischi e come si ritrova in questo nuovo lavoro. Belle canzoni, dall'inizio alla fine, la prima quasi con un andamento più così ipnotico, dilatato, poi invece ritornano le chitarre, i groove, new wave e post-punk celebri della band. E ripeto, chi ha apprezzato i primi lavori degli Interpol, ad esempio come Turn on the Bright Lights o Antics, saprà apprezzare questo nuovo titolo, che tra l'altro esce per un'etichetta quale la Partisan, per la prima volta con la Partisan, etichetta quella degli Idols, per intenderci, e dei migliori esponenti del post-punk attuale britannico, ma loro, ripeto, sono newyorkesi. Tra l'altro a grande merito il lavoro in produzione di Andrew Wyatt, già al lavoro con Rosalia, con Charlie XX, poi sono entrati in pianta stabile coloro che erano turnisti dal vivo come il tastierista e il bassista, insomma un gruppo che si allarga in maniera importante a livello proprio di line-up e di suoni. Un disco quindi che merita assolutamente di essere ascoltato. Già la copertina indica anche quelle che sono le atmosfere, insomma ci sono tante telecamere a circuito chiuso, quelle che ci spiano ormai costantemente, che fanno di noi insomma un numero ancora di più controllati, dove appunto magari anche un nostro gesto, una nostra espressione è oggetto di analisi, di algoritmi, quindi c'è questo tema della sorveglianza presente, questa tensione che è palpabile nella musica degli Interpol e che probabilmente viviamo noi tutti ormai sotto questa tecnologia che ci sta sempre più dominando. Ma la musica sa sempre resistere alla grande, sa a suo modo così denunciare. E allora This Mirror Waits at Dawn, il bel ritorno degli Interpol, ora qui su 33x2 Radio Città Aperta come disco novità.

E così ci siamo gustati gli Interpol di This Mirror Waits at Home come disco novità, l'ottavo album della band di New York, qui all'interno della puntata numero 166 di 33x2. Questa trasmissione mi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. E come detto, disco del passato 1970, Abraxas, il secondo album dei Santana guidati dal grande Carlos Santana, un disco splendido, tuttora attuale, tuttora veramente vivo, c'è del fuoco dentro, l'ispirazione, la tecnica, la passione, il sudore, il calore latino. E sì, perché qui si parla proprio di un mix di psichedelia, di funk, di blues, di jazz, di musica latina, di mambo, una commistione che è perfetta, un disco veramente incredibile per questa band che nasceva appunto quella di San Francisco ad opera proprio di Carlos Santana con Greg Rolli e Dave Brown, fino a che poi la formazione si andrà ad allargare. Ed ecco qui che poi nascerà questo album nel 1970, un disco epocale, quindi andiamo oggi proprio di classico, un classico che contiene ben tre cover: Black Magic Woman, originariamente di Fleetwood Mac, rimase molto impressionato dalla canzone di Peter Green, però riadattata in una maniera totalmente Santana. Carlo Santana rimase ovviamente impressionato da Peter Green. E poi c'è Gypsy Queen del chitarrista così slavo Gabor Szabo, e poi c'è anche la celebre Oye Como Va, rivista in chiave totalmente diversa e più acida e psichedelica, il brano che fu di Tito Puente. E il resto è opera dei Santana, con alcuni brani scritti dallo stesso Carlos Santana, mentre ad esempio ci sono altri episodi composti al loro percussionista José Chepito Arias, come Se a Cabo. Ma è un disco che, a prescindere da chi ha composto cosa o quale cover è stata utilizzata, è un insieme veramente incredibile, il tutto poi custodito nella preziosa copertina realizzata

realizzata da Mati Klarwein, veramente una copertina che sa di misticismo e di psichedelia allo stadio puro. Un lavoro che quindi oggi andiamo ad ascoltare con molto piacere per immergerci nel calore del suono, della musica di una grande band e di un grande chitarrista quale Carlos Santana, che però sì, è protagonista ma senza eccedere. Un po' tutti gli strumenti sono qui in primo piano, ognuno a servizio dell'altro, nessuno fa il virtuoso, ma si capisce allo stesso tempo che ciascun strumentista è veramente uno capace, quindi abilità messa a servizio totale della musica e del suo effetto che può avere sull'ascoltatore. E allora ci andiamo veramente a godere questo capitolo del 1970, Abraxas Santana, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. 14.01 in diretta, martedì 15 settembre 2026, sarà venerdì 18 per chi ascolta la replica che parte comunque alle ore 14. La Bottega del Forno riapre i battenti, Fabrizio Forno al microfono. Saremo insieme per un paio d'orette per raccontare il 1976 attraverso le sue produzioni artistiche. Comincio con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero che potete utilizzare per inviarci SMS, WhatsApp, Telegram. La puntata comincia, come spesso accade, con la rubrica Visti in prima visione, che oggi affronta una pellicola italiana della quale annuncio già il titolo perché è una, come dire, una puntata speciale, in quanto per raccontare il film, i 50 anni del film Il secondo tragico Fantozzi, diretto da Luciano Salce, oltre al nostro consueto padrone di casa Marcello Gerardi, ci collegheremo telefonicamente con Andrea Pergolari ed Emanuele Salce, che già a suo tempo abbiamo coinvolto per un'altra pellicola di qualche tempo fa di Luciano Salce. E quindi appunto sarà un gioco ai quattro cantoni per parlare di questo film di cui appunto ricorrono i 50 anni. E come si conviene, in attesa del collegamento telefonico con quanti abbiamo già citato, è il momento dell'ascolto di un estratto dalla colonna sonora del film in questione, come per quello che riguarda il prequel, ossia Fantozzi, composta dai maestri Bixio, Frizzi e Tempera, Il secondo tragico Fantozzi.

0: Allora, preceduti appunto dalle note celebri delle musiche dal film Il secondo tragico Fantozzi, composte da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera, torniamo a collegarci con Marcello Gerardi, che oggi è in ottima compagnia, quindi invito ovviamente a palesarsi gli altri ospiti, Andrea Pergolari ed Emanuele Salce. Ci siete?
1: Sì, buongiorno, ben trovati.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benissimo, allora, per rispettare diciamo un pochettino la scaletta di questa trasmissione appunto curata da Marcello Gerardi, nel salutare appunto Marcello gli chiedo cortesemente di farci brevemente una sintesi, diciamo un piccolo riassunto della trama di questo secondo tragico Fantozzi, per poi con gli altri ospiti entrare un po' più nel vivo del ricordo e della narrazione legata a questo film.
3: Sì, parliamo appunto del secondo tragico Fantozzi, un film che segna sicuramente un punto alto della commedia all'italiana. Io colgo l'occasione per ricordare, innanzitutto vorrei ricordare Luciano Salce e i capolavori che ci ha regalato, e la sua acutezza, la sua profondità. Mi è capitato di rivedere, dico così rapidamente, Le ore dell'amore, uno dei suoi primi film, alcuni mesi fa, e ho notato la sua sapienza, la sua capacità di leggere i tempi, in quel caso era sul matrimonio e sulla crisi del matrimonio e del boom. Quindi questo grande osservatore del costume all'italiana, che ingiustamente probabilmente è stato sottovalutato ai tempi, non sempre compreso, ci regala con Il secondo tragico Fantozzi, dopo appunto il primo, uno spaccato dell'Italia di metà degli anni 70, che era un'Italia consumistica, un'Italia estremamente gerarchica, probabilmente un'Italia che dopo i fermenti del 68 e la conquista di importanti diritti civili cominciava lentamente a rifluire. E lui, con la sua acutezza, la sua ironia, il suo sarcasmo, perché era una persona assolutamente non allineata a nessuna ideologia, ma aveva un sano spirito anarchico, ci racconta, insieme a Paolo Villaggio, a Leo Benvenuti, che ha partecipato appunto alla sceneggiatura, loro stessi, questo spaccato di vita di questo povero impiegato, bistrattato, in cui tantissimi italiani si riconoscevano. Villaggio addirittura racconta che lo fermavano per strada anche quando andava in vacanza e veniva riconosciuto, e gli dicevano sì, interpreta esattamente quello che sono io, quello che è il mio amico, e così via. Quindi un film importante, con molte gag, forse più scanzonato addirittura del primo episodio, che era più pensoso forse, e c'ha alcune gag che sono effettivamente irresistibili, come poi quella storica sulla corazzata Kotionkin, di cui si è discusso e si discute ancora, insomma, per decenni. E insomma, le disavventure di questo ragionier Fantozzi, che purtroppo, insomma, giustamente nel film si parla di tragico Fantozzi, perché qualunque cosa, qualunque iniziativa prende, gli si ripercuote contro. Quindi viene, diciamo, utilizzato dal suo direttore amministrativo, come addirittura si reca in ufficio di notte per coprire le scappatelle che lui fa nei confronti della moglie, e riceve quindi le telefonate, insomma, da parte di lei. Rischia addirittura una mitragliata da parte della guardia, perché non aveva avvisato che rimaneva, diciamo, in ufficio. E tutta una serie di, da lì prende il via tutta una serie di avvenimenti esilaranti, diciamo, cioè praticamente la partecipazione a una partita, diciamo una battuta di caccia in un luogo che dovrebbe essere deserto e che invece si dimostra addirittura pieno di cacciatori, 620 addirittura vengono citati, che diventa una vera caccia all'uomo.
0: Dove, se non ricordo male, 620 in 14 metri quadri.
3: Esatto, sì. Infatti avviene praticamente un massacro, sostanzialmente. Lui stesso finisce appeso a un bastone e portato via come trofeo di caccia. In maniera, ripeto, esilarante, non si fa in tempo neanche, insomma, ad ascoltare una battuta o vedere una gag, che ce n'è subito un'altra. E molte di queste gag colpiscono il segno, cioè diventi veramente a ridere, come non avviene molto spesso, no? Anche nell'ambito della commedia. Che dire,
1: Ha
3: Villaggio,
1: detto
3: insomma,
1: tutto, ha detto
3: interpretato.
1: tutto lui. Cioè.
0: No, beh, diciamo che
3: Villaggio
0: ovviamente il
3: ha
0: racconto poi delle gag
3: interpretato.
0: lascia un pochettino, come
3: Sì.
0: dire, lasciamolo a chi lo vorrà vedere, anche perché poi ho notato che
3: Certo,
0: è ancora in circolazione, lo si può vedere facilmente in una delle televisioni del circuito Mediaset, quindi
1: dici
0: insomma.
1: che
0: Sì,
1: c'è ancora chi
3: streaming.
1: non lo ha visto almeno 30 volte, tu dici che ci sono alcuni che devono completare ancora la 30ª visione, dici insomma,
0: Qualcuno potrebbe anche
1: infatti.
0: essere nato nel frattempo, quindi magari insomma
1: Certo,
0: le vede
3: magari
0: col nonno, lo
1: interessato. E
0: vede.
1: qualcuno che è venuto meno e non può implementare, diciamo, il record
0: Certo.
1: personale, ok.
3: Comunque il segno che lascia questo film è indelebile, soprattutto è uno spaccato dell'Italia di allora, di com'era l'Italia, di questi fermenti che c'erano stati di contestazione, rifluiti, che stavano rifluendo, sarebbe poi aperta una stagione tragica di terrore, insomma, di violenze, ma anche di riflusso, e calce con estrema, diciamo, acutezza. Ci fa intravedere anche il futuro di quello che sarà il dominio della televisione, il dominio, cioè l'impiegato che assolutamente deve stare in certi criteri, che è quello dell'arricchimento il più possibile, eventualmente della fuga sessuale, della fuga nel caso di Fantozzi amatoria, perché una delle protagoniste è la signorina Silvani, che è interpretata tra l'altro meravigliosamente da Anna Mazzamauro, che in questo caso, in questo film, è sposata a un impiegato, a un altro impiegato, diciamo, e che quindi Fantozzi comunque continua a suo modo, insomma, a cercare di
0: Nascostamente,
3: conquistare
0: certo.
3: nascostamente, e poi alla fine ci riesce pure, perché a seguito di un litigio riesce persino a fare una fuga d'amore, insomma, apparente tale. E
0: Ovviamente dai
3: accadde
0: finali che possiamo immaginare.
3: dal finale purtroppo catastrofico,
0: Oh, io
3: come
0: approfitterei
3: tutte
0: della
3: le cose che
0: presenza di
3: iniziano.
0: Emanuele Salce per chiedergli, se
1: Eccolo,
0: possibile,
1: sì.
0: qualcosa di, diciamo, se vogliamo, molto personale, ossia
1: Ma
0: se.
1: guarda, è semplice, mi attacco direttamente all'amico Marcello, che intanto ringrazio per l'esaustivo racconto di papà e della sua opera. Io ero a Capri quando facevano i sopralluoghi di quella scena che lui ha testé raccontato della fuga amorosa tra Fantozzi e la Silvani. Ero lì prima che girassero, quando ancora giravano le location, cercavano i posti, cercavano quell'albergo in particolare con quella piscina, ed
0: Con
1: eravamo anche noi
0: quell'atrio
1: in
0: così
1: inverno.
0: ampio, no?
1: Sì, che poi l'avrebbero scenografato ulteriormente, però ecco, mi hai fatto proprio balzare un ricordo mentre l'amico Marcello raccontava appunto quel. Perché io poi del secondo Fantozzi non sono mai stato sul set, tranne quella volta lì casualmente, perché ero
0: Ai
1: affidato a papà in
0: sopralluoghi.
1: quel. Sì. Cosa vuoi che ti dica
0: No,
1: di
0: io
1: mio
0: adesso
1: padre in quel periodo? No, no.
0: ovviamente una cosa che potrebbe anche coinvolgere Andrea Pergolari a questo punto, cioè.
1: Un bonifico, no.
0: No, per carità.
1: No, perché lui si fa coinvolgere subito.
0: Ah, ecco, benissimo. No, quello che volevo capire è se è solo, diciamo, partigianeria la mia che considero questi due episodi di tutta la filmografia che coinvolge Fantozzi di un'altra categoria rispetto, con tutto il rispetto per chi ha diretto Villaggio dopo, però secondo me anche perché sono basati proprio sui primi due libri, insomma, su quelli che hanno creato proprio il caso culturale. Se è solo un'impressione mia quello che si tratti veramente di un altro passo, di un altro livello anche cinematografico, oppure è giusto, come dire, stare con i piedi per terra?
1: Se vuoi rispondo brevemente io, poi lascio la parola ad Andrea che completerà da par suo tutta la cosa. Io posso dirti che sicuramente sono i primi, cioè sono anche quelli con cui tutto ebbe inizio, cioè sono i film della formazione, della creazione di Fantozzi, del casting, del mondo, del pianeta Fantozzi, dove papà, bene o male, traspose quel romanzo di grande successo con quella comicità così originale, così nuova, così diversa, in immagini in movimento, cioè ne fece un film, perché tutti quanti, molti perlomeno, avevano letto quel libro, ma ognuno nella propria mente se lo immaginava in un modo diverso. Non è che c'era già la faccia di Paolo Villaggio o di quel Fantozzi nei primi anni 70, prima che il film venisse girato, quindi era come se mancasse questa
0: Emanuele, stai dicendo che sì. I primi due film beneficiano proprio della novità cinematografica, ma io parlavo anche no, proprio a livello di
1: beneficiano.
0: Di montaggio, di immagini.
1: Volevo arrivarci per gradi, perché dire subito ah sì, mio padre è il più bravo di tutti sarebbe sembrato sciocco di parte e anche poco credibile. Volevo sicuramente offrire un dato, cioè prima di allora non esisteva. Mio padre fu sicuramente bravissimo e scelto fra altre candidature di regia e candidature di sceneggiatura dalla produzione, e credo che fece un miracolo. Non so quanti poi avrebbero trovato anche l'idea di fare della figlia un nano, insomma, quell'attore brutino, insomma, ecco. Però ecco, prima non esisteva tutto ciò, e poi è rimasto invece nel consacrato nei secoli nella nostra storia, come tutti quei personaggi che forse hanno anche ricevuto la pensione da Fantozzi, e ancora oggi
0: ne beneficiano, certo.
1: Ne serve. Sì, ne beneficia. Andrea, di qualcosa di sensato adesso.
2: di insensato, posso dire.
0: Di qualcosa.
2: Ecco, posso dire qualcosa? Allora, se devo rispondere a quest'ultima domanda sulla differenza tra i Fantozzi, diciamo, è una differenza di impostazione più che una differenza di qualità. Certo, la differenza di qualità delle immagini soprattutto è enorme, ma perché si sono cambiati i valori produttivi e perché sono cambiati gli obiettivi di quelli che erano i film della serie di Fantozzi, tant'è vero che passano 4 anni tra il secondo e il terzo Fantozzi. 4 anni, un produttore diverso, un regista diverso, intenzioni completamente diverse. I primi due Fantozzi sono chiaramente un modo per cercare di inserirsi in un contesto di commedia che è profondamente in crisi in quegli anni. Perché la commedia italiana a metà degli anni 70 ha paura del contesto sociale che si vive in Italia in quel tempo, non riesce più a raccontare in un modo lucido e obiettivo la crisi sociale, e quindi il personaggio di Fantozzi creato da Villaggio arriva come l'unico modo possibile per raccontare quella realtà, cioè attraverso l'iperbole, attraverso una spingere iperrealisticamente il dato reale fino all'astrazione. Tant'è vero che Salce che cosa fa? No, dal punto di vista delle immagini riporta il cinema tra virgolette comico di commedia italiano di quel tempo al tratto stilizzato della vignetta. Enrico Menzer diceva, che era il direttore della fotografia di questi due Fantozzi, che è il direttore di fotografia storico di Salce, diceva che il regista gli chiedeva di illuminare le scene in modo che avessero i colori, le immagini del Corriere dei Piccoli, ma in realtà è tutta l'impostazione visiva di quei due film che riporta alla stilizzazione dei giornali umoristici, quindi riporta la commedia di quel tempo ai suoi antenati. Perché la commedia nasce in realtà, la commedia italiana nasce in qualche modo dalle vignette del Marco Aurelio, e 45 anni dopo, con il secondo tragico Fantozzi soprattutto, che non è più il film sugli impiegati, ma è un film sulla conduzione umana, no? Che nasce attorno a Fantozzi, ritorna alle origini di questo tipo di commedia italiana. Neri Parenti, che fa quasi tutti i Fantozzi successivi, sempre con gli stessi sceneggiatori, Benvenuti e De Bernardi, e poi con i loro allievi Bencivenni e Saverni, in realtà ha un altro tipo di impostazione registica, perché nasce da, come aiuto regista di Steno e di Pasquale Festa Campanile, quindi di due registi che fanno cinema comico puro, e Steno in realtà è, attraverso il Marco Aurelio, uno dei progenitori anche di questo modo di fare commedia. Quindi che cosa fa? Spinge tutto, in realtà quello che più gli interessa, verso la gag visiva, e non gli interessa tanto la ricostruzione stilizzata di un'immagine come faceva Salce, quanto proprio il funzionamento del meccanismo. E il meccanismo delle gag nei Fantozzi successivi funziona alla grande, però è disinteressato alla parte dell'immagine, è disinteressato in realtà a tutto quello che non concerne la riuscita della battuta, della gag, della trovata comica. È tutto concentrato lì. Poi ovviamente nel corso del tempo le idee finiscono e quindi i Fantozzi vanno un po' incalando, ma dopo 25 anni di sfruttamento era naturale.
0: Era ovvio, certo. Adesso li voglio coinvolgere, Marcello, perché proprio per prendere spunto da ciò che ha appena detto Andrea Pergolari, è chiaro ed evidente sia nel primo che in questo secondo che, come giustamente dicevi te, Marcello, Luciano Salce è molto, come dire, interessato a quello che succede in Italia, no? In più di una, come dire, circostanza in questo film si fa accenno a quello che la classe dirigente è costretta a concedere, o i contentini ai quali è costretta, come appunto far partecipare i dipendenti al varo della nave, oppure appunto vincere la possibilità di partire per Monte Carlo al seguito del Duca Conte Semenzara. Quindi insomma c'è questa evidente spinta verso il mondo che c'è al di fuori del set, no?
3: Sicuramente sì, c'è un'acuta osservazione del tempo, e sostanzialmente Luciano Salce ce n'ha per tutti, cioè la sua, diciamo, acutezza, la sua profondità colpisce sia, se vogliamo, la classe dirigente, quella che avremmo chiamato così, che praticamente è sempre più verticalizzata, spietata e pro domo sua, per così dire, ma anche i dipendenti, perché vede non solo in Fantozzi ma anche nelle altre figure impiegatizie delle figure appunto sottomesse, delle figure che quando tentano poi una ribellione epica, la ribellione di Fantozzi alla corazzata Kotiokin, che è rimasta
0: barricati nel Cineclub,
3: esatto, questa ribellione praticamente che viene approvata dai suoi colleghi finisce miseramente quando c'è il vero intervento della polizia. Tra l'altro Salce fa un discorso acuto, perché non è che dice attenzione, Kotiokin è una sciocchezza, allora contrappongo i film che per esempio il funzionario che costringeva i suoi dipendenti ad un cineforum settimanale di film estremamente complessi, viene costretto, diciamo quasi come legge di contrappasso, a vedere Giovannona Costalunga, La polizia si incazza, che tra l'altro non esiste, diciamo, è un titolo inventato, comunque
0: geniale,
3: L'esorciccio e così via, che tra l'altro era pure un film di un certo peso. Non è che però intende mettere in contrapposizione questo tipo di aspetti filmici. Salce vuole mettere in rilievo che l'oppressione può venire dall'una e dall'altra, che entrambi, sia la classe dipendente quanto si ribella, utilizza gli stessi stilemi, quindi costringe questo inavveduto funzionario appunto a subire le conseguenze del suo autoritarismo, quanto appunto il cinema cosiddetto impegnato, che non viene compreso e di fronte al quale tutti gli impiegati, pur riluttanti, e Fantozzi stesso, sono costretti per anni a dire: ah, che bello, meraviglioso, mentre invece dormono, insomma, nella sostanza c'è una scena in cui si addormentano tutti. Quindi non è una contrapposizione tra tipi di cinema, ma è appunto un film che molto sottilmente, e questo non fu secondo me compreso allora, parla del potere, di come viene esercitato il potere, di come può essere esercitato il potere. Sostanzialmente Luciano Salce non salva nessuno, tant'è vero che alla fine si ritorna nei ranghi e addirittura per contrappasso il Kotionkin viene rigirato e realizzato dagli stessi personaggi che si erano
0: ribellati, certo,
3: subordinati,
0: certo.
3: E quindi vediamo un divertentissimo villaggio in una nella carrozzina della scalinata di Odessa, a cui viene fatta ripetere la scena, diciamo, numerose volte, un bambino che cade con la carrozzina. Insomma, è un film, ripeto, che colpisce il costume della società italiana del tempo, il conformismo, la mediocrità, se vogliamo, anche diciamo dei dipendenti e la violenza psicologica diciamo dei dirigenti, e quindi non vede, diciamo, probabilmente una via di salvezza, no? È disincantato, vede un paese, mentre per esempio nel film che citavo prima, che ripeto io invito ad andare a rivedere, insomma, che non è stato visto, Le ore dell'amore, si faceva un discorso critico sul matrimonio, ma per salvare una coppia, cioè alla fine la coppia decideva di ritornare al fidanzamento e a vedersi soltanto la sera, perché la routine del matrimonio uccideva l'amore. Quindi faceva un discorso Luciano Salce pessimista, ma fino a un certo punto era estremamente profondo nei confronti dei meccanismi che il matrimonio determina, della tomba dell'amore, per così dire. Perché i due, grazie all'amore, alla fine non si lasciavano, il matrimonio non distruggeva il loro amore, ma decidevano di riprendere una libera convivenza quando ritenevano,
0: come riavvolgendo adesso il nastro, insomma.
3: Non ho capito,
0: come riavvolgendo indietro il nastro, insomma, cercando
3: come
0: di
3: riavvolgendo indietro il nastro. Adesso Salce è più pessimista. Adesso, se anche, insomma, ovviamente la figura di Fantozzi ce l'ha cara, c'è il villaggio stesso, che è dello stesso, cioè non dimentichiamo che Paolo Villaggio, un uomo estremamente colto, che ha scritto anche diversi libri, aveva una visione totalmente disincantata e totalmente, diciamo, abbastanza pessimista, insomma, ecco, sulla società italiana, come se prevedesse una deriva culturale che poi negli anni successivi è stata molto più evidente.
0: E
3: sicuramente, insomma, in questo film, in particolare nei due film di Fantozzi, grotteschi, estremamente acuti, estremamente pieni di gag, ripeto, soprattutto il secondo, più o meno irresistibili, insomma, perché veramente si ride tanto, però c'è un discorso sul costume, c'è un discorso sulla spietatezza, per esempio la scena di caccia, ecco, come in fondo per poco, no, gli esseri umani sanno trasformarsi in belve cacciatori, insomma, no? In vittime e oppressori, e non è una cosa che era usuale nella commedia italiana di allora. Come giustamente è stato detto poc'anzi, no? La commedia risentiva un po' della crisi socio-economica di metà degli anni 70 e annaspava, e sicuramente da questo film, da questi due film in particolare, tira fuori della nuova vitalità, no? E anche, insomma, non a caso il successo
0: clamoroso, certo.
3: Anche dalla stessa critica, diciamo, soprattutto di pubblico, ci fu, insomma, fu quasi un successo liberatorio.
0: Io ovviamente chiedo adesso ad Emanuele Salci, inevitabilmente sono domande più riferite all'ambito familiare. Immagino che ci sarà stato poi il tentativo di riproporre a tuo padre gli ulteriori episodi cinematografici tratti dalle avventure di Fantozzi. Si è mai messo, diciamo, in discussione questo fatto che lui fosse, diciamo, sicuro di averla finita col secondo, oppure ci ha dovuto pensare un po'?
1: No, l'ho sicuramente detto e fatto, ma questo non ha escluso il fatto che avrebbe poi fatto altri film con Paolo Villaggio. Lui voleva anche che Paolo facesse altro, insomma, che non si legasse lui stesso troppo alla maschera di Fantozzi, e infatti faranno il Bel Paese, il Dottor Kranz, Bancario Precario, così come avevano già fatto un film prima di Fantozzi, che era La mia cara mamma. Quindi resterà molto amico di Paolo, continueranno a lavorare assieme, ma non sentirà lui la necessità di dover fare Fantozzi 37. Ecco, questo
0: mentre invece, sempre volendo approfittare della frequentazione intima, Marcello ha giustamente sottolineato la grande Anna Mazzamauro. Tu personalmente hai avuto modo di, come dire, di frequentarla? C'hai qualche cosa che ci puoi raccontare riguardo questa attrice che poi, insomma, ha fatto tanto teatro, ha lavorato parecchio, però ovviamente nell'immaginario di tutti,
1: molto teatro nel quale racconta soprattutto il provino che fece con papà, diciamo che uno dei suoi pezzi forti del suo teatro è raccontare il suo personaggio cinematografico e il casting che fece con mio padre, insomma. No, la conosco come la conosciamo tutti, più pubblicamente che privatamente, diciamo. L'ho incontrata ogni tanto garbatamente in alcune occasioni, in special modo quelle, diciamo, che ricordavano appunto l'avventura di Fantozzi per i 50 anni o per
0: quello,
1: 40
0: che è
1: anni,
0: certo,
1: forse
0: certo.
1: Alla casa del cinema, sì. Così come una volta invece cercai di coinvolgere Liu Bosisio quando con Andrea organizzammo la mostra su papà nel 2019, ma scoprimmo che lei era rimasta molto ferita dal successo che ebbe Fantozzi e dall'essere legata alla signora Pina, lei che era un'attrice che aveva lavorato con Bertolucci, che faceva
0: anche la doppiatrice,
1: teatro,
0: certo.
1: Ecco, essere accostata a quella roba lì, lei insomma, la visse malissimo, quindi quando la chiamammo lei fu molto gentile, però ci dice però ecco, non verrò mai, non voglio ricordare.
0: Non sarà un caso che poi in tutte le successive edizioni cinematografiche la parte della signora Pina la fa Milena Vukotic, insomma.
1: Sì. Tranne credo in un'occasione in cui forse disperata ha dovuto arrendersi al fatto che tutto sommato non fosse una cosa così riprovevole. Credo che tornerà una volta in un'occasione diretta da Neri Parenti a vestire i panni
0: teniamo tutti famiglia, giustamente. Sì. Oh, io a questo punto con Andrea invece vorrei ritornare a quello che è stato l'elemento scatenante che mi ha consentito di conoscere entrambi, ossia la presentazione del libro che era, diciamo, a conclusione di un lungo percorso di rimessa sotto i riflettori della figura di Luciano Salce. C'è questo libro che ha un titolo bellissimo, che è L'ironia è una cosa seria. E, così, brevemente, per quello che può, diciamo, quello che si può fare in poco tempo, ci sono degli eredi di Luciano Salce, al netto del fatto che è una figura totalmente atipica e, come dire, non confrontabile con nessuno?
2: No, non ci sono degli eredi, perché ormai è cambiato totalmente il mondo, quindi il modo di rappresentarlo è totalmente diverso. È cambiata la nostra commedia, ovviamente non nell'ambito più ristretto, insomma, di un orizzonte più nazionale, insomma, senza andare verso il mondo, ma è cambiata la storia d'Italia, è cambiata la società, è cambiato proprio il modo di rapportarsi cinematograficamente a questa società. Si cercano altre strade, quindi no, non ci stanno eredi nel cinema. L'unica eredità che in qualche modo attribuibile a quel tipo di esperienza umoristica a cui ha partecipato anche Luciano Salci è quella della brevità del linguaggio, che adesso è una necessità oltre che un marchio di fabbrica, il fatto che si debbano andare a fare piccoli video, piccole scene, la misura breve di TikTok di tutto quello che c'è sui social. Ecco, questo nasce in qualche modo dall'esperienza soprattutto dei Gobbi, quel modo di fare cabaret, di fare sketch velocissimi di 1-2 minuti, ma anche meno, anche sotto il minuto, 30 secondi, 40 secondi, che Luciano Salci faceva con varie formazioni, ma con Vittorio Caprioli, con Alberto Bonucci e con Franca Valeri. Quel modo lì in qualche modo è stato inaugurato da loro e ce lo siamo portati appresso per tutto il Novecento e nel nuovo millennio, insomma. E adesso che c'è questa necessità di attrarre l'attenzione in un attimo e poi disperderla subito dopo, quindi non più di 20-30 secondi, e però dare un senso compiuto, insomma, a questo linguaggio, in qualche modo ha origine da lì. Questa è l'unica eredità. Sì, questa è l'unica eredità che c'è adesso, insomma, in chi fa un certo tipo di umorismo sul web soprattutto, insomma, ecco. Ma nel cinema non c'è proprio più nessuno.
0: Figuriamoci poi in ambiti che sono diversi da quelli strettamente cinematografici, che però sono stati una parte fondamentale del percorso umano, professionale e culturale di Luciano Salci. Cioè, Luciano Salci, racchiuderlo semplicemente nella scatola cinematografica è, diciamo, parlarne in maniera molto, molto parziale e incompleta, quindi ancora peggio se andiamo ad allargare gli orizzonti.
2: Se posso dirti una cosa, prima dicevi il titolo, l'ironia è una cosa seria. Intanto lui era dotato non solo di ironia, ma di autoironia, che è fondamentale. Noi viviamo in una società che è la società, tra virgolette, adesso non considerata dell'immagine, in cui c'è bisogno di tutto tranne che dell'ironia, ma c'è bisogno invece dell'enfasi, della retorica, dell'amplificazione del discorso, del portare un'infinitesima unità a un livello interessante in modo supposto, insomma, per centinaia o migliaia o milioni di followers,
0: certo.
2: L'ironia va esattamente nel senso contrario, in questa direzione, che l'ironia abbassa i toni, l'ironia va sotto le righe, l'autoironia non ne parliamo, addirittura no, in realtà mette in crisi la propria identità, mentre la nostra identità è già in crisi. E quindi in un certo qual modo per sanare questa crisi ha bisogno di essere amplificata, di essere enfatizzata. Quindi figuriamoci se una figura così in realtà sarebbe medicale come quella di Luciano Salci oggi ci abbia un senso. C'ha un senso in realtà profondo, ma è un senso che è in opposizione a quello che è la società di oggi.
0: Chiaro,
2: non solo la cultura.
0: A questo punto, diciamo, prima di una chiosa che questa volta, Marcello, io concederei a cotanto figlio di cotanto padre, Marcello normalmente chiude la puntata della nostra rubrica che si chiama Visti in prima visione, proprio perché riporta indietro di 50 anni il momento in cui si usufruiva di uno spettacolo cinematografico attraverso la visione nel grande schermo, e lui, diciamo, ci racconta in quale sala cinematografica ciò avvenne. Quindi io passerei ai passaggi, diciamo, conclusivi canonici del nostro racconto, per poi lasciare un'ultima battuta a Emanuele Salci.
3: Lo vidi al cinema Rialto.
0: Certo che
3: sembra che rinasca.
0: Io invece sono sicurissimo di averlo visto ad un cinema che adesso è il Teatro Italia, ma era il cinema del dopolavoro ferroviario, che era il cinema Universal, che subito dopo la visione di questo film, se non ricordo male, fu oggetto di un incendio. Quindi io mi ritenei fortunato perché uscii dal cinema e poche ore dopo il cinema era distrutto, insomma. E non erano sicuramente dei detrattori di Luciano Salci ad aver appiccato il fuoco, insomma. L'ultimo passaggio invece è sempre da parte di Marcello, un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
3: E senz'altro 3,5 stelle.
0: 3 su 5, beh sì, mi sembra giusto, insomma. È un film che comunque di quelli... che per capire un certo tipo di Italia, un certo tipo di periodo storico aiutano, insomma, sono tra i tanti che possono essere elencati come abbastanza esplicativi. Allora, io in conclusione chiedo ad Emanuele un sì. Qualche cosa che riguarda proprio l'ironia e si riverberava nell'ambiente domestico o comunque insomma nelle occasioni di frequentazione genitoriale.
1: Vuoi sapere il famoso aneddoto privato, quelle cose lì?
0: Ma vabbè, così a piacere, come il tema a piacere quando andavamo a scuola. Insomma, oggi è il primo giorno di scuola, quindi mi viene da fare questo.
1: Ti posso raccontare? No, prima mi sembra il professor Girardi, prima quando parlavate della corazzata Cotion, a un certo punto per punizione fecero prigioniero il direttore del Cineforum e lo costrinsero a vedere i film, cioè non una corsa lunga, e ha detto la polizia si incazza che non esiste. Però vi posso raccontare l'origine di quella battuta, perché papà era molto amico degli infascelli, che erano... I produttori dei poliziotteschi, no? Quelli che si facevano in quel periodo, la polizia s'arrabbia, la polizia...
0: Sì, Maurizio Merli che... e via discorrendo, certo.
1: E loro in quel periodo avevano una villa ai Castelli molto, molto bella, molto, molto nota, nella quale invitavano e anche la mostravano, facevano fare il giro così, dice, vedi che abbiamo 13 camere da letto, 13 bagni, e poi abbiamo anche un 14°, cioè, io credo che mio padre avesse fatto la battuta, dice, ah, e qui dove? La polizia caga. Cioè,
0: beh, giustamente.
1: Quindi quella battuta lì, cioè, la polizia si incaccia, in realtà è uno scherzo fra che mio padre fa agli infascelli, ne sono certo di questo.
0: Bene, bene, beh, mi sembra carina come cosa, cioè, esperienza insomma di vita.
1: Mi è venuto in mente mentre diceva quella cosa lì, perché ha proprio una tua storia.
3: Quando la polizia arriva davvero, dice la polizia si incazzò davvero, pure quel pezzo,
0: certo, geniale. Era funzionale anche al proseguimento del racconto, certo,
3: sì,
0: certo.
3: La narrazione.
0: Oh, io adesso col rischio di essere mandato a quel paese in diretta radiofonica, precetto i presenti o comunque coloro che sono adesso in linea con me, perché quando arriveremo a parlare del bel paese nel 77 ci ritroveremo, come si suol dire, squadra che vince non si cambia, quindi siete già, come dire, automaticamente invitati ad una futura trasmissione qui da noi, insomma, spero che vi faccia piacere.
1: Con gran piacere, cioè, senza nemmeno insultarti. Penso.
0: E già mi sembra un buon risultato, quindi insomma sì, mi ritengo privilegiato. Sì. Allora, ricordando appunto che stiamo celebrando nella rubrica Visti in Prima Visione, normalmente curata solo dal nostro Marcello Gerardi, oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere Emanuele Salce ed Andrea Pergolari per parlare appunto del secondo tragico Fantozzi. Non rimane altro che ringraziare chi appunto ha partecipato a questa nostra chiacchierata con l'ascolto di un secondo estratto dalla colonna sonora, che è proprio quella, la parte che riguarda lo spettacolo al circo, quando Fantozzi scappa di casa nascostamente perché è in malattia, ovviamente lo beccano in flagrante. Grazie ancora a tutti e a presto.
1: Arrivederci.
3: Arrivederci a tutti.
2: A voi.
3: Arrivederci.
2: Grazie.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:48 in diretta martedì 15 di settembre 2026. La Bottega del Forno ha chiuso la sua parentesi oggi veramente ricca della rubrica Visti in prima visione con un'edizione speciale che oltre al nostro collaboratore principe Marcello Gerardi stavolta ha coinvolto Andrea Pergolari ed Emanuele Salce per parlare dei 50 anni del secondo tragico Fantozzi. E come spesso ci accade dopo la rubrica sul cinema, siamo passati alla finestra sulla musica di 50 anni fa, che vede la pubblicazione nell'estate del 76 di Trapezio, terzo album in studio di Renato Zero, che viene, come dire, composto da alcuni brani tratti da dischi precedenti. Capitava spesso all'epoca di andare a riproporre brani da album già usciti. Questi tre brani appunto sono tratti dal primo e dal secondo lavoro prodotti da Franco Migliacci, mentre invece questa Madame e le altre di questo disco, compresa quella con cui chiuderemo la finestra su Renato Zero, sono prodotte da Piero Pintucci, grande personaggio della musica leggera italiana. Ha scritto brani per Califano, per Modugno, per Mia Martini, per Gabriella Ferri, diretto più volte l'orchestra del Festival di Sanremo, quindi insomma ha anche collaborato con lo stesso Franco Migliacci per appunto musica e testo di brani di Patti Pravo, eccetera. E quindi insomma ci faceva piacere tirar fuori questo personaggio, Piero Pintucci, del quale finora non c'era mai stata occasione di ricordare la figura. E visto che andiamo abbastanza veloci, ultima osservazione che riguarda Renato Zero, questo disco Trapezio e soprattutto il brano che andiamo a proporre, si tratta di Un uomo da bruciare, che per noi che amiamo il cinema ricordiamo anche perché fa parte della colonna sonora, questo brano, del film di Nanni Moretti Sogni d'oro, che sarebbe uscito di lì a qualche anno. Quindi salutiamo Renato Zero con Un uomo da bruciare.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

Siamo ormai giunti a ridosso del giro di boa di metà trasmissione e ci arriviamo con il reggae. Dopo appunto Renato Zero, insomma il salto è abbastanza ardito. Rastaman, brano estratto dall'album di debutto di Bunny Wailer, che usciva nel settembre del 1976, e diciamo dei pezzi forti della band dei Wailers, dei Wailers originali. Bunny Wailer è l'ultimo, quindi dopo Bob Marley e Peter Tosh, a decidersi a pubblicare un album da solista. Proprio questo disco si intitola Black Heart Man e conteneva questa Rastaman, il cui titolo è abbastanza esplicativo. E, insomma, il disco usciva per la Tuff Gong, che è un'etichetta molto celebre in Giamaica, ma poi credo che venne ristampato e distribuito a livello internazionale dalla Island Records, perché appunto la caratteristica dell'etichetta fondata da Chris Blackwell, che era proprio quella di aver portato in Occidente il reggae, quindi insomma tutto quello che riguardava il reggae dei primi anni in Europa, soprattutto è per merito della Island Records. Andiamo un po' di corsa, quindi tra i titoli che colpiscono questa tracklist, questa Black Heart Man era quella. No, Black Heart Man è quella che non mettiamo perché è un po' lunghetta. Mettiamo invece un brano sempre dal lato A dell'LP, Bunny Wailer con The Oppressed Song, e poi gli spot di metà trasmissione.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Italia.
1: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Allora, la divisa d'ordinanza era completo, possibilmente chiaro, di Gabardin, il cui pantalone doveva essere a vita molto alta, alta, diciamo con più o meno un palmo di zip, appunto corredata con questo tipo di accessorio. E la camicia doveva essere sbottonata più o meno fino all'ombelico, e i colletti molto ampi, molto appuntiti, dovevano fuoriuscire abbondantemente dalla giacca e possibilmente mettere in mostra il petto villoso. Capello impomatato, la basetta era tollerata e ovviamente lacca a profusione per tenere la messa in piega, e questa era la tenuta classica dei re delle discoteche, che in quegli anni apparivano sempre più frequentemente in ogni angolo del pianeta, e i furbacchioni Bee Gees seppero cogliere, come dire, il vento del momento, e se lo misero alle spalle proprio come propulsore per i loro grandi successi. Nonostante fossero una band che andava avanti da parecchi anni, direi quasi due decenni, il trio di fratelli australian-britannici Barry, Robin e Maurice Gibb, per il successo, quello veramente memorabile, dovettero aspettare quest'epoca. E non vi inganni la copertina che viene proposta dal nostro player a chi adesso sta seguendo la trasmissione in diretta. In realtà è vero che questo brano dei Bee Gees, You Should Be Dancing, faceva parte della colonna sonora del film La febbre del sabato sera, copertina del quale è riprodotta nel player, ma in realtà questo brano faceva parte di un album che usciva prima della febbre del sabato sera, che si intitola Children of the World, che appunto prevedeva questo brano al suo interno e che usciva il 13 settembre del 76. Fu un successo planetario da subito, numero uno negli Stati Uniti, in Canada e in molti altri posti del mondo, e i Bee Gees ormai erano una potenza a livello planetario, anche perché praticamente sganciarono da altre produzioni e cominciarono a produrli per conto proprio insieme a Gallatin e a Richardson. C'era questo trio che fece le meraviglie. E sono già le 15:12 qui a Radio Città Aperta, con il programma La Bottega del Forno, che si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa. Prevediamo come sempre due estratti dagli album di cui ci occupiamo, quindi dopo You Should Be Dancing è il momento di passare a Love So Right, The Bee Gees.

come sempre nella scaletta della Bottega del Forno troviamo lo spazio da dedicare al jazz del 1976. E il mese di settembre, che si caratterizza per la celebrazione del centenario dalla nascita di John Coltrane, ci presta il fianco per ricordare un pianista che con il grande John Coltrane ha avuto molto a che fare, ossia McCoy Tyner, che ha lavorato lungamente con John Coltrane, ma in questo caso ovviamente parliamo del suo lavoro da solista. Nel 76, nell'estate del 76, usciva questo Focal Point, in cui c'è una corposa sezione fiati. In questo caso sono abbastanza distinguibili, soprattutto alla fine, che dialogano tra di loro Joe Ford, che sta sia al flauto che ai vari sassofoni, che Gary Bartz, anche lui a vari sassofoni e al clarinetto. Se vi andate a risentire la parte conclusiva di questa Indo Serenade, li saprete anche riconoscere. A proposito di quello che succede per sentire e risentire, vi ricordo che una ventina di minuti dopo la fine della diretta sarà già disponibile il podcast dell'intera trasmissione di 2 ore, che parte ogni giovedì a partire dalle 14. Mentre invece successivamente, credo ormai domani, troverete il podcast relativo alla rubrica Visti in prima visione, che come sempre apre la prima parte della trasmissione La Bottega del Forno, e quindi troverete il podcast relativo al film Il Secondo Tragico Fantozzi, con la sinossi curata dal nostro Marcello Gerardi, il trailer del film, insomma alcune informazioni utili oltre che il file audio della nostra chiacchierata. Dopo tutto ciò possiamo passare al secondo estratto da questo lavoro, molto, come dire, influenzato anche da suoni latinoamericani e orientali, come spesso accadeva nel jazz di quell'epoca. Il brano che chiude la raccolta si chiama Theme for Nana, McCoy Tyner Septet.

Theme from Nana, lunga galoppata, McCoy Tyner per la finestra sul jazz di 50 anni fa. Ma ci piace variare parecchio il registro di quello che compone la scaletta di questa trasmissione, proprio per testimoniare l'offerta musicale quanto mai, come dire, composita e caleidoscopica. Quindi dal jazz ora qualcosa di completamente diverso, perché in quegli anni, anche e se non soprattutto in Italia, aveva grande successo il cantante greco Themis Roussos, originariamente facente parte del gruppo pop greco degli Aphrodite's Child, il cui elemento di spicco maggiore è sicuramente rappresentato da Vangelis, che poi fece grandi colonne sonore ed ebbe successo al di là della musica leggera. Themis Roussos in quegli anni era particolarmente famoso, non era celebre appunto la sua anche mise, questo caftano enorme che appunto con il quale si presentava sui palcoscenici. Nel 76 usciva Happy to Be, album in studio, da cui ascoltiamo, per ricordare appunto questo personaggio, il brano Can't Say How Much I Love You, Themis Roussos.

Beh, diciamo per l'appunto che insomma questo era il classico filone di musica melodica pop che poi per altri versi trovò terreno fertile anche per autori come Julio Iglesias, insomma quel classico genere pop che piaceva tanto alle signore e che insomma le faceva sognare con queste melodie molto molto molto leggiadre. Insomma, in tutta sincerità non sento questa grande mancanza di questo aspetto particolare degli anni 70, ma noi per dovere di cronaca abbiamo, come dire, necessità di far vedere tutti gli aspetti della cultura di quell'epoca. Secondo ascolto da questo Happy to Be è praticamente la title track con un pezzo aggiunto, perché il titolo completo del brano è Happy to Be on an Island in the Sun. È probabilmente appunto un'isola di quelle greche, sarebbe una bella destinazione se non fosse che adesso di sole, in tutta sincerità, ne sento molto poco la mancanza. Mi sto godendo un pochettino le temperature più clementi di questi ultimi giorni. Demis Roussos, Happy to Be on an Island in the Sun.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15:43, radiocittaverta.it, la bottega del forno. C'è un filo rosso, ma neanche troppo sottile, che unisce il brano che abbiamo appena ascoltato con quello con il quale abbiamo riaperto le danze, ed è proprio il caso di dirlo, dopo gli spot di metà trasmissione. Allora erano i Bee Gees con You Should Be Dancing, che venne inclusa poi nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera. In questo caso la band è di Rolls Royce, band californiana, che appunto cura la colonna sonora di un film, Car Wash, di cui questa era la title track. Si tratta di una commedia del 76 con protagonista Richard Pryor, che racconta una giornata di lavoro in vari ambiti, di vari impiegati nella città di Los Angeles. E la cura della colonna sonora è quella di Norman Whitfield, grandissimo personaggio della scena nera musicale a partire dagli anni 60. È stato un punto di riferimento importante per la Motown Records, e ci piace ricordarlo in questo momento perché domani è purtroppo l'anniversario della sua scomparsa. Moriva il 16 settembre del 2008. Ma rimaniamo ai Rolls Royce, perché la collaborazione in questo disco con Norman Whitfield ha portato poi in realtà a, come dire, utilizzare un cavallo di battaglia di quelli scritti da Norman Whitfield per i Temptations, per una rilettura nella colonna sonora di Car Wash di un celebre brano appunto dei Temptations, Rolls Royce con I Wanna Get Next to You.

E questo era l'ultimo disco, cioè è il primo dei due brani dell'ultimo disco di cui ci occupiamo oggi, sempre rimanendo in ambito di musica nera. A proposito di musica nera, quello che abbiamo

parlava appunto del fatto che è stato anche l'artefice di grandi successi dei Temptations, e quindi andando a memoria e lasciandomi un po' trarre in inganno dalla similitudine tra i due titoli, ho confuso questa che abbiamo ascoltato, I Wanna Get Next to You, con un altro brano, questo sì, dei Temptations, che si chiama I Can't Get Next to You. E quindi, insomma, perdonatemi per l'errore, ho cercato di metterci una pezza a colore. Appunto, ultimo album di cui ci occupiamo oggi si intitola The Power of Music e rappresenta l'ultima fatica dei Miracles, ormai orfani di Smokey Robinson, che li aveva abbandonati per dedicarsi con più come dire, assiduità alla sua veste di produttore e di vicepresidente della Motown Records. Questo è l'ultimo album dei Miracles che uscì per la Motown, poi passarono ad un'altra etichetta a partire dal 76. The Power of Music, il brano che abbiamo ascoltato si intitolava The Street of Love. Sono le 15:53, è l'ora dei saluti. Vi ricordo che nella prima porzione di trasmissione, in apertura di bottega, abbiamo dedicato con particolare soddisfazione la nostra chiacchierata sul cinema di 50 anni fa a il secondo tragico Fantozzi, e per parlarne non abbiamo avuto solamente il nostro consueto e validissimo Marcello Gerardi, ma anche Andrea Pergolari, che possiamo considerarlo il biografo di Luciano Salce, e Emanuele Salce, che di Luciano Salce era il figlio. Quindi vi ricordo di questa importante puntata di Visti in Prima Visione che ha aperto la nostra trasmissione, di cui sarà presto disponibile un apposito podcast. Poi le solite, diciamo, chiacchiere con la musica degli anni 70, ma soprattutto del 1976, anzi esclusivamente del 76. E vi ricordo che dopo di me troverete, per chi ascolta la diretta, la replica di Driving Saturday con Alessandro Scritta e Stefano Pepe, mentre invece alle 18 arriva Angelo Pianizzola con Panopticon. Chi ascolta la replica del venerdì alle 16 troverà Ternitalia con Gianluca Polverari. Vi ricordo una cosa che è un po' di tempo che non vi faccio presente, ossia che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo, piccolo o grande che sia, in maniera molto semplice, direttamente dal nostro sito. Voi con carta di credito o PayPal potete, cliccando sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player e spesso lo trovate proprio quasi, come dire, insistentemente sotto il naso mentre visitate il nostro sito, cliccando là sopra potrete tranquillamente, scegliendo appunto l'importo che più vi aggrada, contribuire al sostentamento di questo progetto culturale che va avanti da tanto tempo e che si autofinanzia. Allora, vi saluto con la title track di questo album dei Miracles. Noi ci sentiamo dopo domani giovedì per una nuova puntata di Forno One, mentre invece per una nuova apertura di bottega arriveremo martedì prossimo, che sarà il 22, con altre storie ed altre produzioni artistiche del 1976. The Miracles, The Power of Music.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

terra. Giù, profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

Era preso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ben trovati a tutti quanti, benvenuti, buon pomeriggio, buon inizio di fine settimana, di weekend, Alternitalia, solo musica underground italiana come classico di questa trasmissione. Ascolteremo solo musica che viene dal nostro paese o anche dall'estero, con magari realtà musicali che sono quelle di gruppi che hanno componenti italiani o band che, italiane che vivono all'estero, e quindi si dà spazio giustamente anche a loro. Allora, ieri ho visto che è iniziato X Factor, la nuova edizione, ma è una noia mortale, nel senso, ho visto qualcosa tra una Champions League e l'altra. E allora oggi ho rilanciato un po' ironicamente: c'è l'X Factor anche nella musica underground italiana, insieme lo scopriremo, ma insomma lo sappiamo già, visto che ha tantissimi anni questa trasmissione, e ha voglia se c'è dell'X Factor nella musica underground italiana del presente e del passato. E quindi siamo insieme per due ore fino alle ore 18. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione. Alternitalia si può ascoltare quindi anche recuperandola dal sito, così come tutte le vecchie trasmissioni, anche su alternitalia.podomatic.com. Condividerò scaletta e link poi sui miei profili social. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone, vedere la copertina sull'home page di Radio Città Aperta, sull'app di Radio Città Aperta e sulle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn. E poi vi ricordo che Radio Città Aperta la potete ascoltare tramite Alexa, quindi dite ad Alexa: mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e lo fate adesso, apparirà, ecco, Alternitalia. Questo ancora, diciamo, il palinsesto post estate, il nuovo palinsesto 2026-2027 partirà nella seconda parte di settembre. Stiamo stilando le ultime cose, anche qualche nuovo ingresso, e poi si partirà alla grande. Gli ho detto i contatti, li ridico per sicurezza: SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Alternitalia. Ovviamente ben gradite le vostre richieste, mi raccomando, solo in ambito di musica che viene dal nostro paese.

E questo è il brano che segna il ritorno dei Marchigiani, Yuppie Flu. Beh, un disco tra virgolette postumo, perché il leader della band, ossia Matteo Agostinelli, stava lavorando proprio su quest'album quando a inizio anno, il 16 febbraio, così è venuto a mancare all'età di 53 anni, fa impressione. Get lost. Si può dire mio coetaneo e insomma... Stava lavorando su questo disco intitolato Kings Without a Crown. 42 Records e Onslip lo pubblicano. L'album uscirà il 17 settembre, quindi la prossima settimana, il tutto anticipato da questo singolo. Come dice il comunicato stampa, le canzoni sono esattamente come Matteo le aveva scritte, registrate e completate. Non una raccolta incompiuta, un archivio riaperto dopo anni, ma un vero album costruito senza la pressione di dover rispettare i tempi di mercato e bla bla bla. E quindi, ricordando Matteo Agostinelli, chiaramente ci stiamo ascoltando questo singolo e bene, poi avremo modo di gustarci anche il resto dell'album. Saluto Roberta, Fabio, Antonio, Paola, poi Claudio, e questi sono i primi contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione che si chiama Alternitalia e che continua con una band che viene da Salerno, che abbiamo così anche intervistato qualche mese fa. Loro si chiamano Luna Tropica.

Luna Tropica da Salerno, e questo bel brano dalle atmosfere varie. C'è anche questa chitarrina che sfodera dei riff o delle linee melodiche anche un po' shoegaze. Sonorità sicuramente molto anche 60s in certi passaggi, molto da pop anni 60 italiano. Disco molto gradevole, che a me è piaciuto e che abbiamo presentato qualche mese fa, un paio di mesi fa, insomma prima dello stop delle vacanze, con il gruppo stesso. E trovate il podcast sul sito di Radio Città Aperta.

0: Saluto Alessio.
1: Se stavolta il tetto si stacca e vola.
0: Allora, è arrivato l'ennesimo nuovo lavoro di Gioge da Brindisi, veramente iperproduttivo, iperattivo, tante produzioni che escono costantemente, allora ci si perde anche un pochino a stare appresso a tutte le proposte che arrivano da questo musicista. Questo è il suo nuovo lavoro, Verrà l'amore intorno a te, e allora ci ascoltiamo proprio la title track per Gioge, eccolo qui.

lui è George da Brindisi, penso sia il terzo lavoro uscito in questo 2026 se non sbaglio, l'ultimo dei quali è proprio Verrà l'amore intorno a te, la title track ce la siamo ascoltati insieme. È come si viene descritto su Bandcamp, Giovanni George Creti è un rocker romantico, musicista sanguigno e sensibile, che però ha dato anche prova di sperimentazione su uno dei precedenti lavori, quindi insomma sicuramente da scoprire e analizzare. Il mondo è bene. Allora, si annunciano gli appuntamenti della Biennale Marte Live e devo dire che ci sono degli appuntamenti live di artisti di un certo livello. Ad esempio, ecco, dal 25 al 27 di settembre presso l'ex Cartiera Latina, veramente un sacco di grandi artisti. 25 settembre Massimo Silverio, il grande artista friulano sperimentatore che adesso ascolteremo, e poi Mika Pinson, i Dalum, poi c'è Laura Masotto. Il 25 Massimo Silverio e Mika Pinson, il 26 sempre l'ex Cartiera Latina per la Biennale Marte Live, Dalum, Laura Masotto, Anna Roxanne, Mai, il 27 Camera, ancora Laura Masotto, Bruno Bavota, Brian Senti e poi addirittura Alberto Ferrari de Verdena in solo. Questo per quel che riguarda la prima parte della Biennale di Marte Live. Poi ecco, questi sono gli appuntamenti che anticipano la Biennale, perché poi quella vera e propria sarà dal 1 all'11 ottobre. Anche qui saranno da scoprire tanti appuntamenti che via via nel corso del tempo saranno così annunciati. Già vedo cose belle come i Baby Shambles, come Cristo Fan degli Swans, come gli Earthworms, saranno Oyfield degli Arcade Fire. E vabbè, insomma, andate a cercare Biennale Marte Live, ce n'è un po' per tutti i gusti. Allora ci andiamo ad ascoltare Massimo Silverio il 25 di settembre in quel dell'ex Cartiera Latina per una preview di Marte Live, della Biennale Marte Live.

E questo era il primo lavoro, titolo intitolato O, scritto un po' alla, così, alla nordica, con non so come vada pronunciato poi, che poi era il suo primo EP uscito nel 2020, comunque diciamo O per Massimo Silverio, artista friulano che canta in lingua madre, e sarà dal vivo per diciamo la preview della Biennale Marte Live. Ci saranno vari appuntamenti, come detto, in quel dell'ex Cartiera Latina a Roma, e tra questi il 25 di settembre Massimo Silverio e lo stesso giorno anche Mika Pinson, e noi ce l'appuntiamo ben bene questo appuntamento, perché sicuramente è un artista che apprezziamo assai, così come apprezziamo molto la musica di Petrolio, ossia l'artista piemontese Enrico Cerrato, che già abbiamo avuto ospite per presentare il suo precedente lavoro, che torna a così analizzare il tema di quelle dittature veramente terribili, odiose, che ci sono state nel Sud America, in Cile, in Argentina, in Brasile, e lo fa con questo nuovo lavoro intitolato anche, lo fa anche in questo nuovo lavoro intitolato Estadio Nacional, realizzato insieme a Jürgen Arbeit, già di Einstürzen den Neubauten, e attivo anche con altri progetti, anche con i Diot e via dicendo. Ebbene, Estadio Nacional narra proprio le vicende della dittatura, in questo caso cilena, di Pinochet. Proprio l'altro giorno ho visto un film, adesso mi sfugge il titolo, lo dico più tardi, collegato invece alla dittatura brasiliana, un film bellissimo e drammatico, e vista l'aria che tira, insomma, uno si augura veramente possano essere solo dei film e dei ricordi, che non si possa rivivere tutto questo, perché veramente è straziante e odioso allo stesso tempo. E allora ci ascoltiamo un estratto, 1973, per quel che riguarda Petrolio e Hans-Joachim Arbeit, una traccia appunto da questo lavoro. Estadio Nacional, Petrolio und Arbeit, esce con questa sigla.

1973, l'anno in cui salì al potere con bombardamento e il colpo di Stato che vide anche l'uccisione di colui che era stato eletto democraticamente, Salvador Allende. Colpo di Stato con ingerenza degli Stati Uniti che malvedevano governi socialisti. E allora l'America Latina subì veramente dei drammi, l'Argentina, il Cile, come in questo caso raccontato dal lavoro che vede insieme appunto Petrolio, Enrico Cerrato in arte Petrolio, un artista piemontese, insieme al tedesco Achim Arbeit, di Axanstor Zende Neubauten, l'album è Stadio Nazionale, dove vennero così portati allo Stadio Nazionale tanti prigionieri presi così dalle varie abitazioni, strade e tutto quanto, artisti, pensatori, avversari politici messi dapprima lì e poi per tanti una brutta fine. Vi dicevo anche della dittatura brasiliana, c'è stato un bel film pochi giorni fa su Rai 3 che io vi consiglio di andare a ripescare su Rai Play, si chiama Io sono ancora qui, è uscito nel 2024, una produzione brasiliana francese, film drammatico ma molto intenso, storia vera. Questa è la trama: in Brasile, mentre la dittatura militare stringe la sua presa sul paese, l'ex deputato Rubens Paiva vive a Rio de Janeiro con la moglie Eunice e i loro figli. Quando Rubens viene portato via da uomini armati, Eunice si trova ad affrontare una tragica battaglia alla ricerca della verità. E vi consiglio assolutamente di andarvelo a vedere, Io sono ancora qui. Film è visto lo stato attuale delle cose, anche nel nostro paese, anche con insomma questa ascesa di Vannacci, con anche diciamo alcuni appartenenti alla polizia e forze dell'ordine che simpatizzano, se non fanno parte proprio del suo così partito, vogliamo chiamare, speriamo che non ci possano essere in futuro epiloghi di simile situazione, perché tutto sembra sempre molto lontano e invece il pericolo, il dramma è sempre dietro l'angolo, a fronte poi di una sinistra veramente impalpabile se non controproducente. Vabbè, questi sono altri discorsi, ritorniamo a noi. Vi consiglio quindi Io sono ancora qui, il film, vi consiglio l'ascolto di Petrolio insieme ad Joachim Arbeit, il progetto si chiama Petrolio und Arbeit e Stadio Nacional l'album. E adesso ci ascoltiamo l'arpa trattata con effetti ad opera della italo-svizzera Katie Fusco, che è prossima a questo spettacolo all'Auditorium per Roma Europa Festival, sarà di scena il 17 di settembre con Jeff Mills insieme per lo spettacolo The Trip to Vega, un viaggio audiovisivo tra illusione ottica, video e musica acustica ed elettronica, un'immaginaria attraversata verso Vega a 24 anni luce dalla Terra. Immagini e performance dal vivo con Jeff Mills, che è uno dei padri della techno e dell'elettronica, insieme all'arpista Katie Fusco, un racconto sonoro e visivo ambientato su un pianeta sonoro. Questo è l'album di Katie Fusco chiamato Bohème, dove in un brano c'è anche ospite Iggy Pop. La traccia che ho scelto è Karma.

Lei è Katie Fusco, la sua arpa con effetti anche, insomma, arpa particolare trattata, che sarà di scena dal vivo insieme a Jeff Mills per questo appuntamento del 17 di settembre, Trip to Vega all'Auditorium per Roma Europa Festival. Oh, a questo punto salutiamo Katie Fusco, diamo spazio a un disco che ancora devo ascoltare, che è di natura anch'essa sperimentale da quello che apprendo. Lui è Luca Cavina, già bassista dei Calibro 35, nonché attivo con i Zeus, con gli Arto, un lavoro che viene presentato come una svolta radicale e un posizionamento inedito nel percorso artistico di Luca Cavina. Il disco non si inserisce nei canoni tradizionali della musica colta, né in quella della pura sperimentazione elettronica. E allora diamo spazio a questo lavoro che è arrivato oggi e devo ancora ascoltare, ammetto, quindi un po' a scatola chiusa. La traccia d'apertura, Exodus, per Luca Cavina.

E questo è il nuovo lavoro di Luca Cavina, il lavoro solista dell'ex bassista di calibro 35, nonché anche con gli Arto, con i Zeus. L'album uscito oggi per Trova Rubato si chiama Camera Oscura Deformata. È suggestivo assolutamente, già a partire dalla copertina, e potete dire anche dall'home page del sito di Radio Città Aperta, ancora c'è infatti l'immagine del suo disco. Siete all'ascolto di Alternitalia fino alle ore 18 con voi Gianluca Polverari, poi sarà la volta di Night Toys con Dario Pizzetti, la replica della diretta andata in onda ieri, come classico il venerdì va di nuovo in onda la sua ottima trasmissione dalle 18 alle 21, e poi sarà la volta dell'informazione di Alessio Ramaccioni con Living in America e tutto il resto di quello che conduce in questa radio che è RCA. SMS, WhatsApp, Telegram per interagire con me 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. A tal proposito mi scrive Cacciarus che mi richiede gli AK-47 di Ritmo Cardiaco, quindi andiamo verso territori hip hop più contaminati della metà degli anni 90.

e dagli AK-47 di ritmo cardiaco che sono stati richiesti dal nostro Cacciarus a quelli che abbiamo ancora in sottofondo, Casino Royale di CRX che usciva nel 97. Beh, visto che tra il 2025 e il 2026 Casino Royale hanno festeggiato l'album precedente Sempre Più Vicini, chissà se nel 2027 torneranno sulle scene per celebrare invece i 30 anni da CRX, da cui ho estratto questa impicchiata che aveva qualche similitudine, che ne so, su AK-47 si dice choc, così del cuore, qui snip, snack. E quindi si è giocato anche con queste parole per quel che riguarda la musica qui su Alternitalia, i grandi Casino Royale, quindi di impicchiata. Tra l'altro Cacciarus chiede a voi ascoltatori se sapete che fine possono aver fatto gli AK-47, perché fecero solo quell'album, poi niente più, e quindi ecco, Cacciarus vuole sapere che altre news ci possono essere intorno agli AK-47. Se volete rispondere, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Quindi oltre a rispondere a questo quesito, venga, dite anche i vostri suggerimenti in ambito di musica italiana. Ora vi faccio ascoltare questo progetto che va dietro la sigla True, un artista, diciamo, di Roma, girovaga tra in passato Inghilterra, Stati Uniti, ora Berlino. Dietro questa sigla si cela appunto Vera, in arte True. E allora ascoltiamo un brano intitolato Back to Thailand, che in alcuni casi mi ricorda qualcosa dell'etichetta Not Not Fun Records, di personaggi come ad esempio Elea Vampire. Eccola qui, Back to Thailand per True. Aspettate che la riseleziono bene.

Ecco, sono tutti brani episodi così, molto lo-fi, molto do-it-yourself, particolari e scarni. Lei è True, in arte appunto così, True, verità, vero, perché lei poi si chiama Vera, quindi True. Se la cercate su SoundCloud dovete cercare Miss True Trouble. È sicuramente una proposta non molto convenzionale per il panorama italiano, sicuramente cose che possono ricordare certe atmosfere che venivano prodotte etichette come la Not Not Fun Records, come LA Vampires, come Maria Minerva e questi nomi qui. Ebbene, quindi True, abbiamo ascoltato Back to Thailand. Altra novità che ci andiamo ad ascoltare per questa nuova produzione dell'etichetta Argo Dog Sound, quella che ruota intorno a Dame Fork. Beh, in questo caso abbiamo come protagonista un altro artista che si cela dietro la sigla Less Than a Drop, sempre una sorta di elettronica particolare, scura, che potrebbe ricordare anche gli ultimi Gilla Band senza la voce. Less Than a Drop, questa è 6114.

Less Than a Drop, la produzione nuova dell'Argo Dog Sound. L'album deve ancora uscire, per ora c'è questo singolo, ma ho ascoltato anche il resto del lavoro, è sicuramente degno. Se si attuano queste atmosfere più scure elettroniche, sicuramente anche di grande tensione. Less Than a Drop, e dice al punto il tutto esce per l'etichetta Argo Dog Sound, che fa capo poi a Daniele Martore, che come musicista si muove dietro la sigla Dame Fork. E allora ci ascoltiamo qualcosa dal suo Il respiro della spirale. Questa è Dentro Fuori.

0: La traccia d'apertura da parte di Dame Fourcq, Dentro o fuori, Il respiro della spirale, ottimo capitolo per l'artista.
1: Sono morto.
0: Diceva sono vivo, l'ho troncato, dice sono vivo, sono morto, no, è più che mai vivo, lo ascoltiamo spesso dalle nostre parti, è più che mai attivo. Il buon Dame Fourcq, beh, in passato chitarra degli Atom Pigneon, chitarra dei Moviola, dei Norma e di vari altri progetti, dei anche di un altro gruppo, adesso mi sfugge il nome, va bene. Comunque, ultimamente attivo in chiave solista con l'etichetta Argodox Sound e come Dame Fourcq, Il respiro della spirale. Prossimamente avremo ospite poi la sua nuova produzione, Less Than a Drop, che abbiamo ascoltato in precedenza. Adesso diamo spazio invece a Nico Note, ossia il progetto

scusate, una piccola interruzione, ma ritorno, dicevo, il progetto di Nicoletta Magalotti, già voce dei grandi Violet Eves, formazione New Wave italiana degli anni Ottanta. Nico Notta invece è il suo progetto più recente, nel 2024 uscito per New Interplanetary Melodies, questo lavoro molto anche qui di ricerca e ispirato dalla mistica medievale, dalla compositrice mistica medievale Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen, vissuta tra il 1098 e il 1179, devo dire alcune musiciste ultimamente si ispirano a lei. E allora ci ascoltiamo Regola 9 per Nico Notta dal suo album intitolato Regola, eccola qui.

0: Die Stimme spricht zu mir. Höchste Feuerkraft. Den Universumskreisen. Entflammt von Leben. Schönheit. Wasserleuchten. Der Sonne im Mond. Und in die brennenden Sterne. Mit einem Hauch von Wind. Unsichtbare Leben. Verwandle ich alle in Leben. Dunkel und Licht, Tag und Nacht, Sterne und Himmel, Regen und Tal, Fieber und Glut, Geister und Seelen, Luce, Oscurità, Pioggia, Sole, Notte, Giorno, Energia Suprema, sgargiante, ogni cellula vivente, vita luminosa, flusso brillante. Sul campo, sull'acqua, al sole, nella luna, nelle stelle, con il vento, energia invisibile, onnipresente, forza penetrante, le più alte vette, profondità, le nuvole, il loro movimento, l'aria, il suo viso, le pietre, la loro consistenza nel corpo come il vento, il respiro, sentito, ascoltato. Ho visto tutto, altri elementi, i miei occhi sono aperti, sempre sveglia. Io vedo un grande splendore, nuvole davanti al sole, io vedo, per me il nome è luminosità vivente.
1: Nico Nooth dal suo album Regola, che presentammo con l'artista di Parma un bel po' di tempo fa, un paio d'anni fa, quando appunto abbiamo raccontato il suo vinile Regola, ripeto, ispirato poi alla mistica, alla compositrice mistica, filosofa e tanto altro, suora anche, Hildegard von Bingen. 1098-1179 gli anni in cui è vissuta, quindi un'influenza importante ancora oggi, e che ha ispirato anche questo lavoro Regola per appunto Nico Nooth, ossia Nicoletta Magalotti, che negli anni 80 cantava in questa band chiamata Violet Eves. Andiamo a ripescare questo lavoro dell'85, Incidental Glance, proprio con la voce Nicoletta Magalotti, Lifeless Town.

Questi erano i Violet Eves 1985 con la voce Nicoletta Magalotti, ma non solo, perché alla batteria c'era Franco Caforio, che poi troveremo dietro le pelli dell'Itfiba nella seconda formazione Litfiba, non quella di 17, che non quella di Desaparecido, non quella di Litfiba 3, ma quelle successive, insomma, da Terremoto in poi. Ebbene, quindi abbiamo ascoltato i Violet Eves, band del passato. Invece adesso arriva una band più che mai giovane. Parlo di una giovane formazione romana chiamata The Innocents. L'età media è quella che oscilla tra i 17 e i 25 anni, sono più i 17 anni che i 25 anni. Samuele 22 anni, Edoardo 17 anni, Mattia 17 anni, Valentina 17 anni e Flaviano il vecchio 25 anni. Fanno un bel rock, devo dire, hanno delle soluzioni compositive mature, c'è ancora qualcosa su cui lavorare, però ecco, c'è una voce sicuramente, quella di Valentina, bella, ispirata e con idee melodiche che funzionano. E allora ci ascoltiamo un estratto dal loro lavoro che si chiama Sweet Sinner, si chiamano The Innocents. Eccoli qui con noi su Radio Città Aperta, giovani realtà che non fanno né trap né hip hop, ma del rock. Eccoli qui, Sweet Sinner, il lavoro, loro sono The Innocents.

E loro sono The Innocents, quindi un EP per loro, una band che viene da Roma molto giovane e che insomma sta percorrendo una strada giusta per una proposta sicuramente dove il rock emerge nella sua forma più sincera e sanguigna. Ancora mezz'ora di Alternitalia, quelli che seguono sono un pochino più navigati, sono molto apprezzati anche all'estero, sono anche più duri e diciamo di derivazione metal, ma di quello più epico e così sinfonico. Vengono da Cittadella, dalla provincia veneta, si chiamano Messa.

sono sempre molto bravi, intensi, e si confermano ad ottimi livelli anche con questo album uscito nel 2025. I veneti da Cittadella, ossia i Messa, insomma, acclamati anche all'estero, suonano nei più importanti festival del genere. Questa era Immolation, in sottofondo The Dress, sempre per i Messa.

E a proposito di atmosfere un pochino più mistiche e italiane, sono tornati anche da Modena gli Ataraxia e il loro ottimo Silfera de Fair, insomma una delle formazioni più importanti del cosiddetto neofolk italiano, ormai vivono dalla prima metà degli anni 90. Questa è la loro Luna, ma scritto non come Moon, non come la Luna, ma Lona con due O, Luna per Ataraxia.

Oh, quindi abbiamo unito le atmosfere più così mistiche degli Ataraxia con quelle più post-punk e acide dei marchigiani da Ricanati, Cowards, che abbiamo ascoltato con questa loro Fear the Fear, dall'album più recente Can You Hear Me, che anche in questo caso abbiamo presentato con la stessa band, e trovate anche in questo caso il podcast e l'intervista sul sito di Radio Città Aperta. Saluto Roberta, Fabio, Paolo.

ovviamente sempre se avete voglia potete suggerire qualche brano in ambito di musica italiana, così da ascoltarlo insieme in questi ultimi, diciamo, 20 minuti o giù di lì.

Avete in progetto qualche concerto per il weekend? Chiaramente un invito anche ai gruppi a suggerire un eventuale appuntamento live, se sarete protagonisti voi o vostri amici, il che lo andrò o lo andremo anche nei futuri giorni a presentare, a raccontare. Lui viene da Catania, è un nostro vecchio amico, si chiama Eddie, abbiamo anche con lui presentato il suo album Algoritmocrazia, specchio inclinato per Eddie.

0: perché sempre fretta. Forse temi il vuoto della verità che aspetta.
1: Quando sarai grande, se le cose ti bruceranno ancora, vorrei vendicarti. Io ti aspetterò, ti aspetterò, ti aspetterò, ti aspetterò.
2: La musica di Eddie, quindi, che alterna momenti più rock pop lanciati a riflessioni come questa Specchio, incrinato da Catania, lui già con gli Ultra Vixen, con i Jasmine Shock e da tempo ormai carriera solista dietro la sigla Eddie.

La musica è quella del Club Rivera, una band che abbiamo ascoltato con questa bella canzone dal titolo Rain is Still Fine, dedicata alla pioggia che c'è stata ieri, che ha portato un po' di refrigerio, non tantissimo a dire il vero, però togliendo quell'inferno che abbiamo sopportato per 3 mesi, al netto di alcuni disastri che ci sono stati, anche la morte di una persona ieri in quella della provincia di Udine, assurda, sotto un cavalcavia. Però in generale, insomma, ci voleva un attimo la possibilità di rifiatare. E allora con noi la musica di questa band chiamata Club Rivera, da Milano, Elements, l'album ormai uscito un paio d'anni fa, e la loro ottima Rain is Still Fine. Ancora pochi minuti in compagnia di Alternitalia.

E allora, ancora qualcosa di più così vivace e solare come la musica dei Salernitani, Banda Maie e la loro Africana.

La musica è quella dunque dei Bandamaje, ispirata a formazione che viene da Salerno e dell'ultimo album per loro, Costa Sud, veramente anche qui grande groove, grandi sonorità, grande capacità anche di esecuzione. Penultimo brano per quest'oggi, siamo giunti al termine di Alternitalia sulla musica italiana, oggi ancora senza ospiti, ma tra un po' ritorneranno. Beh, devo dire, abbiamo spaziato veramente attraverso tanti stili, generi, spero il tutto possa essere stato di vostro interesse, ho segnalato anche alcuni appuntamenti live, niente male, e vi lascio su un brano invece che risale a qualche anno fa, ai primi, Dio, sarà stato 2021 o giù di lì, se non prima, pre-pandemia addirittura. Comunque è un brano dei Della Casa Maldive da Milano, la loro Pedalini, che non sta per i calzini bensì per i pedali degli effetti della chitarra. E sulle note di Pedalini io vi auguro un ottimo weekend in compagnia di Radio Città Aperta. Tra poco arriverà Night Toys con il nostro Dario Pizzetti, la replica della diretta andata in onda ieri dalle 18 alle 21. Alternitalia tornerà venerdì prossimo dalle ore 16. Per altri miei appuntamenti ci si ritrova lunedì con Puzzle, il gioco di incastri gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica dalle ore 16. Mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle 10 a seguire 33x2. E poi, ripeto, Alternitalia venerdì prossimo. Ciao ciao da Gianluca Polverari ed eccoli qui, Della Casa Maldive, Pedalini.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Ed eccoci qua, ben ritrovati, 18.07, in super orario oggi, addirittura il Cagliero ha finito qualche minuto prima, ho aspettato le 18 e poi insomma c'era il pezzo della playlist, il pezzo cuscinetto, l'ho fatto finire ed eccoci qua. Questa è Night Toys, signore e signori, Dario Pizzetti con voi al microfono in diretta come ogni giovedì dalle 18 alle 21. In replica il venerdì al medesimo orario, sempre 18-21. Ricordo sempre podcast e playlist che troverete appena finita la trasmissione sul nostro sito radiocittaperta.it, un sito sempre pieno di articoli, di notizie e dei podcast di tutte le trasmissioni oltre ai Night Toys. Un sito dove ci potrete anche aiutare con una bella donazione. Se andate sul sito c'è il tasto Sostieni Radio Città Aperta, si può fare una donazione con carta di credito o PayPal. Chiaramente la radio è indipendente, noi speaker stessi ci autotassiamo per sostenere la radio e poter trasmettere, quindi anche un aiuto esterno è sempre super gradito. Inoltre vi potrete anche abbonare al nostro canale Twitch, dove mi state vedendo, anche sul sito radiocittaperta.it potete vedermi online con le immagini, ma anche sul canale Twitch è completamente gratuito. Se avete Amazon Prime ce l'hanno moltissimi e a noi ci arriva una mano, ecco. Oltre su radiocittaperta.it potete scaricare la nostra app per Android, per iOS al momento non è disponibile, ma chi ce l'ha la può tenere perché funziona, e tipo io ho iOS e funziona benissimo, però in questo momento non si può scaricare dallo store di Apple, però ci potete ascoltare in mille applicazioni, fra cui dico sempre TuneIn e Radio Garden sono le più usate, e ci potete ascoltare in tutto il mondo, quindi molto facile ad ascoltarci ovviamente. Ed è anche molto facile mandarci un messaggio qui allo 063131, no? Sto scherzando. Il numero della RAI, no? Il nostro WhatsApp 340-9974-468. Un bel WhatsApp, grazie mille. E quindi, niente che dirvi. Siamo qua belli pimpanti per questa trasmissione appunto del 17 settembre. Vi dico già che la prossima sarà registrata perché per motivi familiari dovrò essere a Mantova dai miei genitori. Alcuni ascoltatori già sanno. Per cui registrerò verosimilmente lunedì, per cui anche se avete richieste ricordatevi questa cosa, ma ve la ricorderò anche durante le nostre 3 ore di trasmissione. Iniziamo con una band meravigliosa che si chiamano Clock DVA. La band di Eddie Newton. Sono stati ristampati nel frattempo i dischi, alcuni dischi loro hanno cominciato con il mitico White Soul in Black Suite, che era uscito solo su cassetta sull'etichetta dei Troubling Bristol Industrial Records, è stato stampato dalla Mute adesso su cassetta e su doppio vinile limitato, ed è stato ristampato anche questo bello, ovviamente dentro c'è anche un booklet che riprende ovviamente tutta la grafica delle cassette eccetera eccetera, ma è stato ristampato anche il loro secondo che si chiama Thirst, che era il primo in vinile. Questo è un po' più poverello, vinile colorato ma nessun inserto, niente di niente, addirittura la versione CD proprio bustina di cartone, artwork povero, nonostante ovviamente i prezzi dei CD, come avete potuto vedere, constatare, spesso superano i 20 euro adesso, sono arrivati a 20-21 euro a fronte di un costo di produzione tipo di un euro e mezzo, compresa la copertina. Vabbè, lasciamo stare queste cose, quindi da questo album che si chiama Thirst, il loro primo disco, ma il secondo se consideriamo la cassetta, il pezzo che ci andiamo a ascoltare si chiama 4 Hours, e questi sono i Clock DVA a Night Toys. Iniziamo così, industriali.

Yeah, eccoli qua, Clock DVA e 4 Hours, dall'album Thirst, il loro secondo, primo in vinile, all'epoca che i CD non esistevano, perlomeno, erano addirittura d'arrivo, no? Perché arrivarono appunto in quegli anni 81-82, per quelli che subito li avevano comprati, si sentiva una merda, insomma, i CD proprio quelli degli anni 80, insomma... Anche il famoso addetto di Federico Guglielmi, apro e chiudo parentesi, no, che il CD originale di 17 Re, qualche anno fa qualcuno gli aveva offerto, no, 600 euro, lui non l'ha venduto, fa, perché poi, se vi ricordate, dentro non c'erano neanche booklet, io non ce l'ho quel CD lì, all'epoca non avevo il lettore, però c'era solo la copertina, non c'erano dentro tutti i testi, tutta quella cosa lì. Lo stesso, per esempio, Aprite i vostri occhi, che invece ho, perché c'era il bonus track Ballata, e c'era la copertina e dentro è bianco, non ci sono le strisce di pellicola Kodak delle foto fatte in Australia, ecco, per cui non c'era nessun artwork dentro, facevano cagare, ecco. Infatti fa col senno di poi dovevo prendere 600 euro perché poi non avevano neanche quella qualità sonora eccezionale, no? Io per esempio ho il CD di New Gold Dream dei Simple Minds, proprio degli anni 80, e non c'è tutto l'artwork che c'è dentro al vinile, ovviamente. Avevo il vinile, fu il primo CD che comprai assieme a Carved in Sand dei Mission, ecco. I miei due CD 1990, però ho preso New Gold Dream perché era un disco che mi piaceva tanto, ecco. Però non c'era artwork dentro, invece ovviamente quello dei Mission, uscito nel 1990, già aveva un sound diverso e il booklet richiamava quello del vinile. Oltremodo c'erano quasi sempre bonus track dei CD all'epoca per giustificare un prezzo che era doppio di quello del vinile, ecco. Vabbè, ho fatto questo bel pippone su Clock DVA, questa 4 Hours, fu un singolo tratto anche dall'album Thirst e fu anche coverizzato da David Jay dei Bauhaus in un EP solo, fece uscire dopo lo scioglimento dei Bauhaus, il Blue Moods Turning Tail, ecco, lo trovate anche lì coverizzato, gran pezzo, come sentite molto scuro, ecco. Grande Eddie Newton e i suoi Clock DVA. Mentre al 340-1974-468 arrivano i primissimi messaggi. Francesco che mi manda un sacco di chitarre. Grazie. Il mitico Antonio che mi manda un bel prato verde di montagna. Chissà dove abita questo Antonio. Bene, bene. Chissà da dove trasmette. Ecco Antonella, presente. Ciao Antonella, eccomi presente. Buon ascolto, un saluto a tutti. Ho visto che mi hai mandato un link, me lo rimandi per il pezzo che ti devo mettere, perché non sono riuscito ad andare su Instagram. Adesso ci riprovo, però se me lo mandi qua è bello, sarà bello. Grazie Antonella. Poi arriva il nostro mitico Emiliano. One Night Toys a tutti, un cuore che ricambio, se sono ancora in tempo faccio richiestina, falla, sempre in tempo Emiliano, grazie, evviva anche Bobbissimo che alza birre, boccali di birra al cielo, vai Darione, bella Bobbissimo, grande, mi è finito il pezzo e quindi ecco, lo rimetto. E vive Clock DVA e viva anche Cabaret Voltaire di Richard Kirk. E il loro esordio che si chiama Mix Up, si chiamava su Rough Trade, uno dei primi dischi usciti su Rough Trade. Il primo fu quello dei Stiff Little Fingers, no? Inflammable Materials, bellissimo disco, della scena panchettona nordirlandese. Richard Kirk con i Sweet Exorcist fu anche la prima uscita della Warp, no? La famosa Intelligence Dance Music, EDM, meravigliosi primi CD della Warp. Mi manca Speedy J, questo lo cercavo da anni, io non sono mai riuscito a trovarlo, quasi tutti i CD di quegli anni, a parte Coco Steel, perché i vinili erano piuttosto limitati e ricercatissimi, fra cui anche Selected Ambient Works numero 2 di
Aphex Twin in vinile marrone dorato, era 10.000 copie mi sembra, ma ho preso il ristampone, 4 vinili, quindi te lo godi un casino, come anche quello dei Polygon Window, sempre lui, no? Anche lì triplo vinile meraviglioso, belle ristampe Warp con anche i singoletti dentro. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Dicevamo, Cabaret Voltaire Mix Up si apriva con un pezzo che si chiama Kirlian Photograph. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys, in questo incedere lento e anche un po' violento, anche se violento non è. Un po' spunk molto particolare, quello dei Cabaret Voltaire, venuto in concerto quest'estate gratuitamente in quel dei Fori Imperiali. Purtroppo lì non ci sono potuto essere, ero fuori, sono tornato fuori tempo massimo, nonostante l'amico Stefano Pepe mi avesse procurato l'ingresso, però sono andato a vedere Tricky e si bon voilà, quindi ci sta tutto. Questi sono i Cabaret Voltaire, che avrei visto volentieri, ahimè, anche perché mi sembra che è un farewell tour. Ai ai ai ai. Kirlian Photograph a Night Toys.

0: Yes, yep.
1: Mix Up era l'album dei Cabaret Voltaire, il loro esordio 1979 su Rough Trade. Richard Kirk & Company in questo pezzo drogatissimo, mi sia consentito dirlo, ecco, perché così è, ed è stupendo ovviamente. Pensa come spiazzava nel 1979 un pezzo come questo, erano avanti anni luce. Nel frattempo ecco che arriva Rob the Grig, eccolo qua, eccomi, ci sono, ciao Dario e a tutti, buon Night Toys, che inizio, qua sempre pieni di sorprese, caro Rob. Un inizio Clock DVA and Cabaret Voltaire, ma non è finita qui. Mentre Antonella, grazie mille, ma ci potrebbero stare anche tutte e due, e quindi vediamo quello che succede. Nel frattempo è arrivato il mio amico Stefano Camoz, eccolo qua. Ciao a tutti gli amici di Night Toys, qui Camoz, come stato? Come state, scusa? Ti ho fatto la mia richiesta sul tuo WhatsApp, buon ascolto a tutti presenti, evviva! Ciao Stefano, vado subito a vedere. Grazie. Ale ale. Chissà se i Kirlian Camera hanno preso il nome da questa Kirlian Photograph. Sicuramente Angelo Bergamini comprò questo disco all'epoca e potrebbe essere anche fonte di ispirazione per il suo progetto ancora super attivo, con la mitica voce di Alice Elena Fossi, anche sua compagna, sempre in giro per tutta Europa. Mi piacerebbe vederli da queste parti, speriamo arrivino qualche volta a Roma, perché mi piacerebbe proprio vederli. Infatti là lui fondò la band nel 1980, il primo EP è su Italian Records. Un EP di 4 tracce prodotto dal mitico, come si dice, dal mitico Oderso Rubini, ecco qua, volevo dirlo. Quindi su Italian Records, dove passava il meglio della musica alternativa italiana all'epoca, della nascente scena alternativa italiana. Da questo leggendario EP ci ascoltiamo questa traccia che si chiama No One Notice Them, su Italian Records. Sicuramente fonte di ispirazione per Angelo e Company. Kirlian Camera, Night Toys.

Che pezzone narcotico ed acchiappante. Ero andato un po' in trance, a dire la verità. Meraviglia, meraviglia questo Extended Play, uscito nel 1981, appunto prodotto da Oderso Rubini, è uscito su Italian Records, appunto. Un sacco di bei dischi loro, io questi primi due ce li ho, sia Kirlian Camera che anche It Doesn't Matter, che appunto, e sarebbe il primo, quindi It Doesn't Matter Now, e sarebbe proprio il primo album che però uscì per un'altra etichetta, 1983, disco anche questo notevole. Cerco sempre Blue Room, 12 pollici, dovrei trovarlo assolutamente, perché quello è un altro pezzone da neuro. Arriva anche appunto la richiesta di Emiliano, benissimo, benissimo, che prendo subito e lascio in sorpresone. Allora, siccome il pezzo dei Cabaret Voltaire si chiama Kirlian Photograph, perché non mettere uno di quei pezzi che nel 1983 mi faceva impazzire, quando mettevo i primi piedi in discoteca, c'erano le canzoni dance, italo disco, ma poi nella discoteca che frequentavo io, il Due Stelle, praticamente iniziava la musica alle 15, no? E poi dalle 15 alle 16:30 c'era appunto tutta una bella sequenza dance, diciamo, anzi dalle 15 alle 16, poi dalle 16 alle 16:30 c'era la new wave, poi 16:30-17 c'erano i lenti, c'erano anche i lenti. Mai ballate con nessuna, si fumava in quel momento. E poi riprendeva la disco, e lo stesso poi dalle 18 alle 19 c'erano incursioni meravigliose con magari Cure, U2 e quant'altro, ma nella mezz'ora new wave, ecco, che c'erano New Gold Dream, per esempio, c'erano China Crisis, ricordo, erano sempre un po' quelli, quei pezzi, quella mezz'ora lì, no? E poi c'erano i Depeche Mode, appunto, con una traccia che mi piaceva un sacco e veniva messa nella versione live. La versione live era tratta da un EP che poi mi sono procurato in CD, ecco qua, anche questo è uno dei primi CD stampati, niente artwork, niente. Era l'EP di Love in Itself. E poi c'erano su delle canzoni live, una di queste era appunto, visto che abbiamo ascoltato Kirlian Camera, l'altra era Photograph, ascoltiamo questa Photographic in questa versione live che mi fa impazzire tuttora. This is Photographic. Lo dice anche Dave Gunn.

0: Che botta, ragazzi, che botta questo live.
1: Thank you very much.
0: Thank you, Dave. Thank you very much to you. Che bello sarebbe stato vedere Depeche nell'83all'Hammersmith Palace di Londra, da dove proviene questa registrazione. 1983 l'uscita del singolo, può darsi dell'anno prima la registrazione, però una botta incredibile. Se n'era già andato Dave Clark fondando gli Yazoo. Però la sostanza, a parte che questa l'ha scritta lui, Vince Clarke ovviamente, forse anche con Martin Gore. Però quei giri di synth erano del genio Vince. Rimaniamo in quei begli anni, siamo lì tra l'80 e l'81, The Clock DVA, ai Cabaret Voltaire, a Killian Camera, ai Depeche Mode e anche ai Simple Minds, quelli sperimentali, quelli del bassone fretless di Derek Forbes. E il pezzo incredibile, anche questo facente parte del Cosmic Sound, Daniele Baldelli al Cosmic o al Typhon, Beppe Loda lo metteva su. Io ho una cassetta dove c'è questa traccia e poi viene mixata In Zaire. In Zaire, In Zaire. Che ci sta molto con questo. Ce l'ascoltiamo, League of Nations.

Yeah, eccola qua, League of Nations, Simple Minds, 1981, la sperimentazione, che c'era anche in tanti altri pezzi dell'epoca, anche di City of Lights per esempio. Meraviglia ragazzi. 18.47 di questo giovedì 17 settembre 2026. State ascoltando Night Toys con Dario Pizzetti, la diretta, mentre se siete, se lo state ascoltando di venerdì, è la differita, ovvero la replica, sempre dalle 18 alle 21. Dai Simple Minds. Passiamo ai Sister of Mercy. Voglio dedicare questo pezzo alla mia amica Lucrezia Borsci, che ha compiuto gli anni l'altro giorno. E allora, visto che il suo nickname Lucrezia non è il suo nome vero, ma l'ha mutuato da questa canzone, allora voglio dedicarle per il suo compleanno questo pezzo, che la rappresenta in pieno, dall'album Floodland. Patrice Amore suona al basso dei Gun Club, che botta ragazzi.

Che pezzone, Lucrezia, My Reflection dall'album Floodland 1988, dopo la dipartita, cioè mi hanno lasciato Eldritch da solo, lui e Dr. Avalanche e One Ass e Company, Craig Adams, eccetera, fondarono i Mission, entrambi tuttora attivi. Fanno una bella tournée europea e i Mission non toccano l'Italia. Li vedrei volentieri 36 anni dopo. Tra parentesi, proprio in quel concerto di Brescia c'era anche la mia amica Barbara Lucrezia Borsci, il nickname meraviglioso, Lucrezia per

Grazie a My Reflection e Borsci per la passione per gli amari, ecco, ci siamo trovati subito. Happy birthday in questi giorni, cara Barbara, col tuo pezzo del cuore e anche band del cuore, presumo. No, sicuro. È un gol a porta vuota, dai. Sister of Mercy invece sono venuti un paio d'anni fa all'Orion. Tutti dicono che il concerto fa cagare, però mi piacerebbe andarli a vedere. L'anno scorso erano venuti addirittura al Castello Sforzesco e mi farei fregare i soldi da Andrew Eldritch un giorno e vedremo come va a finire. Nel frattempo è arrivata la nostra Dani Purple Heart. Evviva evviva, accendo in questo istante loro, eccoli qua, i Sister of Mercy, che piacciono anche alla nostra Dani. Evviva, almeno una gioia in questa giornata, ci vuole. Com'è passata la bronchite finalmente, ieri ho fatto la radiografia di controllo, insomma tutto a posto, il dottore ha detto la radiografia ok, spero che anche lei stia bene, perché gliel'ho mandata via mail. Sì sì, sto bene, poi mi sono rotto le palle per 6 penicilline e antibiotici e quant'altro. Come vedete sull'ultima puntura l'ho fatta a Ferrara, eccoci, doveva essere anche la mia amica Lucrezia, ma non è potuta venire. Sono andato alla ricerca di un'infermiera. Cazzo, 20 euro per farmi fare una puntura, io che sono capace a farle e mi metto a fare come secondo lavoro le punture, 15 euro per me. Viva la Dani e viva il Purple Heart. Arriva anche Maria Gianturco, eccola qua, da Maria Gianturco, fuoco e fiamme e vulcani ovviamente, vista la provenienza partenopea. Ecco Laura, sono uscita dall'ufficio col temporale, tornata a casa ora, un saluto a tutti, un cuore che ricambio, grazie Laura. Eh sì, qua girano le nuvole su Roma, per fortuna no, per fortuna niente ancora, anche perché l'ho presa tutta la settimana scorsa venendo in radio, poi mi è andata bene tornando a casa. E quindi l'acqua stasera no, dai. Forse piovigina domani, ma domani c'ho una gita, una bella gita. Quelle vado a visitare la Corte di Cassazione e il Ministero di Grazia e Giustizia. Che gite, ragazzi. Spero non mi trattengono, ovviamente. Mentre arriva anche la Rosy, buon Night Toys e buona musica a tutti. Evviva! E poi pure sulle punture lucrano. Cioè, probabilmente ho fatto 2 chilometri a piedi per andarci. Andate e ritorno col caldo, così una fatica incredibile. Il giorno dopo c'ho il ginocchio a pezzi. Dovrei fare anche una visita ortopedica. Però cazzo, mi sono fatto 2 chilometri a piedi ad andare. Ah, ma è a piedi? Sì, guardi, sono venuto a Ferrara in treno, per cui insomma non ero in auto. Poteva scontare 5 euro, considerato, no? La totale assenza di ricevuta. Vabbè, passata, prossima volta al dottore gli dico, guarda, per fortuna c'ho un collega che me le fa, e quindi 5 su 6, pensa se avessi dovuto fare 6 punture, anche fare un abbonamento andava via un centino, eh. Infatti bisogna dire al dottore, cioè le punture le passa la mutua, però un'altra volta chiedo pasticche o bustine o qualt'altro, ecco, aerosol. E vabbè, questa è la richiesta invece del nostro Emiliano, che visto l'inizio con Clock DVA, Cabaret Voltaire e quant'altro, richiedo i Coil con Triple Sun dall'album The Ape of Naples, a proposito di Napoli e di Maria Gianturco, quindi gli scimmioni di Napoli, eccoli qua, i Coil a Night Toys con questo Triple Sun, nonostante le sonorità oscure.

Eccoli qui, Coil di Triple Sun, dall'album The Ape of Naples, la richiesta del nostro Emiliano in perfetta linea con l'oscurità dell'inizio trasmissione tra Clock DVA, Cabaret Voltaire, Kirlian Camera, ma anche le sperimentazioni dei Simple Minds o le oscurità dei Sister of Mercy, senza dimenticare l'apparente leggerezza dei Depeche Mode. Super pezzo questo, grazie Emiliano, evviva! Mette la Laura, ecco, vedi, Emiliano potrebbe diventare ricchissimo se si mette a fare le punture in nero, Dario, c'ha ragione. Sai quanti dischi, è vero, oppure pagato in dischi, 20 euro, siamo così. Una puntura, un compact disc, due punture, un vinile. Oggi tra benzina e pranzo penso di aver speso più di quello che ho guadagnato, sono certo, guarda. Infatti ridevo l'altro giorno col mio benzinaio di fiducia, ho detto, cazzo, tutte le volte che vengo qua a fare benzina è sempre più cara. Ma guarda, ho detto una volta al dottore, no, si regalava la lattina di olio extravergine, per esempio, sai, il centro Italia, che è grande produzione tra Toscana, Umbria, no, Lazio, ecco, di olio extravergine di qualità, ecco. Al dottore, no, si regala la latta d'olio da 5 litri, ho detto invece quando è Natale vengo qua con le taniche da 10 litri e a Natale si regala la tanica di benzina a tutti, sai che penso di fare affari. Attenzione che il prossimo anno non si paga il bollo, eh? Per quel che mi riguarda, cioè io ho un Duster, il Duster ovviamente è 1500 diesel, cioè che quello lo paghi, quindi niente. Il motorino non lo pagherò, quindi 26 euro... a fronte invece di 2,5 euro di benzina o di diesel, a maggior ragione visto che la mia macchina è diesel, e la benzina così giustamente un bonus, era meglio togliere le accise sempre, perché quel regalo lì praticamente ci stavano uno o due pieni, ecco, insomma la solita mossa elettorale di Gioggia nostra, no vostra, no, loro, ecco, diciamo. Due geni, John Balance e Peter Christopherson, sono i Coil, dice Emiliano, e veramente sono belle sonorità minimali che tanto ci piacciono. No, davvero, davvero, e gli stipendi non crescono ovviamente, no? Cioè faccio benzina, cioè io col diesel praticamente ci vuole 100 euro per fare, cioè non faccio neanche più il pieno con 100 euro. Cioè sono partito che facevo il pieno con 70, adesso ci vuole più di 100 euro perché figurati, 2,30 euro, il serbatoio tiene all'incirca 50 litri, se sei vuoto, ecco qua, ho detto tutto. Il motorino, ho fatto benzina ieri, 5, cioè 10 euro, 4,70 litri. Ne facevo quasi 6. Vabbè, cioè vabbè un cavolo. Se fossimo in Francia, saremmo tutti in piazza a sfasciare tutto. E invece, i politici contano, no, su questa cosa che noi siamo un po' pecoroni, che accettiamo tutto, che non ci ricordiamo niente. Vedi Salvini che dice, sono 15 anni che dice tutto il contrario di tutto. Abbasso il sud, viva il sud, abbasso qui, viva là, viva, prima il nord, poi tutta l'Italia. Io non mi sento italiano, il Presidente della Repubblica così, gli italiani. Andrebbe mandato via a calcio al culo, che purtroppo è troppo tardi, prenderebbe un vitalizio fino a che morte non lo raggiunga. Va bene, finito il mio comizietto alla Pelù, scherzo, avete preso a proposito il biglietto, per i 3 concerti dei Litfiba di quest'inverno? Fatelo, io l'ho fatto, evviva, chissà cosa ci faranno, sicuro che sarà una roba diversa, e non solo per i 7 pezzi finali. Quest'anno, per la terza estate a fila, è uscita la compilation Music for Hotels, curata da Vittore Baroni, dell'Hotel Acapulco di Forte dei Marmi, grande agitatore mail art, specialista di mail art, poi era nel collettivo Trax, con Ciani che è morto ormai, poi Forbici di Manitou, purtroppo è morto, anzi tutta la collezione Ciani l'ha comprata il Mar di Rovereto, è come quella del professor Bad Trip, per cui il Mar di Rovereto ha ancora più
occasione di andare a vedere le cose, perché erano agitatori culturali oltre che musicisti, oltre che far uscire delle robe interessanti su cassetta e quant'altro. Anzi, c'è già, ci sono studenti che fanno le tesi su Vittorio Baroni. Bene, terzo anno, la prima compilation, appunto, si chiama Music for Hotels, visto che ha l'hotel di famiglia. La prima molto sperimentale, poi la seconda, quest'anno la terza, l'ha intervistato anche Gianluca Polverari qualche tempo fa, trovate il podcast su radiocittaperta.it. Tra le sperimentazioni di questa compilation, nel CD2 la traccia numero 12 è dell'amico Fabio Zigante, meglio conosciuto come Miss Xox, che fa questa cover, visto che siamo in tema di musiche particolari. Questa, sebbene non pensate sia, è Mare Mare di Luca Carboni, e questo è Xox, a.k.a. Mix Xox, a.k.a. un sacco di cose del Great Complotto. Ecco Mare Mare a Night Toys. Riconoscete la trombetta?

di abbracciare tutte e quattro.

Chissà se Luca Carboni l'ha ascoltata questa cover e chissà cosa ne pensa. Sembra suonata sotto il mare, no? Con proprio la musica un po', come si dice a Roma, attufata, parte chiara e poi sembra cantata sott'acqua. Grande Fabio Ziganti, a.k.a. Xox, uno degli eroi del Great Complotto di Pordenone. Hitler SS, la band, che all'epoca con quel nome ebbe gli stessi problemi avuti un po' dai disciplinata, no? Successivamente. La trovate sulla compilation Sea Song Music for Hotels Number 3 di Vittore Baroni. Lo potete ordinare mandando una mail a Vittore Baroni. E niente, la prima è esaurita, la seconda ce ne sono poche copie, la terza eccola qua. Robine sperimentali da un personaggio appunto che con Pier Mario Ciani appunto veniva da Udine, per cui erano molto legati col Great Complotto. Ci sono anche delle foto con Xox, Ciani, Baroni, Borubini, eccetera, Oderso Rubini. E il cerchio si chiude con, no? Kirlian Camera di Italian Records di prima. Ecco la traccia, non perché ho su tre o quattro tracce. La prossima è del nuovo album degli Interpol, uscito dopo qualche tempo di silenzio. L'album si chiama This Mirror Weighs a Ton. C'è questo specchio, pesa tonnellate, una tonnellata. Il pezzo che ho scelto per presentare questo album si chiama See It Loud e questi sono gli Interpol qui a Night Toys. Un grande rientro è loro, un disco che ancora non ho preso ma che sicuramente andrà a far compagnia agli altri che ho, ovvero tutti gli altri.

Sid Loud, così si chiama la traccia, tratta dal nuovo album degli Interpol che si chiama appunto This Mirror Weighs a Lot, a Ton, a Lot. Beh, pesa comunque tanto, che sia una tonnellata o tanto, uguale. Ho fatto un, come si dice, un piccolo refuso, ecco. This Mirror Weighs a Lot, no, a Ton. E bis, basta, non lo dico più. È il nuovo album degli Interpol, ecco. Sid Loud, a Night Toys, mentre sono le 19:18. Ecco qua. Mentre vedi, Antonella mi dice, vedi, pensa che ti stavo chiedendo un brano degli Interpol che mi ha suggerito Amy, me lo sono conservato per richiesta lunedì. Lunedì è perché giovedì sarò registrato per... che devo andare su dai miei per appunto togliere, spero, la steccatura a mia mamma, spero che vada, che sia tutto ok, per cui poi starò su fino alla domenica. Se tutto va bene, sabato prossimo, appunto il 26, sarò in quel di Castelgoffredo, provincia di Mantova, per il Metapalooza Day, che sarebbe non lontano da Brescia, non lontano da Bergamo. Praticamente quella la settima edizione organizzata dai BBC, ci sono concerti in tutto il paese, no? Magari vai in una piazzetta, poi in un pub, così vari concerti dalle 17 fino a mezzanotte, varie band in giro per il paese, roba australiana, francese, c'è anche uno spin-off degli Alpaca e niente, il mio brano, ecco qua, era See Out Loud, dall'ultimo album appunto degli Interpol. Dice, che connessione, Medario connected to Anto a centrocampo, evviva, e gol ovviamente con gli Interpol, fa pure rima, ecco, evviva, no, tienilo, per cui se avete delle richieste, lunedì nel pomeriggio, più o meno dalle 16:30, registrerò la puntata, per non lasciarvi soli e lasciarvi appunto con una puntata nuova di zecca, mentre ecco qua, dopo, grazie Laura, per quello che mi hai scritto, adesso così lo... così dopo appena lo metto spiego tutto, grazie. Sai che non la conosco questa tua artista, però Night Toys è anche una scoperta, come dico sempre, la sala giochi di Radio Città Aperta, ognuno porta i propri dischi, li mette lì e quindi se ne prendono un po' di miei, un po' di vostri e così funziona. Questo disco per esempio l'ha portato Bobbissimo, è il mitico disco degli Strangles che si chiama Oral Sculpture, quella con l'orecchione gigante, dei mitici Strangers, 1984, il pezzo richiesto si chiama Ice Queen, ed eccoli qua a Night Toys, gli amici Strangers. Troppo fighi, sempre. E poi dico quello che dice Red Ronnie.

Mythici Stranglers dall'album Moral Sculpture 1984, questo pezzo Ice Queen con sonorità quasi dub, no? Con delay, echi vari. Sempre grandi dischi quelli degli Stranglers, almeno fino a questo sicuro. Io ce l'ho fino a questo, ecco. No, veramente, sì, c'ho questo, c'ho. I didn't have time, the aces weren't mine. I knew the stakes were high. She started melting when I was dealtin'. I thought I'd just go along for the... C'è anche quello dove c'è Always the Sun, ovviamente il live, dove c'è anche All the Day and All of the Night. E mi piace molto quella versione degli Stranglers, ecco. Quello che mi manca è 10, ecco. Che Raven nel frattempo l'ho trovato. Che mi mancava, avevo i cofanettini con i CD, no? I bei cofanettini che magari 20 euro, 5 CD, però sono sempre fighi da... Per l'autovettura, una volta, adesso manco quello, ci abbiamo, ci hanno tolto anche quello, ci hanno tolto tutto, ci stanno togliendo tutto. Questo era il pezzo del nostro mitico, bobbissimo, che sicuramente avrà nella sua stanza della musica, mentre manda le fiamme per gli alpaca Emiliano. Non mi ricordo come si chiama, un mio amico che mi ha detto: guarda, fra i gruppi c'è questo, c'è dentro uno degli alpaca o due degli alpaca, insomma c'è uno spin-off, quindi spero di essere là sabato, anzi se c'è qualcuno che viene io sarò in quel di Castelgofredo, città della calza, ecco. Vedete che tra Castelgofredo e Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, le marche di calze famose, soprattutto quelle femminili, la Golden Lady, eccetera, eccetera, vengono da lì. Pompea e quant'altro. La OMSA. Però è forte perché, ecco, magari c'è un concerto in piazza, poi vai in un pub e c'è un altro concerto. Vedremo, vedremo, spero di andare. La Rosy invece dice: non ci lasci mai soli, Dario, avevo bisogno di un cuoricino che ricambio, grazie Rosy, che figata quei festival in giro per le strade con tutti quei gruppi, che peccato non venire, Dai dai, mancano ancora 10 giorni, non si sa mai, io la butto lì. Ecco qua, questa è la, presumo sia la tua richiesta di un album che mi piace da matti, cara Dani Purple Art, quindi me lo segno e fra poco arrivo. Cominciamo con una sezione italica che ce n'è un pochino nelle richieste. Evviva! Tra parentesi, questo è il super disco che c'ho anche io. In CD ho sbagliato a non prendere la versione in vinile che è uscita... Rimane, rimane! No, infatti, vedi, se ti rimane un buchino, ultimamente l'ho rispolverato, so che piace tanto anche a te. Vero? E un cuoricino ovviamente viola che ricambia. Sì, molto bello, c'ho il CD e quando qualche tempo fa era uscito il vinile, no? Per la prima volta in vinile, 1000 copie col CD dentro, non l'ho preso. E ho detto, vabbè, ho il CD, mo se lo stanno vendendo un sacco di soldi quel vinile. Cioè un sacco, insomma, abbastanza, ecco. Perché è un super disco. Arriva la richiesta intanto di Andrea De Pastaman. Questo qua è un richiestone, è un pezzone da 9 minuti. Dell'album dei Phillies che si chiama In Between, il pezzo si chiama In Between Reprise o Reprise In Between i Phillies and I Toys, grazie Andrea De Pastaman. Evviva, facciamoci questa cavalcata.

I Phillies dall'album In Between, questa traccia si chiama In Between Reprise. 9 minuti e 22 di cavalcata elettrica, la richiesta di Andrea De Pastaman, una delle due, ma ha fatto un'altra richiesta, arriverà fra poco. Bello bello questo pezzo, bello bello i Phillies, grande band davvero. Purtroppo non ho nessun disco loro, neanche quello mitico azzurro con le loro facce, ma anche quello con la casa sopra è molto bello e li prenderò prima o poi. D'altronde non si può avere tutto, piano piano, tanto sto comprando solo roba vecchia, usata o nuova, ma pur di quegli anni meravigliosi che perlomeno con la mente ci rimandano alla gioventù, che comunque non se n'è mai andata, perché io nella testa ho 15 anni, il corpo dice diversamente. E allora, dopo il pezzo di Andrea De Pastaman, che domani ascolterà il podcast mentre impasterà chissà qual raviolo, ecco che arriva il pezzo della Laura. Ma vorrei chiederti un brano di una cantautrice polistrumentista di Los Angeles che forse domani andrò ad ascoltare, perché fa solo due date in Italia, di cui una qui nelle Marche. Il progetto si chiama Prune e lei si chiama Izzy Agarap. Ha fatto due album, appunto, questo è il suo secondo, dove hai preso il pezzo che si chiama System. Il pezzo che hai scelto si chiama Commotion, scelgo Commotion, ma l'album è tutto molto bello, è ancora tutto da scoprire per me. Spero di poter andare domani, vai Laura, vai Laura. Mica si può spendere i soldi solo per cibo e benzina, accidenti, vai, vai, vai. Vedrai che non te ne pentirai, anzi te ne pentirai se non andrai. Dove sarà? Macerata o giù di lì? Ce l'andiamo a ascoltare perché è una novità anche per me. Quindi ascoltiamo questi Prune, che beh, è un forse è una monobanda, dovrebbe essere lei da sola, forse. Il pezzo si chiama Commotion, ce lo ascoltiamo qui nei Toys.

Wow, ecco, finisce così questa cantautrice un po' sghemba come piace a noi, ovvero sghemba vuol dire, no? Non dritta, volevo dire, come posso dire, non dritta, quelle un po' deviate, ecco, un po' particolari, come piace a noi. Quindi direi, cara Laura, prendi la macchina e vai in direzione del concerto dei Prawns. Qui Dario, devi recuperare il loro esordio Crazy Rhythms, dici dei Phillies ovviamente, no? Che è quello azzurro. Eh sì, me lo prenderò, perché ho visto, però la ristampa costa anche un sacco di soldi, cioè un sacco, l'ho vista a 40 euro, cioè cercavo magari, visto che è un po' meno di 30, ecco. No, no, quello è un disco da avere, quello che dico sempre io, un disco da avere indipendentemente dal genere che ascolti. Devo farlo, guarda, è in wish list, lo prenderò prima o poi, mi si deve abbassare un po' il prezzo, perché sai, 40 euro per un disco che c'ha 45 anni, a meno che, sai, sia doppio, cosa, magari è con edizione, magari con B-side, ecco, che aumenta così. Ogni tanto guardo, di qua o di là, per vedere se mi viene via a buon prezzo. La Laura mi manda un sorriso e un cuore, dai, dai, Laura, metti la prima e vai. Una volta si diceva metti la quarta, però insomma si parte con la prima, poi mi racconterai, ci racconterai com'è andata. Brava, brava, mi piacciono queste sonorità. Adesso devo vedere, magari la seconda data è Roma, ma sarà Milano. Nel frattempo voglio salutare l'amico Stefano Pepe, ormai nominato Sergeant Pepper, lo trovate qua il sabato pomeriggio assieme a Alessandro Sgritta, il suo Driving Saturday dalle 16 alle 18. A volte c'è Eugenio, a volte c'è Stefano. Dice: grazie per la trasmissione perfetta per spezzare dal lavoro e recuperare energia stasera per gli Uzeda. L'ho letto oggi che c'erano gli Uzeda lì al Casilino Sky Park e stasera non posso esserci, eravamo insieme poi quando li abbiamo visti un annetto fa e mi sarebbe piaciuto, ma sai, qua ho fatto un sabato il Casino Royale, sabato sono andato a vedere gli Strike con Paul Simonon a Ferrara, quindi insomma, e i Persiana Jones pure, e quindi mi tocca saltarlo. Andrei anche a vedere i New Candies, li ho visti andrei anche a vedere i Klimt 1918, Klimt 1918, sabato al Monk, ma tre sabati consecutivi poi mi cambiano la serratura di casa, ne sono praticamente certo. Poi anche tu mi dirai com'è, mi devi raccontare anche dei CSI in quel dispello, chissà se faranno qualcosa, forse si parla di un tour acustico, però non so, è stata un'apoteosi questi 7 concerti, mi hanno assicurato il tour il prossimo anno, vediamo, speriamo. Complimenti a chi li ha visti, e nel frattempo, proprio per nominare qualcuno che c'entra coi CSI, il disco di Massimo Zamboni e Angela Baraldi, Infinita compressione precede lo scoppio, questa è la richiesta di Rob De Grieg, il pezzo si chiama Vorremmo esserci e arriva qui a Night Toys. Ce l'ho questo dischetto, assieme a Sorella Sconfitta, due bei dischi dello Zamboni solista.

0: Eccolo qua, vorremmo esserci, Zamboni, ok, aspetta che torno indietro, perché ecco qua, Zamboni Baraldi in questo pezzo meraviglioso, che si chiama appunto Vorremmo Esserci, da Infinita Compressione, precede lo Scoppio, un album bellissimo, e la richiesta
1: fusi nella calca senza
0: del nostro Rob the Greek. Mentre arriva, ecco qua, vedi, sempre informatissimo sui concerti il nostro Stefano, è a Roma per Marte Live, la seconda di Preun comunque. Ah, benissimo, quindi martedì, no? Non è detto, perché Marte Live, dove lo fanno? Dove lo fanno? Informami, informami, magari riesco a sfuggire, però se domani è a nelle Marche potrebbe essere domenica sera, che sabato no, ho già appuntamenti familiari, ahimè. Grazie Rob, grazie a te, viva! Super pezzo! Infatti anche Emiliano arriva, ecco qua, vedi, Massimo Zamboni, ok, poi Angela Baraldi, che amo tantissimo, secondo me sottovalutata, anche secondo me una voce che da oltre 40 anni nella scena bolognese è voce negli Stupid Set, no? Per esempio in pezzi degli Stupid Set, come Rossana Casale, altra cantante che trova voce in certi pezzi appunto dell'Italian Records di quei primi anni Ottanta. È fortissima davvero l'Angela Baraldi. Infatti anche bellissimo brano, grande Rob, dice Emiliano, si avvertono sentori di Montesole e di PGR, assolutamente. Anche il modo di cantare di Angela qua, no? Grandissima, ha fatto anche proprio bei dischi, anche i suoi da sola. Ho chiamato per prenotare il posto, Dario, vedi, ho martellato, speriamo che il maltempo non sia troppo maltempo, ma no, evviva, sono felice, vedi? Ho detto, pensa al pieno di benzina, e quindi ci deve essere anche gioia nella vita. E la gioia, per quel che ci riguarda, molto spesso ha a che fare con i concerti e con la musica. Ho paura di uscire col maltempo che puntualmente si presenta nei concerti autunnali. Sì, è un po' una variabile, ecco. Però dai, domani no, ecco. Meno cielo, fermati per un po' di ore. Dai. Come diceva quel famoso film The Crow, non può piovere per sempre. Mentre l'Antonella dice ottima scelta Rob, manda un bel cuoricino per questo pezzo meraviglioso. Eccolo qua, bellissimo pezzo, mentre arriva la richiesta della Rosi. Sabato scorso erano tutti al Paese della Rosi, che ha un nome incredibile, non me lo ricorderò mai.
1: La calca senza compre.
0: E c'erano anche Pietro e la Dani a vedere i Sic Tamburo, Bobbissimo, la Corine, tutti là presenti, tranne te. Io ero altrove, ma quando ci unisce la musica siamo tutti nello stesso posto. In un posto dove stiamo bene e ci divertiamo. Favorei questo pezzo appunto dei Sic Tamburo, fra parentesi anche Pietro scrive, ecco Gianmaria Cusani, sempre disponibile, sempre fantastico dopo i concerti. Verranno qui a Roma, erano venuti quest'estate assieme ai Tre Allegri, ma non ci sono potuto essere andato, non ci sono andato, insomma, ho detto una roba in un italiano approssimativo. Però tornano a novembre in quel dell'Orion, non il mio posto preferito, però sarebbe ora che li vedessi per la prima volta, dopo che ho visto solo Accusani da solo cantare i pezzi di Sic Tamburo con voce e chitarra in una serata del loro ufficio stampa Big Time qui al Monk qualche anno fa. Il pezzo che ahimè non hanno fatto è un pezzo molto bello. Si chiama Parlami per sempre ed eccoli qua i Sic Tamburo, a Night Toys.

0: Parlami per sempre, Sick Tamburo, Night Toys, meraviglioso questo pezzo che purtroppo non hanno fatto, c'è sempre qualcosa che non fanno, no? In un concerto, per accontentare tutti bisognerebbe fare tutti i pezzi.
1: E di come non senti più.
0: Evviva, uè uè.
1: Parlami dell'uomo che hai sognato, di quel giorno poi che l'hai sposato. Parlami di
0: ecco, sabato, ecco, sono sabato al largo, vedi?
1: Delle mani che ti sei lavata.
0: Proprio sabato, purtroppo, ahimè, quindi ci sono i Klimt 1918 al Monk e Prune al largo il 19. Infatti, se venerdì potevo avere la speranza che fosse domenica 20, che si prendesse il day off, magari per fare un bagno nel bel mare delle Marche. Invece no, ahimè, ahimè. Tu Stefano, vai in uno dei due, o pausa concerti anche tu. Rosy che mi dice: Angela Baraldi è bravissima, è sempre un po' nell'ombra da altri grandi. In Nomadic è stata fantastica, ecco, l'unica opera che non ho visto di Marocco, l'ho visto tutti e tre i Botanica, sia quello sulle stelle che quello sulle piante, che il DNA. Nomadic non l'ho visto perché fece la prima nazionale qua, ma ero al lavoro proprio quella sera lì. Ho il CD e la maglietta, ecco. Ci dico, comprato dalla Merx, maglietta che mi ha regalato gentilmente. Spero ci sia il disco, lo spero anch'io, Laura, che tu trovi il disco là. Sicuramente il merch ci sarà, magari non sarà una da t-shirts, ma il disco sicuro ce l'ha, anche perché magari, sai, dalle nostre parti non sarà di grandissima reperibilità. Grazie per il cuore, Antonella, dice Rob the Grig.
1: Di chi fa le regole ne gode.
0: E a proposito di Antonella, mi ha chiesto un pezzo, ma preferisco l'altro. Beh, li mettiamo tutti e due perché questo pezzo è uscito da poco. È una cover dei Volfango, ne parlavamo la settimana scorsa, dei Volfango che vedevano Bruno Dorella alla batteria prima dei Bacchi da Pietra e prima degli Ovo. Voi lo sapevate che Bruno Dorella dei Bacchi da Pietra è il fratello di Oriella Dorella, la ballerina, no? Io non lo sapevo, l'ho saputo poco fa. Cioè poco fa, qualche tempo fa in un'intervista su Rumore. Allora, no, abbiamo sempre respirato arte in famiglia, mia sorella Oriella. Cazzo, Oriella Dorella, cazzo. Chi l'avrebbe mai immaginato? Proprio leggevo qualche giorno fa. Vediamo.

Ecco qua, e allora aspetta che nel frattempo non stavo leggendo un po' la storia, vedi, in una prima session volevano fare, ecco, vedi, una cover, appunto, vabbè, insomma, la cover di Ozio nasce così nel 2009-2011. Parlami dell'uomo che hai sognato. E quindi fecero questa cover dei Wolfgang, Il Santo Niente di Umberto Palazzo. Questa è la richiesta della nostra Antonella. Gran pezzo già dei Wolfgang, appunto, e ora qui dai Santo Niente.

Wow, Ozio, santo niente, la cover dei Volfango che uscirà anche a breve, ecco, leggo qua nella cosa, tutto ciò perché qui mi parla di... parla un po' all'aneddoto di questo pezzo, no, che nel 2009-2011 stavano lavorando al seguito del Fiore dell'Agave e quindi registrarono un brano originale, la cover di Lode ai tuoi amici dei Diaframma per il disco proposto per il tributo alla band dei Diaframma che gli aveva proposto appunto l'amico Fiumani. In una seconda session registrammo l'originale tutorial alla cover di Ozio. E niente, quindi rovistando nei vecchi hard disk è stato trovato questo pezzo. Tutto ciò andrà a comporre un EP che precederà il prossimo album del Santo Niente, titolo provvisorio in esilio, che ho già scritto e provinato a casa. L'EP si chiamerà Anni Zero, quindi keep in touch. I pezzi usciranno uno alla volta, il parallelo con l'uscita dell'album solista Golden Retriever. Insomma, un sacco di fermento a casa Palazzo. Grabba il disco questo. Nel frattempo leggo appunto, ecco, uno dei brani che preferisco dei Sic Tamburo, dice Emiliano a proposito dei Sic Tamburo. A proposito, la Dani dice: no, noi non lo sapevamo, è di Oriella Dorella, sorella di Bruno Dorella. Neanche io avrei mai immaginato. Rosa invece dice: grazie Dario, un bel cuore, che ricambio per i Sic Tamburo sempre. E adesso arriva il pezzo della Dani, Purple Heart, dall'album meraviglioso, il suo secondo, La fabbrica di plastica. Gianluca Grignani sfancula il successo del Falco va senza catene, eccetera eccetera, fa un disco che nulla ad invidiare a certo rock che arriva dagli Stati Uniti in quel momento per Jam e dintorni, e fa un album incredibile appunto che si chiama La fabbrica di plastica. Questo brano si chiama La vetrina del negozio di giocattoli, del negozio giocattoli, scusate. E questo è Gianluca Grignani, la richiesta di Dani Purple Heart.

La vetrina del negozio giocattoli, la fabbrica di plastica, i giocattoli di plastica ovviamente. Gianluca Grignani, che sonorità ragazzi! Chissà se, no, non c'è, volevo dire che magari ecco nel 1996 quando è uscito questo disco, lui era reduce nel 95 di Destinazione Paradiso, no? Il falco va senza catene, quell'altro è... usa gli sguardi, sa che conviene. La casa discografica voleva un altro disco simile, lui picchia questo disco incredibile. Nessuno avrebbe il coraggio di fare adesso, anche quelli che sono indie, che magari si appiattiscono verso sonorità più pop, più facili. Tutti vogliono i soldi. Diciamo che l'indie italiano quasi è morto, no? Negli anni zero, cioè con gli anni zero, come dice Max Follini, anni zero indie vero. E poi c'è stato pian pianino una discesa verso magari un hit pop, a volte anche di qualità, a volte molto meno. Anche se vogliono farcelo sembrare. Neanche dentro alla vetrina del negozio di giocattoli da bambini. Ale, ecco qua, vedi, a Sabato e Dura c'è pure Mauro Ermanno Giovanardi al premio De André, dice Stefano. Giovanardi che ad ottobre suonerà la Villa di Massenzio, ecco lì vorrei esserci perché mi sembra che nella serata c'è anche Marta Del Grande, ho visto l'ex Cartiere Latina, no? Dovrebbe essere lì questa cosa, almeno mi arriva la pubblicità dei biglietti. Qualcosa c'è già il weekend del 24, anche lì tipo una roba del genere con vari artisti. Però purtroppo come, scusa, il sabato o il venerdì o il sabato della prossima settimana ho visto queste cose qua, l'ex Cartiera Latina, via Appia. Dovrebbe essere lì. E ho letto che appunto ci sono, ora non ricordo chi c'è quel sabato o il venerdì, ma io purtroppo non ci sarò. Mentre proprio oggi mi è capitata la pubblicità, Marta Del Grandi, Giovanardi, tutti da quelle parti. Quindi mi sa, devo segnarmi la data e cercare un permesso da casa. Mentre va via Rob De Grieg, devo andare, grazie, buona continuazione. Ti ricordo sempre il podcast alla fine della trasmissione, un quarto d'ora dopo circa, già online, con tutta la playlist. Playlist che in questo momento si arricchisce di un altro grande artista. Una seconda richiesta della nostra Antonella, Paolo Benvenu, e questa traccia che si chiama Pietre. Quanto ci manca Paolino. Un bacio ovunque tu sia adesso. A proposito di persone disponibili, fantastiche e meravigliose.

Che meraviglia, che meraviglia! Questo pezzo di Paolo Benvenu, registrato poi al Palazzo dei Congressi, no? Qua a Roma, riconosco quelle gradinate all'Euro, il vecchio Palazzo dei Congressi, dove c'è appunto questa gradinata che serve per le proiezioni o per cose teatrali, che sono praticamente il Palazzo dei Congressi è chiuso, no? E nella parte posteriore c'è questa gradinata tutta in marmo e c'è ovviamente il muro del Palazzo dei Congressi dove poter proiettare su cose, film eccetera, o fare rappresentazioni teatrali. Ci manca tanto, questo era l'album dell'Odio dell'Innocenza. Grande Paolo, tutte le volte che era in concerto qua a Roma, sempre un sacco di chiacchiere, si andava a casa alle 2 di notte, simpatia veramente incredibile. Abbiamo fatto anche un living room qua a Radio Città Aperta assieme a Nicola Sciuferri. Ci manca veramente tantissimo. Ora che tutto è mio. Un bacio, un abbraccio gigante veramente. Là nell'infinito dove alberghi ora. E domani è già tardi. Grazie per questa richiesta, Antonella. Andiamo alla seconda richiesta di Andrea. La verità. Che si prende un ottavo di trasmissione. Tra i 10 minuti dei Phillies e i 5 minuti quasi di questo pezzo meraviglioso. Scherzo Andrea, scherzo. Mi sa che mi fai con i tuoi pezzi, ci fai una bella impastata di ravioli domani. Eugenio Finardi, l'album è Sugo. E questa è la musica ribelle, quella che trasmette Radio Città Aperta, la nostra musica, quella che ci piace tanto. Evviva la musica vera, evviva la radio libera.

0: La musica ribelle di Eugenio Finardi, l'album Sugo, i meravigliosi periodi della Cramps, i suoi dischi di quegli anni, Sugo, Blitz, Diesel, Roccando e Rollando, Non gettate alcun oggetto dai finestrini. Ma anche l'ultimo album pare che sia interessante, non l'ho potuto ascoltare, non l'ho potuto ascoltare ancora, ma pare che sia bellissimo, come quello di una dozzina di anni fa, che in questo momento mi sfugge il titolo, che è stato prodotto da Max Casacci, anche lì sonorità Cramps veramente interessanti. Anche l'album Finardi è molto bello, quello dove c'è lui che è tutto strisciato, no? Il primo fuori Cramps.
1: Legge di amore e di tutte le avventure dentro nei libri.
0: Grande Finardi. Questa è l'altra richiesta del nostro Andrea De Pastaman. Nel frattempo, ecco qua, vado a leggere con Emiliano e Paolo, con un cuore rotto veramente di tristezza per la sua mancanza, perché veramente ha fatto dei dischi favolosi, tutti, anche quelli degli Scisma e anche questi, anche i suoi. Grazie a te Dario, un cuore che ricambio all'Antonella che ha richiesto il pezzo di Paolo Benvenu. Mentre ecco qua, Darione De Ondare, vi saluto tutti, è stata una puntata meravigliosa come sempre. Finirò domani l'ultima parte, un abbraccio a tutti, grazie, un bacio a te Rosy, grazie a te, viva! Un break dalla musica italiana con questa richiesta del nostro Stefano De Camoz. Sai che non la conosco questa artista, 1972, Tia Blake, l'album Folk Songs and Ballads, a proposito di cantautrici, questo pezzo si chiama The Rising of the Moon, il pezzo di Stefano De Camoz.

Molto bello questo pezzo di Tia Blake, Folk Songs and Ballads, l'album The Rising of the Moon. Molto bella questa richiesta del nostro Stefano De Camus, stupenda, non la conoscevo e bello, pare irlandese da come leggo in giro, forse sono io che non ci ho mai incocciato contro, però veramente non l'avevo mai sentita e devo dire che mi piace molto questo pezzo. Grandissimo Finardi, sempre bello ascoltarlo, dice la Laura, con un bel cuore per Eugenio. Era la richiesta del nostro Andrea Pastaman. Finardi poi ha una voce incredibilissima, connotante, stupenda. Grazie Stefano De Camus per questo bel brano. Nel frattempo, in questi giorni ci sono stati un po' di compleanni, anche uno anche oggi, no? Dei nostri amici. Questo è il nostro Matt, che è stato uno di quelli che è andato a vedere il concerto dei CSI in quel di dove erano? Fasano, forse Melpignano, non ricordo, insomma, comunque dalle sue parti. Beato lui, e quindi continua il viaggio dell'età. Il compleanno, cioè la vita è un viaggio, no? E quindi compi gli anni e viaggi verso l'anno successivo, e quindi il pezzo perfetto è tratto da Codemondo e ovviamente si chiama In Viaggio. Questo per il nostro mitico Matt, che ascolta il podcast il venerdì mattina. Vai Giovanni Lindo, canta per Matt, Happy Birthday to You.

pezzone incredibile da un disco incredibile, Code Mondo, forse il mio preferito dei CSI, disco veramente stupendo. Senti, io metto al terzo posto Linea Gotica, ecco, metto primo Code Mondo, secondo tre e terzo Linea Gotica. Infatti mi scrive, ecco qua, la Laura, che anche lei come Emiliano, ma tanti altri, l'amica Valentina, per la Peppa, Simona, che sono andate

E quindi niente, ecco l'amica Valentina che saluto, assieme a Simona che saluto, Stefano e Elisabetta, Emiliano, la Laura, Irma, Massimo, Paolo, quanti sono andati là tranne te, tranne te, tranne te, tranne te, e sarei io. Che concerto, Dario, troppo bello. Io stavo davanti in direzione, diciamo, di Canale Maroccolo, e dove se no, quella è la zona, anche quando si va a vedere Litfiba, la zona, si sta in zona Maroccolo. Incantata, ci credo, ho visto la playlist, ho parlato con un'amica, dicevo, ecco, mi dice, è andata, ha fatto i due Montesole, il primo è stato un disastro, il secondo invece meglio, poi chiaramente la situazione viene rodata e... Lo stesso Zamboni ha dato 4 stelle a Spello, ecco, vabbè, spero nel prossimo anno, dai, che facciano sto tour. Ci terrei. Anche Matt si è divertito alla grande. C'è andato anche il nostro Pontagnez, no? In quel di Catania, nell'ultima data, Villa Bellini, mentre Rose e Mariella non sono andati, che non sono molto addicted to, to CSI. Per certi versi sono più CCCP anch'io, però questo pezzo ce l'ha, dei CCCP. Bella Matt, happy birthday to you. C'è stato un altro birthday, quello della Katia, sempre lo stesso giorno. Cosa mettere alla Katia? Metto una coppia di siciliani. No, lei no, perché è di Livorno, giù di lì. Ma lui, Dario Mangiaracina, ovvero Mangia Uva, è di Palermo. E quindi dall'album Gogo Diva, Happy Birthday to Katia con Guarda come sono diventata, che è un bellissimo pezzo, il mio preferito forse di questo album, che appunto si chiama Gogo Diva. Ed era il loro terzo, se non sbaglio, prima dell'esplosione con Ciao Ciao. Ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. È un po' che mancavano le rappresentanti di lista. Servono i compleanni a volte, no? Per rispolverare certe tracce.

0: Mi piace un sacco il testo e l'epicità di questa traccia, no? Favolosa, favolosa, Gogo Diva! L'album, la rappresentante di lista, di cui aspettiamo cose nuove presto. Guarda come sono diventata. Per il compleanno della nostra Katia, sempre il 14 settembre, come il Matt.
1: Bisogno di credere a una storia.
0: Poi la voce della mitica.
1: Mai vorrei decidere di superarmi.
0: Della mitica Veronica.

0: viva e viva i compleanni, sì, che celebriamo con la musica. Stessa posizione per il FIBA davanti a Marocolo, ovviamente.
1: Starti dietro già perdere.
0: Adesso aspettiamo i palazzetti, quindi. Palazzetti. Alcatraz, Milano, Venaria Reale, Teatro della Concordia, Torino.
1: Guarda,
0: e Roma, Palatlantico, Atlantico Live.
1: Splendo già da un anno, non è ancora finita.
0: Non riusciremo a cantare questa canzone con queste vette che mi piglia la Veronica Lucchesi. Grande, viva e viva il compleanno anche di Katia. E dopo Matte, dopo Katia. Pensiero per un'altra mascotte di Night Toys, la Serena di Ross e Mariella. E allora so di essere scontato, ma questo pezzo, sai, io ero un super fan di Camerini.
1: E poi, virgole, potrei.
0: Alberto Camerini, Rudy e Rita, Rock Mantico non mancavano, e poi ho recuperato anche gli album precedenti. Pane Quotidiano e Cenerentola, Comici Cosmetici,
1: cosa faccio domani, perché
0: Gelato Metropolitano,
1: io da me.
0: Cenerentola e il Pane Quotidiano.
1: In
0: questa invece è Serenella, bellissima, che mi piace da morire. Quindi Serena, viva e viva la tua giovane età. Beato te, ascoltati Serenella, che è stupenda. Alberto Camerini per la Serena di Rosa Mariella, Farima, Serenella.

Wow, eccola qua, Serenella, Serenella, bellissimo questo pezzo di Alberto Camerini dedicato alla Serena, piccola piccola mascotte, un po' più grande di Livia ovviamente. Dina e Toys e figlia di Rosa e Mariella, che saluto. Sabato, come dicevo, ero in quel di Ferrara, fra le mura amiche di Ferrara, dove c'erano appunto gli Strike, Paul Simonon, dei Clash, con cui ho fatto una bellissima foto. Una serata incredibile, grazie Antonio Dondi, Marci Deep, tutta la band, Don Diego, tutta la band fantastica, simpatici, incredibili, una serata meravigliosa. Sono andato a casa alle 2 di notte. Parlando con la band e tutto questo, ma bellissimo, una serata stupenda, indimenticabile. Voglio mettere un pezzo di Persiana Jones, siccome l'altro ieri sono andato a farmi una bella pizza con Dario e Daniela Tribal Cabaret e gli amici Rita e Carlo, siamo divertiti, e visto che vi dicono sempre che sono una minaccia alcolica come Super Chuck, ecco il pezzo di Persiana Jones che si chiama Minaccia Alcolica, e quindi dedicato a me stesso. Eccola qua che arriva Night Toys.

Yeah, Persiana Jones. Zan Zan. Eccoli qua, Minaccia Alcolica, la canzone a me dedicata. Scherzo, sono bravo. Anzi, con tutti questi antibiotici non sto bevendo niente praticamente. E vabbè. Dai. Liceo della meravigliosa serata con Persiana Jones, Strike e Paul Simonon. Ecco, questo pezzo tratto dalla Grande Anima fu una loro grande hit, ma sabato non l'hanno fatta. Si chiama Cuore Bastardo e ce l'ascoltiamo qui a Night Toys come bonus track dal concerto di sabato scorso. Strike da Ferrara.

del mio corazon, grandi strike, fantastici. Un album incredibile, la grande anima, una carriera incredibile celebrata sabato scorso in quel di Ferrara davanti a oltre 3.000 spettatori alla Darsena, un posto stupendo, una serata proprio top. Da 1 a 10 quanto gli dai? 12. Seratone. E poi c'è stato il DJ set di Paul Simonon, tutti che hanno portato i dischi dei Clash da far firmare. Io no, con tutta la trasferta, poi non avrei dovuto portare un CD, ma ce li ho in vinile, quindi stare tutto il giorno, cioè a vedere il concerto con un vinile accollato per 6 ore proprio non mi va. Ho fatto la foto però, e insieme agli Strike però il nostro Paul Simonon ha cantato questo pezzo. Bisogna presentarlo con questo giro di passo incredibile, Guns of Brixton.

The Guns of Brixton, cantata da Paul Simonon in quel di Ferrara assieme ai Clash, no, assieme magari assieme agli Strike. Fantastici, fantastici, fantastici Strike, Persiana Jones, fantastico Paul Simonon. E poi l'altro DJ set del tastierista dei Big Audio Dynamite. Mentre giravano birre alla grande, che gioia, ragazzi! Sono arrivate le 21 e quindi è arrivato l'ora dell'ultimo pezzo. Night Toys presenta The Last Track, un altro pezzo che c'entra con la serata di sabato, perché ne è stata fatta la cover dagli Strike con grande gioia. Era un loro classico, la facevano sempre e non è mancata neanche, diciamo, dei due classici mancati, Cuore Bastardo di prima e Tequila Boom Band, che era la classica chiusura, no, del concerto. Però ragazzi, che botta. Bene, e allora arrivati alla fine della trasmissione, vi voglio ricordare, giovedì prossimo sarò registrato, ma vi lascerò con una puntata nuova di Zecca, per cui la registrerò lunedì. Se avete delle richieste, fatemele avere via WhatsApp, in DM, in Instagram, come volete, io le accetto e le troverete nella puntata di giovedì prossimo. Per chi il 26 sarà dalle parti di Castelgoffredo, molto probabilmente mi troverete là al Metapaluzza. Castelgoffredo, provincia di Manto, organizzato dai BBC. E quindi ringraziando a tutti quanti, da Bobbissimo a Stefano De Camoz, a Maria Gianturco, a Dani Parpolarte, Pietro, Stefano, Elisabetta, Roberto, The Grig, l'Antonella e poi la Rosi, Emiliano, eccolo qua, la Laura, eccolo qua, buona serata. Entro lunedì, sì, registrerò lunedì, diciamo verso le 16:30-17, per cui sarò qua tipo fino alle 20 più o meno, per cui grazie, doppio cuore che ricambio, Laura, grazie, buon concerto domani sera, grazie Super Bobbissimo, serata super, in alto i boccali, grazie. E Super Emiliano, sempre puntate top, grazie Dario, lunedì per la richiesta, viva i boccali anche di Emiliano, un cuore che ricambio, grazie. E poi auguri ancora a Mata, la Katia, la Serena, un saluto a Mariella Ross Pontagnez, l'Alessandra che mi ha scritto, Mariano, il Mike. Ecco, ho messo un attimo così senza abbassare il cursore, stava finendo il pezzo. La Silvietta, Andrea De Pastaman, la Miriam, un abbraccio grande, un

Andre DJ, presto una puntata insieme. Fontagnez, l'ho detto. E quindi grazie mille di questa bella serata, e chiaramente la fanno gli Strike, perché non metterla anche noi? Chiudiamo così in bella festa The Pogues dall'album If I Should Fall From Grace With God, questo pezzo che si chiama Fiesta ed è la fiesta di Night Toys. Grazie mille per le vostre richieste, per starmi vicino, per ascoltare Night Toys diretta, differita, ovvero la replica il venerdì sera dalle 18 alle 21, o il podcast già online fra una decina di minuti con tutti i titoli. Grazie, fate i bravi, vi voglio bene. Ciao, a giovedì prossimo, registrati, ho detto, quindi entro lunedì se avete delle richieste, grazie. E puntata nuova di Zecca che ascolterete giovedì, grazie. Baci tanti. E buona musica sempre a tutti. We are-

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Un saluto a tutte e tutti, questo è il nuovo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001. Io sono Alessio Ramaccioni, con noi oggi Teresa Paoli, giornalista RAI presa diretta. Ciao Teresa, ben trovata.
2: Ciao e grazie.
1: Grazie a te per essere qui con noi e portare il tuo punto di vista, il tuo racconto, la tua testimonianza e anche un po' di ragionamento su questo episodio della storia contemporanea. Noi lo riteniamo tale fondamentale. Oggi, quest'anno, è un quarto di secolo dal G8 di Genova 2001 e quindi ti chiedo subito, come abbiamo fatto tutti gli altri ospiti, tu dove eri e cosa facevi dal 19 al 22 luglio del 2001, appunto?
2: Allora, io ero a Genova, ero al G8 e in quei giorni lì sono stata tutti i singoli giorni dal momento dell'inizio proprio del forum fino al tragico epilogo. E tra l'altro la cosa che veramente straordinaria è quello che tu hai detto, cioè quarto di secolo, mi fa veramente impressione pensarci. Ma a differenza di tanti altri che poi hanno vissuto gli ultimi tre giorni di quella settimana, gli ultimi tre giorni terribili, io ho vissuto anche l'inizio di quell'evento e l'inizio aveva un colore completamente diverso. Era il momento dell'incontro di centinaia, veramente centinaia di associazioni, ma non soltanto italiane, anche provenienti dalla parte opposta del mondo. Cioè, per tanto tempo questo movimento è stato considerato un movimento di ragazzi occidentali che si erano messi a ragionare su temi globali, era il movimento globale. Forse tutti lo sanno, ma è un movimento che nasce a Seattle almeno un paio di anni prima, ma che portava delle istanze che andavano dai campesinos e gli agricoltori del Sud America a le istanze di Vandana Shiva che lottava per la biodiversità. Quindi c'erano un po' tutti i temi che continuano ad essere imprescindibili adesso. Però se vuoi ti racconto meglio la mia esperienza concreta, che parte proprio il lunedì di quella settimana da Prato. Io sono di Prato, arrivo col treno a Genova insieme ai miei amici che provenivano da volontariato fondamentalmente, perché veramente c'erano tutti i tipi di associazioni, da quelle cattoliche a quelle all'ARCI, a quelle ambientaliste, e mi aggrego al network di media indipendenti che è Indimedia, che all'epoca era una vera rivoluzione, rappresentava quasi il sunto della rivoluzione digitale, dell'utopia digitale che stavamo vivendo in quel momento. Per chi non lo sa, Indimedia è un network di media attivisti che esisteva quando non esisteva ancora YouTube, cioè nel 2001 sembra impossibile da concepire, ma non esisteva Facebook, non esisteva YouTube, non esisteva Instagram, per cui con questo network noi avevamo la possibilità di scrivere e uploadare il video, articoli, qualsiasi cosa online per un pubblico potenzialmente globale, senza l'intermediazione di una TV. Era, dal punto di vista tecnologico, davvero rivoluzionario. Cioè, eravamo Dimmi, dimmi.
1: È anche una sfida, immagino, per quei tempi. Tu dici bene, era il 2001, non c'erano le piattaforme social. Tra l'altro, un tema interessante che mi fa venire in mente tu con questa riflessione, che così potremmo anche ragionare più avanti, nell'intervista, su come avrebbe potuto essere stato il G8 di Genova con i social. Comunque, in D-Media è anche, diciamo, una sfida complessa da gestire, perché sostanzialmente è una fonte di informazione, di movimento, come dici tu, rivoluzionaria, globale e disponibile quasi in tempo reale.
2: In tempo reale, cioè era il connubio di due cose: da una parte la rivoluzione digitale, cioè il fatto che ognuno di noi poteva avere in mano una telecamera di piccole dimensioni e a poco prezzo, e la telecamera cambiava il rapporto tra cittadino e potere, perché in quel momento, davvero è difficile immaginarlo adesso, soltanto i grandi network avevano in mano il potere delle immagini, cioè potevano documentare. Da quel momento in poi è nato il media attivismo, che ha portata di mano di tutti. Cioè, lo slogan di media all'epoca era "Don't hate the media, become the media", cioè non odiare i media, ma diventa tu un media. È tristissimo, lo dico adesso perché mi vengono i brividi quando vedo questo slogan utilizzato dall'uomo più ricco del mondo. Elon Musk utilizza lo stesso slogan per criticare i media mainstream. È qualcosa che di dissonante, essere sinceri, che mi ha fatto molto riflettere. Comunque all'epoca c'erano queste telecamere, c'erano le cassettine e i computer. Tu immagina un media center davanti alla scuola Diaz, dove ognuno di noi arrivava ogni giorno con la sua microcassettina mini DV. L'uploada, me la mette online e magari lo scrive in inglese perché insomma il pubblico era davvero internazionale e tutti avevano la possibilità di capire che cosa stava succedendo e di avere un'altra versione dei fatti. Questo era. Cioè, non era controinformazione, era informazione dal basso, super tecnologica. E poi c'era insieme l'utopia di internet. Cioè, metti insieme l'utopia digitale e l'utopia di internet. Cioè, all'epoca internet era considerato uno strumento di democrazia
1: Sì.
2: e lì mi dico che abbiamo peccato davvero di ingenuità, perché a distanza di 25 anni c'è molto altro da dire. Cioè, pensavamo che internet, e lo era, significasse decentralizzare, decentralizzazione. Mentre adesso che cos'è se non uno dei luoghi con la più gigantesca concentrazione di potere economico della storia? Cioè, noi all'epoca lo vedevamo come qualcosa che avrebbe eliminato gli intermediari. Cioè, il subcomandante Marcos e il suo gruppo di attivisti utilizzava internet per fare nest strike e per fare azioni di movimento dal basso. Quindi la tecnoutopia, che tra l'altro era in voga naturalmente anche tra i grandi imprenditori della Silicon Valley, c'era un entusiasmo totale e anche acritico rispetto a questo strumento, perché c'era chi pensava che quello strumento collegato alla rivoluzione digitale, quindi alla miniaturizzazione delle telecamere, all'abbassamento dei prezzi dei software di montaggio, forse parlo un po' per addetti ai lavori, però questa
1: No,
2: cosa,
1: è chiaro, tutto chiaro.
2: spesso e volentieri, cioè fa il linguaggio, cioè la rivoluzione tecnologica ha davvero creato un nuovo linguaggio. Quella roba lì, insieme all'utopia, la tecnoutopia, aveva creato tantissimo entusiasmo.
1: Mi colpisce, scusa se ti interrompo, il fatto che tu ci ricordi, e ovviamente la memoria, va effettivamente a queste dinamiche che erano anche raccontate. Di questo entusiasmo utopistico, diciamo, quasi piratesco,
2: Sì.
1: di quelli che oggi invece sono i tecnovassalli al servizio del potere, fra i poteri più abbietti che ci sono oggi al mondo, che è quello che proviene dagli Stati Uniti, abbietti dal punto di vista insomma, della logica di potere, no? Questo potere ultracapitalista che determina il mondo. Adesso si sono messi, quando mi ricordo insomma, questa immagine che proprio mi si mette accanto a quella che hai descritto tu, e la forza degli opposti. Quando Donald Trump vinse le elezioni ci fu questo inginocchiarsi, questo asservimento di quasi tutti i grandi nomi delle big tech tecnologiche, informatiche, no? Mentre invece ai tempi era quasi antisistema il loro approccio. Se ricordo bene.
2: Esattamente. No, esattamente così. Ed era un approccio che in qualche modo avevamo preso per buono. Cioè, mi ricordo le
1: E
2: riunioni di
1: certo.
2: media avevano fatti sulle allora chat che erano su IRC e ci trovavamo a volte di notte a fare queste riunioni quasi carbonare insieme agli americani, insieme ai palestinesi addirittura, perché era un modo per comunicare anche da territori che non avevano la possibilità di creare la propria narrazione. E adesso ci troviamo all'opposto con questa tecnologia che in realtà è in mano a una sovrastruttura oligarchica, in mano a pochissime persone. Famoso il pranzo a cui ti riferisci, la tavolata attorno a Trump, ce la ricordiamo tutti e lì c'erano tutti, a parte Elon Musk che all'epoca aveva comunque ancora più potere, c'erano Zuckerberg, c'era Bill Gates, c'era il capo di Google. E adesso la situazione è all'apice opposto. Adesso abbiamo un tecnocrate quale Peter Thiel, capo di Palantir, che da solo ha in mano non solo i sistemi di intelligenze artificiali e di database che gestiscono spesso e volentieri le operazioni del Pentagono, ma è entrato anche nella società civile, viene utilizzato dalle polizie di mezzo mondo, viene utilizzato dai sistemi sanitari. Cioè, è veramente cambiato il mondo, perché di per sé chiaramente la tecnologia, insomma, sembra evidente, non è mai. Cioè, non è neutra, cioè, dipende chiaramente da chi la possiede, ma all'epoca ancora era presto forse per fare questo ragionamento. All'epoca la tecnologia proprietaria era considerata i grandi network erano quasi coloro che detenevano il potere. Internet era agli albori, quindi non si pensava che sarebbe diventato un centro, adesso il più importante, di potere. Questo era l'errore, però insomma bisogna anche dire che è stato grazie a quello che noi abbiamo potuto avere una narrazione di quei giorni completamente diversa e diversificata rispetto a quello che all'inizio veniva fatto vedere. E cioè, io insieme ad altri due ragazzi che erano con me, avevano fatto un corso di regia con me, Stefano Lorenzi e Federico Vicali. Poi abbiamo prodotto un documentario con le nostre immagini. Perché abbiamo prodotto quel documentario immediatamente dopo tornati a casa? Per un motivo di urgenza. Cioè, il nostro obiettivo era sistematicamente opporsi a quello che gli altri, e per altri intendo anche quelli che semplicemente non c'erano, ma erano i nostri parenti, i nostri amici, avevano capito del G8, cioè la paura che la gente non ti creda, che creda che tu esageri, che quello che pensi di aver visto è vero. Ecco, questa paura qui ci ha motivato a raccontare in Genova senza risposte, in questo documentario, quello che avevamo visto. Quindi ecco, è grazie a questa rivoluzione che poi si è potuto capire quello che veramente era successo.
1: Sì, documentari dei tanti giornalisti, filmmaker, insomma, che erano presenti lì, indipendenti e prodotti dal basso, sono quelli che hanno permesso di capire la gravità, l'enormità dell'azione repressiva che si è svolta, la novità anche dell'azione repressiva che si svolse a Genova. È possibile vederlo questo documentario? Magari approfittiamo per segnalarlo a chi ci segue, che è sempre utile magari associare l'ascolto del podcast a un supporto anche visivo, e non so, su YouTube.
2: Allora, questo documentario è tranquillamente visibile sia su YouTube sia su Vimeo, sul mio Vimeo, sul Vimeo di Federico Micali. Questo documentario, tra l'altro, all'epoca ebbe una discreta fortuna cinematografica, nel senso che, e qui devo anche ringraziare una persona, un produttore all'epoca che conoscevamo, Gianluca Arcopinto, un produttore molto bravo, insomma, molto affermato adesso, ebbe il coraggio di prendere questo documentario fatto da nessuno, cioè da noi, montato da noi, e gonfiarlo in pellicola, perché all'epoca c'era ancora la pellicola, e distribuirlo al cinema. Quindi ne esiste anche una versione in pellicola, però adesso è naturalmente è libero da ogni diritto, free common, perché il nostro obiettivo era semplicemente farlo vedere a chiunque si trova dappertutto. È una cronistoria di tutto quello che abbiamo visto, dai momenti di riflessione, perché io voglio ribadire questo, prima della riflessione, della repressione, ci sono stati tanti momenti di incontro, di discussione su temi che sono sempre più attuali, che non sono morti, sono sempre più urgenti.
1: E questo è uno di quegli aspetti un po' scomparsi. Diciamo che tutto quello che ci stai raccontando ci conferma questa un pochino la tesi, una delle tesi di base che hanno animato l'ideazione, la produzione di questo podcast, che è quella che quella repressione così forte, così violenta del movimento che era iniziato in altre parti del mondo. La repressione, intendo, e ebbe il suo momento finale decisivo a Genova, no? Simbolicamente anche con la vittima sacrificale, fu anche determinata dalla complessità, dalla strutturazione e dalla capacità contenitiva di quel movimento lì. Tu hai detto bene in apertura, centinaia di associazioni molto diverse fra loro, centinaia di temi globali, quindi non era una questione italiana, era una questione globale.
2: No.
1: Tantissime realtà, noi nel corso di questo podcast abbiamo provato un po' a raccontarlo, tante realtà, ma anche molto distanti fra loro che si ritrovavano lì a condividere una piattaforma, a condividere uno spazio di protesta. E anche questa parte qui, questa parte della comunicazione di cui ci stai parlando tu, c'è cioè una comunicazione indipendente, globale, pervasiva, professionale, strutturata, tecnologica. Voglio dire, nel 2001 tutto questo era, forse quasi inaccettabile per chi gestiva il potere allora. Tu che ne pensi?
2: Beh, penso sì, era una forza che è incontenibile, è spaventosa forse per qualcuno, infatti si è visto che non sono riusciti a gestirla, perché le associazioni appunto non potevano essere etichettate, i classici cattivi non erano isolati, cioè non c'erano gli attivisti dei centri sociali, no, c'erano gli attivisti dei centri sociali, c'erano che dialogavano e avevano tanto da dire, e insieme alla Caritas, insieme alle associazioni ambientaliste e, ripeto, insieme ad associazioni che discutevano sul sistema economico, su istanze che ancora oggi sono discusse. Immaginiamoci ATAC, che era un'associazione che si occupava di finanza e che quindi puntava ad avere una tassa sulle transazioni finanziarie. Ecco, quel tema lì, ricordiamoci che cosa è successo qualche anno dopo con la crisi dei subprime e la crisi mondiale derivata dalla crisi dei subprime e dai derivati negli Stati Uniti. Cioè, il tema della finanza è stato qualcosa che poi ci ha portato alla catastrofe perché non governato. Nello stesso modo c'erano istanze ecologiche, cioè non si parlava ancora di climate change, evidentemente non c'era ancora una consapevolezza su questo, ma il tema delle risorse globali e della sostenibilità era presentissimo, e tutt'oggi penso che questo tema sia interconnesso al sistema economico, perché non si può mettere in due compartimenti stagni l'ambientalismo e il sistema economico. Quello che vedo adesso nel mio lavoro è la stessa cosa, cioè che tutto è interconnesso. Quando faccio un'inchiesta sull'ambiente, faccio un esempio concreto, mi sono occupata tanto di plastica e di rifiuti. Quello che vedi è sempre la stessa cosa. I temi ambientali, il fatto che per esempio il mondo ormai sia invaso da plastica inutile, sono strettamente connessi ai diritti umani, perché quando abbiamo fatto un'inchiesta con Paola Vecchia su questo, che si chiama proprio Plastica Connection, siamo andati in Turchia, abbiamo visto anche nel sud del mondo, anche in paesi OCSE che sono magari che hanno meno garanzie dei nostri, come questo problema ambientale produca disuguaglianza economica e produca problemi alla salute e produca persone malate. E quindi come un tema non possa essere disconnesso al resto. È un circolo infinito, come dicono alcuni esperti. E quella roba lì, il movimento, che poi è stato chiamato New Global, l'aveva capito. Perché metteva insieme tutto, con i suoi errori, con le sue ingenuità, non c'è dubbio, però erano argomenti che tuttora sono fondamentali da trattare.
1: Alla luce di tutto questo che tu stai dicendo e che è perfettamente quello che abbiamo pensato, come ho detto prima, nel costruire questo podcast, quello era un movimento che teneva tutto insieme. Dopo quel movimento non è che i movimenti di protesta si siano fermati, però io personalmente, non so se sei d'accordo con me, non ho più visto un movimento così globale e così capace di tenere tutto insieme in maniera coordinata, organica e coerente. Ebbene, quindi la domanda è questa: qual è il prezzo che abbiamo pagato avendo perso dal giorno successivo, sostanzialmente, perché dopo Genova quel movimento poi cessò di funzionare, di esistere così come è arrivato a Genova, dalla repressione, dal fatto che quel movimento sia stato interrotto in maniera così violenta e in maniera così esplicitamente dichiarativa, no? Cioè noi vi sfondiamo perché non potete essere così come siete, perché poi alla fine è un po' questo il messaggio che è arrivato. Ecco, oggi sarebbe stato diverso, qualcosa sarebbe stato diverso rispetto al disastri a cui stiamo assistendo.
2: Io penso che diciamo che per me è stato uno spartiacque quel momento, ma per tanti, per molti, sia stata anche la scoperta brutale che lo Stato poteva rispondere in questo modo, che comunque poteva esserci un muro impietoso di fronte a normali e giuste istanze di un'intera generazione. Cioè, io credo che abbia lasciato una ferita profonda e per certi versi anche irrimediabile. Su altre cose, però, bisogna anche essere ottimisti. Cioè, i vari semi che sono stati gettati poi si sono sviluppati in altro modo. Pensiamo al movimento Fridays for Future, pensiamo ai movimenti ambientalisti. Quelli non sono altro che l'eredità di una certa consapevolezza che è nata in quei giorni. Pensiamo ai movimenti anche per la pace, i movimenti non violenti che hanno avuto comunque grande risalto in quel momento. È chiaro che non c'è più stata una situazione che abbia messo insieme tutta questa rete. Questo è vero, non c'è più stata. Però le domande che si ponevano quelle persone, quelle ci sono ancora e me le faccio io nel mio lavoro, perché faccio questo lavoro e faccio le stesse identiche domande, però se le fanno anche tutte le altre persone che poi hanno deciso di vivere la propria vita secondo quello che pensavano in quegli anni. Io conosco persone che poi sono andate a fare gli insegnanti, che allora di lavoro formano i ragazzi, costruiscono sensibilità e consapevolezza nei ragazzi. Conosco persone che hanno continuato a lavorare nel terzo settore, hanno continuato a lavorare nel sociale, persone, medici, infermieri, che fanno proprio questo nella vita. Cercano di aiutare le persone, cioè chiunque fosse là ha portato avanti nella propria vita quello che credeva. Poi è chiaro, come movimento globale, forse l'abbiamo visto nei movimenti contro la guerra un paio di anni dopo, ma non sappiamo se ce ne sarà un altro simile.
1: Quel movimento lì aveva la capacità di contenere tutto, ma forse aveva un problema, come hai detto anche tu, di strutturazione, di organizzazione, di ingenuità, ok? Dopo ci sono stati sicuramente dei movimenti che hanno ottenuto anche risultati importanti. Tu giustamente parlavi del sud del mondo, diciamo qualche anno dopo G8 di Genova, quindi qualche anno dopo il movimento Global, nel Sud America ci sono state delle esperienze costruite anche sulla visione del mondo che il movimento No Global portava, che hanno condotto a esperienze di governo, no? Non so, penso alla Bolivia, a Venezuela, no? Lula in Brasile, quindi lì qualcosa di si è arrivati quasi, no? A quello
2: Sì.
1: che qui nel nord del mondo, qui nell'Occidente, forse un po' di meno, c'è stata comunque un'opposizione importante alla guerra in Iraq, ci sono stati movimenti un po' sotterranei che sono riemersi, non so, la battaglia sull'acqua che c'è stata in Italia che ha portato al
2: Sì.
1: referendum. Io ovviamente non posso non pensare alle mobilitazioni immense in Europa, in Italia, ma anche un po' nel mondo per Gaza. Io lì in quel momento, quando ho partecipato alle manifestazioni, diciamo, sia per raccontarle che per viverle, no, per parteciparvi, ho in qualche modo risentito quella sensazione, cioè la percezione di un pezzo di mondo che si stava muovendo per qualcosa che riteneva profondamente ingiusto. Forse lì.
2: Ricordiamoci anche questo, io ho parlato male delle piattaforme perché chiaramente è un tema enorme questo della concentrazione di potere, però è anche vero che internet, ho avuto un déjà vu quando c'è stata, cioè, continua adesso però, la crisi a Gaza, perché questo movimento si è compattato attraverso i social e per la prima volta internet è ridiventato uno strumento di libertà e di democratizzazione, di accesso di alcune informazioni che non stavano passando attraverso il mainstream, il network globale delle informazioni occidentali. Quindi, in questo senso, io ricolloco una similitudine con Genova, perché per la prima volta ci si è, io faccio questo lavoro, ma tante persone si sono informate attraverso media non ufficiali, attraverso giornalisti indipendenti, magari che stavano sul posto e che non avevano accesso attraverso la BBC, ma attraverso Instagram. Quindi è un po' l'effetto collaterale del tecnofeudalesimo, no? Che in qualche modo attraverso vie secondarie, queste informazioni, tra virgolette, scomode, riescono ad arrivare al grande pubblico e che hanno prodotto una mobilitazione di massa che oggettivamente non c'era più da anni. Per quello che dico che tutto è interconnesso, perché i movimenti ambientalisti, e questo è nel simbolo Greta Thunberg, poi si sono riallineati attorno a questa mobilitazione che
1: Assolutamente.
2: rappresentava proprio il simbolo dell'ingiustizia globale e della disuguaglianza tra nord e sud, sia nei fatti che nella percezione, diritti di serie A, diritti di serie B, eccetera. E è quello di cui si sta parlando. Quindi sì, oggettivamente c'è una similitudine, sia come dimensione del movimento, ma anche, che è una cosa che a me interessa particolarmente facendo comunicazione, come utilizzo della tecnologia, quindi in un modo magari non propriamente così ben voluto da chi quella tecnologia la possiede.
1: E che però può controllarla quasi al
2: Sì,
1: 100%,
2: però
1: volendo,
2: c'è
1: questo è il
2: sempre,
1: problema.
2: però è vero, è verissimo, ma c'è sempre qualcosa che sfugge. C'è sempre, perché
1: Certo.
2: l'algoritmo pensa, perché le piattaforme pensano al profitto. In quel momento l'interesse che c'è stato per tantissimi giovani rispetto, per esempio, a quello che cosa accadeva a Gaza, ha portato l'algoritmo a portare in primo piano queste informazioni. Cioè, è stranissimo se ci pensi, però
1: Sì,
2: io me lo
1: sì.
2: ricordo, i
1: È
2: ragazzi.
1: quasi un cortocircuito, diciamo, da un certo punto di vista.
2: È un totale cortocircuito. In nome del profitto, le piattaforme non hanno potuto fare a meno di far vedere quei contenuti spinti dall'algoritmo, spinti da una domanda, spinti da una necessità. Quindi è qualcosa di stranissimo su cui riflettere, un cortocircuito vero e proprio. Poi chiaramente non possiamo essere così ingenui. L'algoritmo C'è sempre e c'ha un interesse per farti vedere determinate cose, però ha prodotto anche questo risultato.
1: Approfitto della tua competenza professionale e anche del tuo essere stata parte di Indie Media. È giusto quello che dici? Adesso ci sono degli spazi di rimbalzo di un'informazione dal basso indipendente, ma come dici tu, sempre condizionati da logiche quasi appunto opposte. Quanto manca oggi e quanto sarebbe importante e quanto però sarebbe complicato riproporre una struttura come quella per esempio di Indie Media?
2: Ma guarda, da quel punto di vista, quel tipo di rete è impossibile, ormai non ci sarà mai più perché ormai il sistema della comunicazione online è completamente frammentato, ha mille altre possibilità. Esistono i vari influencer, esiste la possibilità per tutti, fondamentalmente, gli youtuber, di fare quello che faceva Indie Media, ma con una concentrazione di potere che lì invece non c'era, perché Indie Media era completamente orizzontale. Questa orizzontalità, secondo me, non ci sarà mai più. Perché ormai il sistema di comunicazione è cambiato. Ultimamente mi sono anche occupata delle sanzioni degli Stati Uniti nei confronti di chiunque avesse collaborato con la Corte Penale Internazionale e della Corte Penale Internazionale a riguardo della situazione a Gaza e del coinvolgimento di Netanyahu in crimini di guerra. Allora, gli Stati Uniti hanno avuto il coraggio di sanzionare i giudici della Corte Penale Internazionale. Si parla di persone arrivate ai vertici in posizioni apicali del diritto internazionale, persone inattaccabili. Quindi adesso il fatto che sanzioni anche un'associazione, un collettivo antifascista che si è sempre occupato di questo e che quindi si occupa di democratizzazione delle infrastrutture digitali per magari alcuni collettivi che non hanno la possibilità o non vogliono utilizzare le piattaforme proprietarie dei grandi oligarchi. È semplicemente ridicola. Però, se non c'è stata ancora una presa di posizione forte dell'Europa per proteggere addirittura la Corte Penale Internazionale, ricordiamoci, cioè l'istituzione forse più importante al mondo, il tribunale più importante al mondo contro i crimini contro l'umanità, non vedo come si possa risolvere questa situazione e come qualcuno possa alzarsi e dire e mettersi a fianco di autistici inventati e dire guardate, c'è qualcosa che non va. Cioè, il problema è che c'è troppo che non va a monte. Sono stati sanzionati i giudici, la Corte Penale Internazionale, Francesco Albanese e anche queste associazioni. Bisogna farci delle domande e forse forzare a livello europeo una presa di posizione netta, perché ci sono degli europarlamentari che ci stanno lavorando, è verissimo, ma non ho ancora visto una presa di posizione netta. Netta dell'Unione Europea contro questi ricatti, contro queste sanzioni, che poi hanno a che vedere con la vita reale, eh? E riguardano, attenzione, sempre perché è tutto interconnesso, il problema del monopolio finanziario che hanno gli Stati Uniti e che neppure situazioni interessantissime che si occupano di finanza etica come banca etica possono evitare, perché sono il sistema finanziario in questo momento è ancora completamente controllato dagli Stati Uniti che possono chiudere i conti di chiunque sanzionandolo, determinando diciamo un prezzo altissimo per chi viene sanzionato. Non so se sapete le conseguenze delle sanzioni.
1: A grandi linee sì, viene sostanzialmente strangolata l'economia di quelle associazioni, cioè o di quelle persone.
2: Esatto, i giudici che sono stati sanzionati non possono aprire un conto corrente, non possono fare un bonifico perché il sistema finanziario è tutto legato al sistema americano. Quindi non possono usare Google, non possono usare l'email, cioè siamo completamente dipendenti, dobbiamo lavorare sulla nostra indipendenza strategica europea, ormai dicono tutti, il problema è che è molto difficile, siamo in ritardo e non è una questione di sovranismo. È una questione di indipendenza e io ci credo tantissimo a questa cosa e ci sono tante associazioni molto avanti in Europa che se ne stanno occupando e speriamo che cambia qualcosa.
1: Siamo in conclusione, ti rubo soltanto una battuta finale. Nel 2001, la mia impressione, un quarto di secolo dopo, è che ci fosse più spazio, proprio la politica concedesse più spazio per poter costruire movimenti di opposizione dal basso. Adesso mi sembra molto più difficile. È una mia impressione, o tu la condividi un po', questa
2: Ma
1: visione un
2: forse
1: po' pessimistica, ecco.
2: io sono sempre stata un po' più ottimista, diciamo, perché sì, il mondo è cambiato e per certi versi questa disuguaglianza, questo dominio e questa concentrazione del potere è aumentata. Quindi da quel punto di vista non c'è dubbio. È più difficile? No, è più frammentato. Perché io vedo tante persone che si muovono, che fanno, vuol dire che attivismo vero e proprio e anche un'informazione che non deve essere necessariamente controinformazione, un'informazione giusta. Io ne vedo tantissime, soltanto che è tutto molto più frammentato tra chi non ha il potere, chiaramente. Quindi da una parte la concentrazione di potere, da una parte chi decide di stare fuori dal sistema, che neanche si incontra. Ognuno fa per sé, in piccoli gruppi magari. E questo i social media hanno costruito anche questa frammentazione perché l'informazione è troppa, poco filtrata e non si capisce da che parte stare, cioè è tutto molto sfumato, non si capisce da che parte sta la verità, non si capisce a che credere. Per chiunque, non sto parlando soltanto di persone magari poco avvezze alla comunicazione, per chiunque ormai è difficile capire se una fotografia è vera o falsa. L'AI sta cambiando veramente tutto, quindi il pericolo è quello, il pericolo è la frammentazione e la confusione totale. Ci vogliono più filtri e ci vuole, non lo so, ci vuole più credibilità tra di noi anche, io faccio molta autocritica, il sistema dell'informazione deve diventare più credibile.
1: Quello è il problema, che forse nel 2001 anche l'informazione, la chiamo mainstream, questa parola abusatissima, però per capirsi, era più credibile e quindi era più anche un riferimento. Adesso purtroppo, anche al netto dello sforzo di tanti giornalisti che ci provano, in generale c'è un po' questo deficit di credibilità, di cui poi tra l'altro si approfitta incredibilmente chi vuole anche in qualche modo demonizzare, abbattere i fenomeni dal basso, no?
2: È un altro cortocircuito,
1: Sì.
2: è un altro, esattamente, perché da una parte il sistema ha perso credibilità e quindi diciamo, vabbè, utilizziamo i social, utilizziamo YouTube, utilizziamo altri strumenti. Non sto parlando ovviamente per il mio luogo di lavoro, che posso dire solo bene. Dall'altra, quello che c'è al di là è un caos totale e lo sarà sempre di più. Siamo ad un bivio, bisogna scegliere come governare questo caos. Io credo fermamente che le cose vadano fatte non dal basso ma dall'alto, in questo senso. Ci vogliono delle regole ferree da parte dell'Europa. Ho cambiato negli anni un po' opinione perché dal basso noi dobbiamo costringere, per esempio, le grandi piattaforme ad avere delle regole certe uguali per tutti. E dobbiamo avere la trasparenza degli algoritmi, dobbiamo sapere di che cosa si nutre l'intelligenza artificiale, dobbiamo capire chi la governa l'intelligenza artificiale. Quindi dal basso purtroppo è difficile farlo. Quindi da una parte dobbiamo essere vigili dal basso e quindi continuare a fare rete, dall'altra parte ci vogliono delle regole sistemiche, dal mio punto di vista.
1: Assolutamente dobbiamo anche pretenderle, dobbiamo pretendere queste regole sistemiche. Grazie tante Teresa. Buon
2: Grazie, grazie tantissimo.
1: lavoro e a presto.
2: A presto, buon lavoro a voi.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001? È un podcast realizzato da Radio Città Aperta in occasione del 25esimo anniversario dei fatti di Genova. Ogni lunedì, a partire dal 20 luglio e fino al 21 settembre, in diretta alle 9 e alle 22, e in podcast sul sito della radio www.radiocittaperta.it.
1: Un saluto a tutte e tutti e ben ritrovati. Nuovo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001.

0: Io sono Alessio Amaccioni, oggi puntata a due voci con me anche Clara Abte, sempre della redazione di Radio Città Aperta. Ciao Clara, ben trovata.
1: Ben trovata a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: L'ospite della puntata lo andiamo a presentare, poi lasciamo a lui come sempre l'onere di presentarsi e rispondere alla prima domanda. È Giampaolo Trevisi. Ciao Giampaolo, ben trovato e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao, grazie a te, a Clara e a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Appunto, come abbiamo detto, prima domanda standard che apre queste interviste, questo podcast. Giampaolo, dov'eri? Cosa facevi dal 19 al 22 luglio del 2001?
1: Allora, io in realtà ancora prima che dal 19 stavo a Genova, però si dice dall'altra parte della strada, no? Io ero un funzionario di polizia, ero della questura di Verona, ma come tante altre persone in divisa, per quell'occasione furono mandate dalle loro città, furono aggregati a Genova. E quindi io circa un mese prima arrivai a Genova per tutti i servizi preparativi e quindi ero un funzionario di polizia aggregato e come compito in particolare ero al comando di un nucleo pronto impiego. Quindi io, diciamo, con 3 turni, mattina, pomeriggio e sera alternati, io avevo sempre a disposizione degli uomini di polizia o carabinieri, stavo all'interno della zona rossa di Genova, quando la zona rossa è stata ovviamente allestita. Prima abbiamo fatto lavori di preparazione, riunioni, controriunioni e quest'altro, insomma. Senti Giampaolo, poi diciamo anche ai nostri radioascoltatori che alcune tue sensazioni, alcuni aneddoti poi troveranno anche in un libro, in un racconto, insomma uno sfogo se posso definirlo, che è scritto faccia a faccia. Però prendo spunto perché mi ha colpito la lettura del tuo racconto vivo, così vivido. Hai scritto, alcune volte avrei voluto essere dall'altra parte della barricata, avrei voluto manifestare, avrei voluto essere semplicemente un manifestante, un ascoltatore di un concerto. E quindi partiamo da questa parte poetica, perché poi invece tu ci puoi raccontare nel vivo la tragedia anche che ha vissuto le,
0: Sì. Certo.
1: no, che avete vissuto come categoria, come persone della polizia.
0: Ma guarda, tutto nasce. Io quando finì il liceo avevo questa scelta apparentemente opposta, no? O mi volevo iscrivere a lettere o provavo a entrare alla scuola superiore di polizia. Alla fine sono entrato alla scuola superiore di polizia. E allora spesso mi sono domandato, no? Che se non fossi entrato in polizia, magari sarei stato a quel punto, forse, se andava bene con una laurea in mano, avevo 30 anni e sarei stato a Genova dall'altra parte della strada, in quella che era secondo me un meraviglioso mondo di manifestanti. C'erano, noi ovviamente se si pensa a Genova si pensa alle violenze della polizia e ai black bloc, in realtà ci si scorda di tutto quel mondo che c'era intorno, che invece era un mondo meraviglioso, colorato, con ragazze e ragazze che venivano da tutte le parti del mondo. Citavi prima la musica, io in questo piccolo libro dico che la sera del concerto di Manu Chao sarei andato volentieri a vedere Manu Chao perché a me piaceva molto e in realtà avevano sconsigliato a noi poliziotti, anche se in borghese non ce l'abbiamo scritto sopra, però ci avevano sconsigliato di andarci. Quindi ecco, alle volte io mi volevo ritrovare dall'altra parte, ma nel bello della manifestazione, nel bello di andare a protestare contro questi in maniera democratica, in maniera non violenta, contro questi grandi, perché c'era tutta un'altra parte del mondo che veniva dimenticata. Mi viene subito una domanda. È inusuale sentire da un appartenente alle forze dell'ordine questo tipo di affermazione, ma in realtà è veramente inusuale. Cioè, non è anche questo il luogo comune, immaginare i membri delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, così compatti, tranne qualche eccezione nell'essere, come dici tu, dall'altra parte della barricata? Oppure c'era più contraddizione, c'era più criticità nelle posizioni di quelle che si immagina?
1: Ma guarda, io credo che sia un po' un luogo comune, che alle volte viene alimentato purtroppo anche da fatti brutti che accadono e che non dovrebbero accadere, perché io credo che quando uno veste una divisa o abbia altri ruoli debba essere assolutamente imparziale e super partes, e quindi quando accade c'è qualcosa di sbagliato. Però credo che la polizia sia anche una grande forza democratica. All'interno della polizia e delle altre forze di polizia ci sono donne e uomini che svolgono il loro lavoro con grande impegno, con grande dovere, ci sono donne e uomini che purtroppo ogni tanto capitano che sbagliano, e come dicevo sempre ai miei allievi quando ero il direttore della scuola di polizia, se sbaglia un poliziotto sbaglia due volte, però credo che ci siano questi sentimenti, ecco, non mi considero certo una mosca bianca, insomma, ecco. E è chiaro che poi vengono fuori le patologie del sistema, e quindi nel momento in cui succede qualcosa che non va o c'è qualcuno che non si comporta come dovrebbe, ha molto più risalto, e non posso neanche dare torto, perché da determinati ruoli uno si aspetta la perfezione, ma la perfezione non ce l'ha quasi nessuno, insomma.
2: E ricordi più volte, insomma, ascoltandoti, anche la preparazione al G8, no? Quindi proprio dal tuo punto di vista, quanto brucia, no? Poi oggi, a 25 anni dopo, tutto l'allarme da una parte, insomma, della nostra categoria dei media, ma anche dalla tua categoria, no? E ricordando i palloncini col sangue infetto, no? Tutta questa proiezione, questa demonizzazione di quel corteo, dal tuo punto di vista quanto brucia e cosa in realtà si sarebbe potuto fare diversamente?
1: Guarda, quelle erano informazioni che c'erano state date, che erano arrivate, informazioni contenute anche nell'ordinanza di servizio, che era questo enorme libro con il quale si predisponevano appunto tutti i servizi di ordine pubblico. E quindi io nei miei panni, e penso anche colleghi anche molto più giovani di me, che ovviamente leggendo quelle pagine lo spavento ti arrivava, appunto lo citavi te, no? Si parlava di palloncini pieni di sangue infetto, di arance con dentro le lamette, di balle di fieno che sarebbero state infuocate e gettate oltre la linea rossa, e di sacchi e sacchi di cadaveri pronti di buste per ricevere i cadaveri. Quindi era davvero una specie di preguerra, ecco, e quindi chiaramente questo non ha fatto bene, non ha fatto bene alle forze dell'ordine, non ha fatto bene a tutto ciò che poi è successo a Genova. È chiaro che brucia, perché poi col senno di poi, secondo me, alcune cose sono state sopravvalutate e altre sottovalutate. Io non ho visto i palloncini, non ho visto le arance, non ho visto altre cose, ho visto però una città devastata da gruppi di black bloc, che poi dopo c'è chi dice infiltrati o non infiltrati. Io non credo a questo, io credo al fatto che ci siano stati dei black bloc, molti dei quali provenienti dall'estero, che hanno devastato Genova, e uno Stato che non è riuscito a contrastare i black bloc, i devastatori e i saccheggiatori della città, e invece purtroppo si è ritrovato spesso a effettuare cariche su cortei che non c'entravano nulla.
2: Quanto è difficile rimanere fermi, quanto è difficile non essere poi protagonisti in qualche maniera quando vedi che qualcosa di distorto sta avvenendo?
1: Ah, è difficile. Noi diciamo che Antonio Montinaro, che era il capo scorta del giudice Falcone, pochi giorni prima di morire disse che lui aveva paura di fronte a una giornalista, ma non era un vigliacco, insomma. E quindi è chiaro che si provano le emozioni belle e brutte, però uno poi, per il servizio che svolge, deve cercare di tenere le emozioni da una parte, di essere freddi, ecco, e operativi. E però diventa difficile perché tutta la preparazione che c'è stata, tutto quello che stava succedendo, io mi ricordo che stavo all'interno della zona rossa, praticamente a non fare nulla se non a presidiare una zona rossa già di per sé iper presidiata, e fuori succedeva di tutto e di più, insomma. Quindi è difficile, perché ti viene in qualche modo di voler far qualcosa e ti rendi conto di non la poter fare.
3: Torno un attimo al tuo racconto di prima e al fatto che, insomma, hai individuato, dal punto di vista diciamo del poliziotto, cioè della persona esperta del controllo del territorio, ci fu una comunicazione distorta e rimbalzata anche in maniera sbagliata anche dalla stampa, cioè i famosi palloncini eccetera, e poi dopo una realtà che non era stata prevista e quindi difficile gestire operativamente. Quel tipo di, soprattutto la prima parte della comunicazione, quella un po' terroristica, che è stata anche enfatizzata da un approccio sbagliato dell'informazione, nasceva da cosa? Le informative che arrivavano nascevano da un errore di valutazione, nascevano da una impreparazione a gestire un evento del genere, o c'è anche chi ha parlato di una sorta di demonizzazione dei manifestanti per creare i presupposti per poi far scattare quel tipo di repressione? Ce ne sono state tante di tesi, il tuo punto di vista?
1: Ma guarda, è chiaro che se si ripensa a quel 2001, pensando anche a quello che succede adesso, dove lo sport preferito è quello di alimentare la paura piuttosto che governarla, ti viene il dubbio che tutto possa essere nato proprio in quel senso. Io devo dirti la verità, che conosco bene come lavorano i questori, i funzionari di polizia. Se c'era stato messo qualcosa nell'ordinanza, non era stato messo per alimentare la paura, alimentare il nervosismo degli operatori delle forze dell'ordine, che evidentemente c'erano state segnalazioni in quel senso, che poi, almeno che sappia io, non sono state poi, non hanno visto realizzato quello che era stato previsto. Però credo, perché ti dico che non parlo di stampa piuttosto che di altro, parlo di un'ordinanza vera e propria, quindi di un
3: Certo.
1: documento ufficiale dove venivano riportate queste notizie che evidentemente erano state apprese in qualche modo, insomma. Quindi io, che poi la stampa di un colore o dell'altro possa aver lavorato su questo, ci può stare, anche se forse non è deontologicamente corretto. Però ecco, io faccio riferimento all'ordinanza e sono strasicuro che il questore che firmò all'epoca l'ordinanza scriveva quello che gli avevano detto, senza alimentare o senza inventarsi assolutamente nulla.
3: Quindi non è influenza politica, è proprio un approccio tecnico sulla base di un'informativa di pubblica sicurezza.
1: Quella sull'ordinanza, assolutamente sì. Quando tu parli di influenza politica, l'unica cosa che mi sento di dire è che ci fosse in alcuni un sentimento quasi spontaneo, no? Di dire adesso c'è al governo il centrodestra, se ci ricordiamo, insomma,
3: Da poco,
1: era
3: sì.
1: da poco il governo
3: Ah,
1: Berlusconi, e quindi adesso abbiamo le spalle coperte. Questo non escludo che qualcuno possa averlo pensato, no? Dica adesso siamo più coperti. Però anche lì, guarda, è tutto un discorso, insomma, molto, molto, molto così, perché se tu ti ricordi dei fatti di Napoli che erano
3: certo.
1: successi, dove ci sono stati scontri, incidenti anche molto brutti, e secondo me anche lì una gestione non appropriata dell'ordine pubblico, non c'era il governo Berlusconi, ecco.
3: No.
1: Quindi io non faccio parte di quei complotti che dicono che sia stato tutto preordinato dall'alto, insomma, e almeno io questa è la mia sensazione.
2: Senti Giampaolo, a proposito proprio di gestione, quanto è importante la preparazione di chi poi scende in piazza? Perché sai, immagino, no, un ragazzo giovanissimo che scende, ma siete anche umani, no? Voglio dire, la pressione, l'emozione, l'adrenalina, no? Invece, ma quanto è importante avere anche dei funzionari, dei adulti, no? E invece di mandare, perché poi possiamo dire, insomma, carne da macello da tutte e due le parti, no? Invece servirebbe forse più esperti, più adulti delle forze dell'ordine in piazza?
1: No, guarda, ti ringrazio della domanda perché è giustissimo, nel senso che soprattutto in servizi come questi, dove vengono aggregate migliaia di persone, arrivano persone che non hanno mai fatto ordine pubblico, che sono molto giovani e non hanno nessuna esperienza. Mi ricordo, tanto per dirti tecnicamente le difficoltà, che chi faceva come me i nuclei pronti impiego si doveva muovere poi all'interno della città, e molto spesso non c'erano quei colleghi di Genova che ci avrebbero dovuto dare le indicazioni stradali. Quindi una cosa molto semplice: non c'erano come adesso che sui telefonini guardiamo tutte le strade del mondo, e quindi io molto spesso sentivo le comunicazioni via radio di reparti che non sapevano dove andare. Gli avevano detto di intervenire in una tal via, in una tal piazza, e non riuscivano materialmente dove andare. Quindi è chiaro che l'inesperienza e questa grossa difficoltà a gestire queste migliaia di persone ha inciso molto nella gestione dell'ordine pubblico. Ecco, quando io dico questo e parlo del G8 rispetto alle forze dell'ordine, l'esempio che faccio è sempre di mamma e papà che vanno dalla professoressa a dire: nostro figlio ha preso 4, ha preso 3. Perché? Perché non ci è arrivato o perché non si è applicato? Nel caso nostro, purtroppo, non ci siamo proprio arrivati, cioè non siamo stati in grado di gestire una situazione che ci è scoppiata in mano, e poi arriviamo alla Diaz e a Bolzaneto quando, secondo me, in maniera molto grave, abbiamo probabilmente, qualcuno di noi ha pensato di vendicarsi di quello che era successo i giorni precedenti, che però non eravamo stati in grado di gestire.
3: Tu hai parlato di patologia del sistema prima, e adesso hai citato Diaz Bolzaneto, ci metto anche Carlo Giuliani, anche se sono cose un po' diverse. Sono state patologie del sistema quelle per te, o è stato più un cortocircuito innescato dalle cose che ci hai spiegato fino adesso?
1: Distinguerei il discorso di Carlo Giuliani. Carlo Giuliani è un ragazzo, è morto, e poverino, e ci dispiace, era giovane, e mi dispiace pure per Mario Placanica, che pure lui quel giorno ha finito di essere un ragazzo, insomma, non è stato più un carabiniere, non è stato più un ragazzo neanche lui, insomma. E la Diaz e Bolzaneto sono due cose, secondo me, diverse. Ora, io cortocircuito, patologia, è un cortocircuito che c'è stato quella sera, e ancora peggio a Bolzaneto. Bolzaneto, per quanto già la Diaz sia, secondo me, un episodio molto brutto, è ancora peggio perché è stato fatto a sangue freddo. freddo è stato fratto su persone ancora più inerme, ancora più, cioè quelle persone accompagnate a Bolzaneto erano persone assicurate dallo Stato che dovevano essere indagate, denunciate, non lo so, ma nel momento in cui assicuro una persona allo Stato, lo Stato deve essere in grado di tutelarla a 360 gradi, qualunque cosa abbia commesso, se anche avesse commesso delle cose molto gravi. E quindi sono stati dei cortocircuiti che però sono sintomo evidentemente di una patologia, cioè di un qualcosa che non aveva funzionato, di un qualche cosa che dentro ad alcuni non era stata curata.
2: Giampaolo Trevisi non è soltanto una voce per noi e per voi in questo momento la voce, ma è l'immagine, una delle immagini iconiche del G8, perché alla Diaz c'eri, eri là davanti e diciamo che eri colui che faceva da tramite al mattatoio che stava capitando all'interno della scuola con la società civile, e sei il poliziotto iconicamente fotografato con Agnoletto, parlavate di questo, ecco. E per tornare insomma lì, Giampaolo, la tua impotenza, nel senso che non ti rendevi conto, non vi rendevate conto di quello che stava accadendo dentro, la difficoltà che tu ricordi oggi di parlare, comunque eri il portavoce delle forze dell'ordine in quel momento, e quanto è stato difficile andare via dalla Diaz.
1: Ma guarda, hai parlato bene di impotenza, e sono due impotenze completamente diverse, perché io all'inizio mi sono sentito impotente, perché quando mi hanno detto, perché questa era la notizia, che la scuola fosse piena di black bloc, io volevo entrare. Non per fare quello che poi purtroppo è successo, ma perché avevo, no, da giovane funzionario di polizia, avevo voglia di andare a vedere chi fossero questi black bloc, di prenderli così come dovevano essere presi, portati in questura, no? Perché comunque avevo visto le immagini delle devastazioni e dei saccheggi. Mi dissero poi che dovevo restare fuori perché avevo con me 80 carabinieri, e visto che il giorno prima era successo il fatto di Carla Giuliani, non volevano che i carabinieri entrassero, e io devo dirti la verità, ci rimasi anche male, perché volevo entrare, perché volevo essere un protagonista. Dopo sono rimasto fuori e, come dicevi te, sono stato appunto il collegamento, ecco, la foto di cui parli è questo faccia a faccia tra me e Vittorio Agnoletto, che continuava a chiedermi insieme a tante altre persone: ma che sta succedendo là dentro? E mentre io all'inizio dicevo è in corso una perquisizione ai sensi dell'articolo 41 del TUPS, che prevede alla ricerca di armi, esplosivi, quindi è una perquisizione prevista dal nostro ordinamento, all'inizio rispondevo così, poi mi sono reso conto che però stava succedendo qualcosa di terribile, perché io vedevo continuamente uscire persone ferite, manifestanti trovati dentro feriti, gravemente feriti, gente che sputava sangue. Quindi mi sono reso conto che sicuramente là dentro era successo qualcosa che non sarebbe mai dovuto succedere, perché vedi, poi Clara, io quello che dicevo sempre ai miei allievi, ma è che continuo a dire, è che se tu poi nel momento in cui entri all'interno di una scuola vedi anche, riconosci sdraiato per terra dentro un sacco a pelo piuttosto che su una coperta un ragazzo, e lo riconosci che la mattina ti ha tirato le molotov e ti ha tirato qualunque altra cosa, tu quel ragazzo lo prendi, lo accompagni in questura, lo identifichi, lo arresti e lo denunci, ma non lo devi toccare neanche con un dito, anche se tu l'hai riconosciuto come colui che ti ha lanciato la bottiglia molotov, perché questa è proprio la differenza fra chi rappresenta lo Stato e chi lo Stato lo vuole sovvertire. E quindi l'idea che siano uscite tutte quelle persone ferite, alcune delle quali dormivano dentro i sacchi a pelo sdraiate per terra, che hanno alzato pure le mani, è qualcosa che tuttora mi fa venire i brividi sulla pelle.
3: Quell'episodio in particolare, citato la molotov, che fu, invece che stare dall'interno, fu portata dall'esterno dentro, quell'episodio lì, a mio parere, voglio sentire il tuo parere, è stato forse uno tra quelli che maggiormente sono andati poi a minare la credibilità delle forze dell'ordine negli anni successivi. Quella vicenda lì, da funzionario della polizia che aveva condiviso i rischi, no, di quelle giornate, l'hai vissuto in maniera un po'...
1: No, guarda, nulla può giustificare false prove o depistaggi, cioè proprio non esiste nessuna condizione che possa far sì che la polizia o lo Stato in generale faccia qualcosa che fanno di solito i delinquenti. Quindi il fatto che fosse stata portata da fuori la bottiglia molotov, fra l'altro testimonianza resa da un poliziotto, insomma, il fatto, ci aggiungo pure a questo, perché anche questo è un altro fatto che lì sì davvero mi ha ferito, del collega che aveva detto di essere stato colpito con una coltellata, giusto, invece poi si scopre solo dopo che se l'era fatta da sola questa coltellata. Questo è davvero qualcosa di incredibile, insomma, che non dovrebbe succedere. Guarda, parlo con voi come se davvero parlasse degli amici, anche se ci stiamo sentendo adesso per la prima volta. Nel momento in cui tu entri in una scuola che ti hanno detto che è piena di black bloc, io sono molto sincero, i primi che trovi subito dietro la porta, che magari la stanno anche tenendo perché hanno paura, può darsi che si prendano una botta con lo sfollagente, può essere, perché comunque quello è il contesto in cui non entri dicendo buonasera, stiamo per entrare, scusate, perché la notizia è quella che è piena di black bloc. Però nel momento in cui finisce questa parte iniziale, nulla giustifica la violenza e tantomeno il depistaggio delle prove. Lì davvero ti viene il dubbio che, insomma, ti vengono tanti dubbi, e allora pensi e ripensi a quello che è successo. Io ovviamente sono circostanze queste di cui non mi sono accorto. Io, non,
3: Certo.
1: io stavo al di fuori e
3: Ecco.
1: quindi non ho visto entrare la Molotov, non ho visto, insomma, ecco, sono tutte cose che anch'io ho scoperto, ma credo che i miei sentimenti, guarda, siano molto uguali a quelli che il commissario Montalbano nel giro di boa, Camilleri, gli fa fare un discorso meraviglioso, insomma, perché lui dice: no, io me ne devo andare dalla polizia perché non sto in una polizia che fa depistaggi e che falsifica le prove come delinquenti. Poi Augello, che non era riconosciuto il suo vice come un cuor di leone, invece con grande coraggio gli dice: no, tu devi restare per quel 99% dei poliziotti democratici e per bene che hanno bisogno di te, come di me, così come di tanti altri. Insomma, ecco, se qualcuno vuole leggersi quella prima parte del giro di boa, credo che riconosca e possa scoprire anche tutti i miei sentimenti.
2: Invece come si
3: Guarda.
2: supera, scusami, il disagio quando senti dei colleghi che magari sono schierati politicamente, magari da una suoneria telefonica parte un faccetta nera? C'è una linea di confine strettissima, no? La linea di demarcazione tra l'essere poliziotto, servitore dello Stato e qualcos'altro.
1: Ma guarda, è un disagio sul quale bisogna lavorare tanto nelle scuole di polizia, bisogna lavorare tanto negli uffici e nei reparti. Io credo che ognuno di noi giustamente possa avere le proprie idee politiche, ci mancherebbe altro, però un conto è parlarne al bar o con gli amici, un conto invece è metterle in pratica nel momento in cui sei in servizio. Quindi è meglio avere il telefono con la vibrazione piuttosto che con suonerie del genere, è meglio non dare in nessun modo l'idea di essere di parte invece, di dipendere da una parte. Quindi io mi sono sempre ritrovato a rispettare sempre e comunque i miei ministri dell'interno, perché erano i miei ministri dell'interno, anche se magari non condividevo le idee che loro portavano avanti, però credo che questo sia il rispetto che si debba avere delle istituzioni. Però su questo, sperando che poi ci ascoltino anche ragazzi molto giovani, che magari ce l'hanno anche un po' con la polizia, le forze dell'ordine, ogni tanto i miei figli dicono: no, perché dicono che voi siete sbirri. E ecco, ci tengo a dire una cosa, e cioè ci tengo a dire che io ai miei poliziotti dicevo sempre che un poliziotto che sbaglia, sbaglia due volte, perché rappresenta lo Stato. Eppure è giusto dire che qualcuno che attacca i poliziotti attacca lo Stato. Quindi se io trovo un cordone di poliziotti che chiude una strada perché gli hanno detto di chiudere quella strada, l'idea di avvicinarsi a questi poliziotti e tirargli sassi, bottiglie o quant'altro, secondo me anche questo è altrettanto grave. Sì, è vero, loro non sono poliziotti, sono studenti, sono cittadini, hanno il diritto di manifestare, però io credo che si debba e si possa manifestare anche alzando la voce, indignandosi, però senza per forza di cose arrivare alla violenza, perché poi di fronte dall'altra parte in realtà ti trovi sempre lavoratori, lavoratori in divisa, ma sempre lavoratori sono. E quindi ecco, sarebbe giusto parlare anche di questo per arrivare, credo, a quello che può essere un tentativo di conciliazione anche, no? Che può insegnarci il G8 di Genova.
3: Giampaolo, passiamo alla seconda domanda fissa di questo podcast, che è rivolta, penso, al te stesso che è stato, al te stesso che poteva essere. Mi riferisco all'inizio dell'intervista, quando parlavi della scelta che hai fatto, diciottenne, no, dell'ipotetico studente di lettere. Rispetto a quello che poi è stato l'andare avanti della storia, ormai sono 25 anni, un quarto di secolo, possiamo parlare di storia rispetto al G8 di Genova. Qual è stato il prezzo pagato dalla nostra società per aver perso perché dopo Genova il movimento, chiamiamolo così, no global, si interruppe in qualche modo, proseguirono un pochino di anni le manifestazioni, poi ci fu il movimento contro la guerra in Iraq, però quel movimento così globale, così ampio, così comprensivo, così numeroso, venne meno. E per molti, una delle cause fu la violenta repressione che subì, a Genova. Abbiamo perso qualcosa, adesso viviamo in un contesto sociale, sia diciamo a livello italiano ma anche a livello mondiale, in cui tantissime di quelle istanze che erano nelle piattaforme del movimento No Global si sono rivelate esatte. Parlo dell'ambiente, parlo dei diritti, parlo del lavoro, parlo dei rapporti di potere, della guerra, delle ingiustizie globali, eccetera. C'è stato un prezzo, secondo te, che è stato pagato? Se sì, quale, anche dal punto di vista di un poliziotto? Cioè, quella vicenda lì, in che modo poi ha segnato i rapporti all'interno delle forze di polizia e fra polizia e società?
0: Sì, però
3: Diciamo.
0: parto dall'ultima parte della domanda dicendo che paradossalmente, sebbene tutto nasca dalla tragedia del G8, perché per me rimane una tragedia, la polizia su questa cosa ha cercato di migliorare, perché dopo il G8 di Genova, è nata la scuola dell'ordine pubblico, è nato un nuovo modo di gestire le piazze, purtroppo anche qui non sempre funziona, ma è cambiata e ha cercato di cambiare, insomma, ecco. Quindi questo è l'aspetto, diciamo, positivo, sebbene, ripeto, nasca da una tragedia, è per questo che è importante parlarne anche nelle scuole di polizia, no? Perché poi si migliora analizzando i propri insuccessi e non i propri successi. Per il resto hai ragione te, è morto un movimento che in realtà aveva avuto già problemi a Göteborg, a Seattle, quindi era già un movimento nel quale, essendo un movimento di massa, essendo un movimento molto importante, si erano per forza di cose poi infilati, ecco, gruppi che invece probabilmente non volevano questo, volevano. E quindi tutto questo ha portato ad arrivare all'apice del G8 di Genova. E poi io ci tengo sempre a sottolinearlo, paradossalmente non c'entra nulla, però ci dobbiamo ricordare che dopo luglio 2001 c'è l'11 settembre
2: 11
0: 2001
2: settembre, sì.
0: e quindi nasce e si alimenta ancora di più la paura, no? La paura degli altri, la paura del terrorismo, la paura di uscire di casa, no? E quindi quel movimento tra questi violenti scontri di Genova e settembre 2001 va piano piano a morire e credo che ci sia sotto la cenere ancora la brace accesa, ecco. Bisognerebbe, io vedo, adesso faccio riferimento solo a un episodio italiano, quando c'è stato adesso il referendum sulla giustizia, si è mosso qualcosa, ci sono state piazze che si sono mosse, quindi io credo che si debba ricominciare un po' da capo per portare in piazza le persone a protestare, ripeto, a protestare in maniera non violenta, ma a protestare e ad andare in piazza. Purtroppo questo non succede perché viviamo un momento, non solo in Italia, quindi non faccio un discorso politico italiano, ma più in generale, sul fatto che si continua, come dicevo prima, ad alimentare la paura e appunto e non a governarla. Io alimento la paura perché alimentando la paura aumento il consenso. Beh, però così è chiaro che poi i movimenti di piazza vanno a spegnersi o chiunque scende in piazza viene considerato un ribelle, no? Perché lo fa e perché lo fa. Però la paura del diverso, la paura dell'extramunitario, la paura di tutto ci sta portando purtroppo a spegnere anche i movimenti, quelli più belli. E il 2001 è stato sicuramente uno spartiacque in questo senso.
2: 25 anni dopo, adesso Giampaolo, abbiamo persone che scendono in strada. Hai ricordato il referendum per la Costituzione, no? La riforma della giustizia, che il popolo italiano si è rifatto sentire, no? Si riconosce, ecco, si riconosce sicuramente nella Costituzione. E poi sono 3 anni di manifestazioni, più o meno piccole, più o meno grandi, in cui la Palestina ha riportato in qualche modo questo filo, no? Si sta chiudendo un cerchio. Tutti coloro che non hanno avuto magari la forza e il coraggio di scendere in piazza negli ultimi 25 anni, di dissentire, ecco, il genocidio a Gaza ha spaccato un po', insomma, gli animi e anche la forza di tornare in piazza. E adesso qualche differenza da osservatrice la vedo nelle manifestazioni, a parte un paio di episodi che potevano evitare. E in una manifestazione di un paio d'anni fa, io mi sono sentita ingabbiata come il G8, no? Una piccola piazza di Roma ingabbiata, e quindi forse qualche cosa non è andata bene. Le manganellate in Toscana, a Milano, ecco, secondo te i rimasugli di quelle tensioni da parte sia della società civile che dalle parti delle forze dell'ordine, e cosa dovremmo fare secondo te insieme come categoria di informazione e voi di forze dell'ordine affinché insomma non siamo poi né l'uno né l'altro testimoni di atti di violenza inaudita?
0: Ma noi, diciamo, noi dobbiamo lavorare molto, come dicevo prima, nella formazione e nell'aggiornamento pure, perché poi una volta che escono dalle scuole devono continuare ad essere aggiornati su quella che è la democrazia, insomma. Le lezioni di democrazia credo che siano importanti nelle scuole di polizia,
1: ma devo dire un po' in tutte le scuole, sarebbe bello ricominciare proprio dalle scuole dei più piccoli. E la stampa, io capisco che può essere nell'interesse di alcuni andare a vedere sempre le cose negative che succedono, però è indubbio, questo io mi sono trovato spesso a parlarne con i manifestanti, che lì dove succede un episodio singolo, tu vedrai poi due pagine dedicate a quell'episodio brutto e forse un trafiletto dedicato alle motivazioni che erano alla base dell'intera manifestazione. E se su 100.000 persone hanno sbagliato in 100, tu sentirai parlare e la polemica politica non solo si accenderà solo su quelle 100 persone e non su quelle 9.900 che volevano manifestare e dire la loro, insomma. Io credo che si debba arrivare ad abbassare un po' i toni in questo senso e a cercare di riportare le cose di riportare le cose, ecco, alla normalità, però purtroppo mi rendo conto che è difficile, perché fino a quando poi c'è sempre, e noi qua in Italia diventa politico tutto, perfino la nazionale di calcio se va o non va ai mondiali, e fino a quando tutto diventa politico vedrai che in questa perenne campagna elettorale tutto può tornare conto e può tornare o pro o a favore di una coalizione, e questo fa fatica secondo me a portarci a rasserenare gli animi di tutti, cioè di coloro che vanno in piazza semplicemente per manifestare e di coloro che vanno in piazza per fare il loro servizio.
3: Siamo in un momento di impoverimento sociale, paura, come ricordavi anche tu, come ha ricordato Clara. La gente torna in piazza e probabilmente tornerà ancora più in piazza per via del costo della vita, senza toccare temi, diciamo, etici. D'altro canto, c'è in questa campagna elettorale permanente che tu hai correttamente citato, c'è chi sta continuando a soffiare sulla tensione, sulla paura, eccetera. Cosa potremmo imparare da quell'esperienza di 25 anni fa per evitare che in questo quadro specifico, con la gente che ha difficoltà a lavorare, il costo della vita, l'intelligenza artificiale che toglierà posti di lavoro, il clima, per non rischiare di trovarsi di fronte veramente a una spaccatura sociale importante, tensioni e di conseguenza violenza? Cosa possiamo imparare da quella lezione lì?
1: Da quella lezione dovremmo imparare a capire che, appunto, che i temi che tu hai citato sono temi più importanti, che poi spesso vengono messi da una parte. Tu vedi che ogni volta che viene fuori un tema particolare, un tema importante, il caro benzina, il caro carburante, emerge sempre un altro fatto che distrae tutti quanti, no? Pare che quello sia il problema dell'Italia. È chiaro che siamo circondati da guerre, quindi anche questo, no? Porta poi, allora poi ci sono quelli che contestano l'uso di spese militari e hanno ragione, però nello stesso tempo una guerra è a pochi chilometri da qui e poi c'è un'altra guerra da un'altra parte, quindi è chiaro che il contesto internazionale non aiuta. Io credo che il compito sia quello di cercare in maniera trasversale di andare a vedere quali sono davvero i problemi, cioè di gente che non arriva a fine mese, di gente che aspetta 2 anni per fare una visita medica, e di gente che non riesce a pagare il riscaldamento perché davvero le bollette sono troppo alte, e probabilmente di fronte a questo cercare di trovare quelle soluzioni. Io non credo che nessuno abbia la bacchetta magica, io non so come andranno le prossime politiche, ma e chiunque andrà o ritornerà al potere non credo avrà la bacchetta magica. Certo, bisognerebbe smetterla di fare propaganda, di fare slogan, ma di fare qualcosa di concreto per le persone, soprattutto per le persone che poi sono in condizioni particolari e delicate.
3: Bene, grazie Giampaolo, grazie Clara, un
1: Grazie a voi.
3: saluto a tutte e tutti e l'appuntamento con il prossimo episodio di 25 anni dopo, cosa ci resta del G8 di Genova 2001.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in
2: lei. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate, 14.01 in diretta, martedì 15 settembre 2026, sarà venerdì 18 per chi ascolta la replica che parte comunque alle ore 14, la Bottega del Forno riapre i battenti, Fabrizio Forno al microfono, saremo insieme per un paio d'orette per raccontare il 1976 attraverso le sue produzioni artistiche. Comincio con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero che potete utilizzare per inviarci SMS, WhatsApp, Telegram. La puntata comincia, come spesso accade, con la rubrica Visti in prima visione, che oggi affronta una pellicola italiana della quale annuncio già il titolo perché è una, come dire, una puntata speciale, in quanto per raccontare il film, i 50 anni del film Il secondo tragico Fantozzi, diretto da Luciano Salce, oltre al nostro consueto padrone di casa Marcello Gerardi, ci collegheremo telefonicamente con Andrea Pergolari ed Emanuele Salce, che già a suo tempo abbiamo coinvolto per un'altra pellicola di qualche tempo fa di Luciano Salce, e quindi appunto sarà un gioco ai quattro cantoni per parlare di questo film di cui appunto ricorrono i 50 anni. E come si conviene, in attesa del collegamento telefonico con quanti abbiamo già citato, è il momento dell'ascolto di un estratto dalla colonna sonora del film in questione, come per quello che riguarda il prequel, ossia Fantozzi, composta dai maestri Bixio, Frizzi e Tempera, Il secondo tragico Fantozzi.

0: Allora, preceduti appunto dalle note celebri delle musiche del film Il secondo tragico Fantozzi, composte da Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera, torniamo a collegarci con Marcello Gerardi, che oggi è in ottima compagnia, quindi invito ovviamente a palesarsi gli altri ospiti, Andrea Pergolari ed Emanuele Salce. Ci siete?
1: Sì, buongiorno, ben trovati.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benissimo, allora per rispettare diciamo un pochettino la scaletta di questa trasmissione appunto curata da Marcello Gerardi, nel salutare appunto Marcello gli chiedo cortesemente di farci brevemente una sintesi, diciamo un piccolo riassunto della trama di questo secondo tragico Fantozzi, per poi con gli altri ospiti entrare un po' più nel vivo del ricordo e della narrazione legata a questo film.
3: Sì, parliamo appunto del secondo tragico Fantozzi, un film che segna sicuramente un punto alto della commedia all'italiana. Io colgo l'occasione per ricordare, innanzitutto vorrei ricordare Luciano Salce e i capolavori che ci ha regalato, e la sua acutezza, la sua profondità. Mi è capitato di rivedere, dico così rapidamente, Le ore dell'amore, uno dei suoi primi film, alcuni mesi fa, e ho notato la sua sapienza, la sua capacità di leggere i tempi, in quel caso era sul matrimonio e sulla crisi del matrimonio e del boom. Quindi questo grande osservatore del costume all'italiana, che ingiustamente probabilmente è stato sottovalutato ai tempi, non sempre compreso, ci regala con Il secondo tragico Fantozzi, dopo appunto il primo, uno spaccato dell'Italia di metà degli anni 70, che era un'Italia consumistica, un'Italia estremamente gerarchica, probabilmente un'Italia che dopo i fermenti del 68 e la conquista di importanti diritti civili cominciava lentamente a rifluire. E lui, con la sua acutezza, la sua ironia, il suo sarcasmo, perché era una persona assolutamente non allineata a nessuna ideologia, ma aveva un sano spirito anarchico, ci racconta, insieme a Paolo Villaggio, a Leo Benvenuti, che ha partecipato appunto alla sceneggiatura, loro stessi, questo spaccato di vita di questo povero impiegato, bistrattato, in cui tantissimi italiani si riconoscevano. Villaggio addirittura racconta che lo fermavano per strada anche quando andava in vacanza e veniva riconosciuto, e gli dicevano sì, interpreta esattamente quello che sono io, quello che è il mio amico, e così via. Quindi un film importante, con molte gag, forse più scanzonato addirittura del primo episodio, che era più pensoso forse, e c'ha alcune gag che sono effettivamente irresistibili, come poi quella storica sulla corazzata Potëmkin, di cui si è discusso e si discute ancora, insomma, per decenni. E insomma, le disavventure di questo ragionier Fantozzi, che purtroppo, insomma, giustamente nel film si parla di tragico Fantozzi, perché qualunque cosa, qualunque iniziativa prende, gli si ripercuote contro. Quindi viene, diciamo, utilizzato dal suo direttore amministrativo, come addirittura si reca in ufficio di notte per coprire le scappatelle che lui fa nei confronti della moglie, e riceve quindi le telefonate, insomma, da parte di lei. Rischia addirittura una mitragliata da parte della guardia, perché non aveva avvisato che rimaneva, diciamo, in ufficio. E tutta una serie di, da lì prende il via tutta una serie di avvenimenti esilaranti, diciamo, cioè praticamente la partecipazione a una partita, diciamo una battuta di caccia in un luogo che dovrebbe essere deserto e che invece si dimostra addirittura pieno di cacciatori, 620 addirittura vengono citati, che diventa una vera caccia all'uomo.
0: Dove, se non ricordo male, 620 in 14 metri quadri.
3: Esatto. Sì. Infatti avviene praticamente un massacro, sostanzialmente. Lui stesso finisce appeso a un bastone portato via come trofeo di caccia. In maniera, ripeto, esilarante, non si fa in tempo neanche, insomma, ad ascoltare una battuta o vedere una gag, che ce n'è subito un'altra, e molte di queste gag colpiscono il segno, cioè diventi veramente a ridere, come non avviene molto spesso, no? Anche nell'ambito della commedia. Che dire, Villaggio,
2: ha detto tutto lui. Cioè.
0: No, beh, diciamo Villaggio, che ovviamente il racconto poi delle gag lascia un pochettino, come sì, dire, lasciamolo a chi lo vorrà vedere, anche perché poi ho notato che è ancora in circolazione, lo si può vedere facilmente in una delle televisioni del circuito Mediaset. Quindi
2: dici che c'è ancora chi non lo ha visto almeno 30 volte, tu dici ci sono alcuni che devono completare ancora la 30ª visione. Dici.
0: Qualcuno potrebbe anche essere nato nel frattempo, quindi magari, insomma, lo vede col nonno, lo vede.
2: E qualcuno che è venuto meno e non può implementare, diciamo, la propria record personale, ok.
3: Comunque il segno che lascia questo film è indelebile, soprattutto è uno spaccato dell'Italia di allora, di com'era l'Italia, di questi fermenti che c'erano stati di contestazione rifluiti, che stavano rifluendo, sarebbe poi aperta una stagione tragica di terrore, insomma, di violenze, ma anche di riflusso, e Dalce con estrema, diciamo, acutezza ci fa intravedere anche il futuro di quello che sarà il dominio della televisione, il dominio, cioè l'impiegato che assolutamente deve stare in certi criteri, che è quello dell'arricchimento il più possibile, eventualmente della fuga sessuale, della fuga nel caso di Fantozzi amatoria, perché una delle protagoniste è la signorina Silvani, che è interpretata tra l'altro meravigliosamente da Anna Mazzamauro, che in questo caso, in questo film, è sposata a un altro impiegato, diciamo, e che quindi Fantozzi comunque continua a suo modo, insomma,
0: nascostamente, certo,
3: nascostamente, e poi alla fine ci riesce pure, perché a seguito di un litigio riesce persino a fare una fuga d'amore, insomma, apparente tale.
0: Ovviamente accadi, dai finali che possiamo immaginare.
3: Dal finale purtroppo catastrofico.
0: Io approfitterei della presenza di Emanuele Salce per chiedergli, se è possibile, sì, qualcosa di, diciamo, se vogliamo, molto personale. Ossia,
2: è semplice, mi attacco direttamente all'amico Marcello, che intanto ringrazio per l'esaustivo racconto di papà e della sua opera. Io ero a Capri quando facevano i sopralluoghi di quella scena che lui ha testé raccontato, della fuga amorosa tra Fantozzi e la Silvani. Ero lì che, prima che girassero, quando ancora giravano le location, cercavano i posti, cercavano quell'albergo in particolare con quella piscina.
0: Con quell'atrio così ampio, no?
2: Sì, che poi l'avrebbero scenografato ulteriormente, però ecco, mi hai fatto proprio balzare un ricordo mentre l'amico Marcello raccontava appunto quel, perché io poi del secondo Fantozzi non sono mai stato sul set, tranne quella volta lì casualmente, perché ero affidato
0: ai sopralluoghi.
2: Sì. Cosa vuoi che ti dica di
0: no, io di adesso ovviamente una cosa che potrebbe anche coinvolgere Andrea Pergolari a questo punto, cioè
2: un bonifico, no,
0: per carità,
2: no, per lui si fa coinvolgere subito.
0: Ah, ecco, benissimo. No, quello che volevo capire è se è solo, diciamo, partigianeria la mia, che considero questi due episodi di tutta la filmografia che coinvolge Fantozzi di un'altra categoria rispetto, con tutto il rispetto per chi ha diretto Villaggio dopo, però secondo me, anche perché sono basati proprio sui primi due libri, insomma, su quelli che hanno creato proprio il caso culturale, se è solo un'impressione mia quello che si tratti veramente di un altro passo, di un altro livello anche cinematografico, oppure è giusto, come dire, stare con i piedi per terra?
2: Se vuoi rispondo brevemente io, poi lascio la parola ad Andrea che completerà da par suo tutta la cosa. Io posso dirti che sicuramente sono i primi, cioè sono anche quelli con cui tutto ebbe inizio, cioè sono i film della formazione, della creazione di Fantozzi, del casting, del mondo, del pianeta Fantozzi, dove papà, bene o male, traspose quel romanzo di grande successo con quella comicità così originale, così nuova, così diversa, in immagini in movimento, cioè ne fece un film, perché tutti quanti, molti perlomeno, avevano letto quel libro, ma ognuno nella propria mente se lo immaginava in un modo diverso. Non è che c'era già la faccia di Paolo Villaggio o di quel Fantozzi nei primi anni 70, prima che il film venisse girato, quindi era come se mancasse questa
0: Emanuele, stai dicendo che sì. I primi due film beneficiano proprio della novità cinematografica, ma io parlavo anche proprio a livello di
2: beneficiano
0: di montaggio, di immagini.
2: Volevo arrivarci per gradi, perché dire subito ah sì, mio padre è il più bravo di tutti sarebbe sembrato sciocco di parte e anche poco credibile. Volevo sicuramente offrire un dato, cioè prima di allora non esisteva. Mio padre fu sicuramente bravissimo e scelto fra altre candidature di regia e candidature di sceneggiatura dalla produzione, e credo che fece un miracolo. Non so quanti poi avrebbero trovato anche l'idea di fare della figlia un nano, insomma, quell'attore brutino, insomma, ecco. Però ecco, prima non esisteva tutto ciò, e poi è rimasto invece nel consacrato nei secoli nella nostra storia, come tutti quei personaggi che forse hanno anche ricevuto la pensione da Fantozzi, e ancora oggi
0: ne beneficiano, certo.
2: Ne beneficia. Andrea, di qualcosa di sensato adesso.
4: di insensato, posso dire.
0: Di qualcosa.
4: Ecco, posso dire qualcosa? Allora, se devo rispondere a quest'ultima domanda sulla differenza tra i Fantozzi, diciamo, è una differenza di impostazione più che una differenza di qualità. Certo, la differenza di qualità delle immagini soprattutto è enorme, ma perché si sono cambiati i valori produttivi e perché sono cambiati gli obiettivi di quelli che erano i film della serie di Fantozzi, tant'è vero che passano 4 anni tra il secondo e il terzo Fantozzi. 4 anni, un produttore diverso, un regista diverso, intenzioni completamente diverse. I primi due Fantozzi sono chiaramente un modo per cercare di inserirsi in un contesto di commedia che è profondamente in crisi in quegli anni. Perché la commedia italiana a metà degli anni 70 ha paura del contesto sociale che si vive in Italia in quel tempo, non riesce più a raccontare in un modo lucido e obiettivo la crisi sociale, e quindi il personaggio di Fantozzi creato da Villaggio arriva come l'unico modo possibile per raccontare quella realtà, cioè attraverso l'iperbole, attraverso una spingere iperrealisticamente il dato reale fino all'astrazione. Tant'è vero che Salce che cosa fa? No, dal punto di vista delle immagini riporta il cinema tra virgolette comico di commedia italiano di quel tempo al tratto stilizzato della vignetta. Enrico Menzer diceva, che era il direttore della fotografia di questi due Fantozzi, che è il direttore di fotografia storico di Salce, diceva che il regista gli chiedeva di illuminare le scene in modo che avessero i colori, le immagini del Corriere dei Piccoli, ma in realtà è tutta l'impostazione visiva di quei due film che riporta alla stilizzazione dei giornali umoristici, quindi riporta la commedia di quel tempo ai suoi antenati, perché la commedia nasce in realtà, la commedia italiana nasce in qualche modo dalle vignette del Marco Aurelio, e 45 anni dopo con il secondo tragico Fantozzi soprattutto, che non è più il film sugli impiegati ma è un film sulla condizione umana, no? Che nasce attorno a Fantozzi, ritorna alle origini di questo tipo di commedia italiana. Neri Parenti, che fa quasi tutti i Fantozzi successivi, sempre con gli stessi sceneggiatori, Benvenuti e De Bernardi, e poi con i loro allievi Bencivenni e Saverni, in realtà ha un altro tipo di impostazione registica, perché nasce da, come aiuto regista di Steno e di Pasquale Festa Campanile, quindi di due registi che fanno cinema comico puro, e Steno in realtà è, attraverso il Marco Aurelio, uno dei progenitori anche di questo modo di fare commedia. Quindi che cosa fa? Spinge tutto, in realtà quello che più gli interessa, verso la gag visiva, e non gli interessa tanto la ricostruzione stilizzata di un'immagine come faceva Salce, quanto proprio il funzionamento del meccanismo. E il meccanismo delle gag nei Fantozzi successivi funziona alla grande, però è disinteressato alla parte dell'immagine, è disinteressato in realtà a tutto quello che non concerne la riuscita della battuta, della gag, della trovata comica. È tutto concentrato lì. Poi ovviamente nel corso del tempo le idee finiscono e quindi i Fantozzi vanno un po' incalando, ma dopo 25 anni di sfruttamento era naturale.
0: Era ovvio, certo. Adesso li voglio coinvolgere, Marcello, perché proprio per prendere spunto da ciò che ha appena detto Andrea Pergolari, è chiaro ed evidente sia nel primo che in questo secondo che, come giustamente dicevi te, Marcello, Luciano Salce è molto interessato a quello che succede in Italia, no? In più di una circostanza in questo film si fa accenno a quello che la classe dirigente è costretta a concedere, o i contentini ai quali è costretta, come appunto far partecipare i dipendenti al varo della nave, oppure appunto vincere la possibilità di partire per Monte Carlo al seguito del Duca Conte Semenzara. Quindi insomma c'è questa evidente spinta verso il mondo che c'è al di fuori del set, no?
3: Sicuramente sì, c'è un'acuta osservazione del tempo, e sostanzialmente Luciano Salce ce n'ha per tutti, cioè la sua acutezza, la sua profondità colpisce sia, se vogliamo, la classe dirigente, quella che avremmo chiamato così, che praticamente è sempre più verticalizzata, spietata e pro domo sua, per così dire, ma anche i dipendenti, perché vede non solo in Fantozzi ma anche nelle altre figure impiegatizie delle figure appunto sottomesse, delle figure che quando tentano poi una ribellione epica, la ribellione di Fantozzi alla corazzata Kotiokin, che è rimasta
0: barricati nel Cineclub,
3: esatto, questa ribellione praticamente, che viene approvata dai suoi colleghi, finisce miseramente quando c'è il vero intervento della polizia. Tra l'altro Salce fa un discorso acuto, perché non è che dice attenzione, Kotiokin è una sciocchezza, allora contrappongo i film che per esempio il funzionario che costringeva i suoi dipendenti ad un cineforum settimanale di film estremamente complessi, viene costretto quasi come legge di contrappasso a vedere Giovannona Costalunga, La polizia si incazza, che tra l'altro non esiste, è un titolo inventato, comunque
0: geniale,
3: l'esorciccio e così via, che tra l'altro era pure un film di un certo peso. Non è che però intende mettere in contrapposizione questo tipo di aspetti filmici. Salce vuole mettere in rilievo che l'oppressione può venire dall'una e dall'altra, che entrambi, sia la classe dipendente quanto si ribella, utilizza gli stessi stilemi, quindi costringe questo inavveduto funzionario appunto a subire le conseguenze del suo autoritarismo, quanto appunto il cinema cosiddetto impegnato, che non viene compreso e di fronte al quale tutti gli impiegati, pur riluttanti, Fantozzi stesso, sono costretti per anni a dire: ah, che bello, meraviglioso, mentre invece dormono, insomma, nella sostanza c'è una scena in cui si addormentano tutti. Quindi non è una contrapposizione tra tipi di cinema, ma è appunto un film che molto sottilmente, e questo non fu secondo me compreso allora, parla del potere, di come viene esercitato il potere, di come può essere esercitato il potere. Sostanzialmente Luciano Salce non salva nessuno, tant'è vero che alla fine si ritorna nei ranghi e addirittura per contrappasso il Kotionkin viene rigirato e realizzato dagli stessi personaggi che si erano
0: ribellati, certo,
3: subordinati,
0: certo.
3: E quindi vediamo un divertentissimo villaggio in una carrozzina della scalinata di Odessa, a cui viene fatta ripetere la scena, diciamo, numerose volte, un bambino che cade con la carrozzina. Insomma, è un film, ripeto, che colpisce il costume della società italiana del tempo, il conformismo, la mediocrità, se vogliamo, anche diciamo dei dipendenti e la violenza psicologica diciamo dei dirigenti, e quindi non vede, diciamo, probabilmente una via di salvezza, no? È disincantato, vede un paese, mentre per esempio nel film che citavo prima, che ripeto io invito ad andare a rivedere, insomma, che non è stato visto, Le ore dell'amore, si faceva un discorso critico sul matrimonio, ma per salvare una coppia, cioè alla fine la coppia decideva di ritornare al fidanzamento e a vedersi soltanto la sera, perché la routine del matrimonio uccideva l'amore. Quindi faceva un discorso Luciano Salce pessimista, ma fino a un certo punto era estremamente profondo nei confronti dei meccanismi che il matrimonio determina, della tomba dell'amore, per così dire, perché i due, grazie, alla fine non si lasciavano, il matrimonio non distruggeva il loro amore, ma decidevano di riprendere una libera convivenza quando ritenevano,
0: come riavvolgendo il nastro, insomma.
3: Non ho capito.
0: Come riavvolgendo indietro il nastro, insomma, cercando
3: come riavvolgendo indietro il nastro. Adesso Salce è più pessimista. Adesso, se anche, insomma, ovviamente la figura di Fantozzi ce l'ha cara, c'è il villaggio stesso, che è dello stesso, cioè, non dimentichiamo che Paolo Villaggio, un uomo estremamente colto, che ha scritto anche diversi libri, aveva una visione totalmente disincantata e totalmente, diciamo, abbastanza pessimista, insomma, ecco, sulla società italiana, come se prevedesse una deriva culturale che poi negli anni successivi è stata molto più evidente.
0: E
3: sicuramente, insomma, in questo film, in particolare nei due film di Fantozzi, grotteschi, estremamente acuti, estremamente pieni di gag, ripeto, soprattutto il secondo, più o meno irresistibili, insomma, perché veramente si ride tanto, però c'è un discorso sul costume, c'è un discorso sulla spietatezza, per esempio la scena di caccia, ecco, come in fondo per poco, no, gli esseri umani sanno trasformarsi in belve cacciatori, insomma, no? In vittime e oppressori, e non è una cosa che era usuale nella commedia italiana di allora, come giustamente è stato detto poc'anzi, no? La commedia arrivava, risentiva un po' della crisi socio-economica di metà degli anni 70 e annaspava, e sicuramente da questo film, da questi due film in particolare, tira fuori della nuova vitalità, no? E anche, insomma, non a caso il successo
0: clamoroso, certo.
3: Anche la stessa critica, diciamo, soprattutto di pubblico, ci fu, insomma, fu quasi un successo liberatorio.
0: Io ovviamente chiedo adesso ad Emanuele Salci, inevitabilmente sono domande più riferite all'ambito familiare. Immagino che ci sarà stato poi il tentativo di riproporre a tuo padre gli ulteriori episodi cinematografici tratti dalle avventure di Fantozzi. Si è mai messo, diciamo, in discussione questo fatto che lui fosse, diciamo, sicuro di averla finita col secondo, oppure ci ha dovuto pensare un po'?
5: No, l'ho sicuramente detto e fatto, ma questo non ha escluso il fatto che avrebbe poi fatto altri film con Paolo Villaggio. Lui voleva anche che Paolo facesse altro, insomma, che non si legasse lui stesso troppo alla maschera di Fantozzi, e infatti faranno il Bel Paese, il Dottor Kranz, Bancario Precario, così come avevano già fatto un film prima di Fantozzi, che era La mia cara mamma. Quindi resterà molto amico di Paolo, continueranno a lavorare assieme, ma non sentirà lui la necessità di dover fare Fantozzi 37. Ecco, questo
0: mentre invece, sempre volendo approfittare della frequentazione intima, Marcello ha giustamente sottolineato la grande Anna Mazzamauro. Tu personalmente hai avuto modo di, come dire, di frequentarla? C'hai qualche cosa che ci puoi raccontare riguardo questa attrice che poi, insomma, ha fatto tanto teatro, ha lavorato parecchio, però ovviamente nell'immaginario di tutti,
5: molto teatro nel quale racconta soprattutto il provino che fece con papà, diciamo che uno dei suoi pezzi forti del suo teatro è raccontare il suo personaggio cinematografico e il casting che fece con mio padre, insomma. No, la conosco come la conosciamo tutti, più pubblicamente che privatamente, diciamo. L'ho incontrata ogni tanto garbatamente in alcune occasioni, in special modo quelle, diciamo, che ricordavano appunto l'avventura di Fantozzi per i 50 anni o per
0: quello
5: 40
0: che è,
5: anni,
0: certo,
5: forse
0: certo.
5: Alla casa del cinema, sì. Così come una volta invece cercai di coinvolgere Liu Bosisio quando con Andrea organizzammo la mostra su papà nel 2019, ma scoprimmo che lei era rimasta molto ferita dal successo che ebbe Fantozzi e dall'essere legata alla signora Pina, lei che era un'attrice che aveva lavorato con Bertolucci, che faceva
0: anche la doppiatrice,
5: impegnato.
0: Certo.
5: Ecco, essere accostata a quella roba lì, lei insomma, la visse malissimo, quindi quando la chiamammo lei fu molto gentile, però ci dice però ecco, non verrò mai, non voglio ricordare.
0: Non sarà un caso che poi in tutte le successive edizioni cinematografiche la parte della signora Pina la fa Milena Vukotic, insomma.
5: Sì. Tranne credo in un'occasione in cui forse disperata ha dovuto arrendersi al fatto che tutto sommato non fosse una cosa così riprovevole. Credo che tornerà una volta in un'occasione diretta da Neri Parenti a vestire i panni
0: teniamo tutti famiglia, giustamente. Sì. Oh, io a questo punto con Andrea invece vorrei ritornare a quello che è stato l'elemento scatenante che mi ha consentito di conoscere entrambi, ossia la presentazione del libro che era, diciamo, a conclusione di un lungo percorso di rimessa sotto i riflettori della figura di Luciano Salce. C'è questo libro che ha un titolo bellissimo, che è L'ironia è una cosa seria. E, così, brevemente, per quello che può, diciamo, quello che si può fare in poco tempo, ci sono degli eredi di Luciano Salce, al netto del fatto che è una figura totalmente atipica e, come dire, non confrontabile con nessuno?
4: No, non ci sono degli eredi, perché ormai è cambiato totalmente il mondo, quindi il modo di rappresentarlo è totalmente diverso. È cambiata la nostra commedia, ovviamente non nell'ambito più ristretto, insomma, di un orizzonte più nazionale, insomma, senza andare verso il mondo, ma è cambiata la storia d'Italia, è cambiata la società, è cambiato proprio il modo di rapportarsi cinematograficamente a questa società. Si cercano altre strade, quindi no, non ci stanno eredi nel cinema. L'unica eredità che in qualche modo attribuibile a quel tipo di esperienza umoristica a cui ha partecipato anche Luciano Salci è quella della brevità del linguaggio, che adesso è una necessità oltre che un marchio di fabbrica, il fatto che si debbano andare a fare piccoli video, piccole scene, la misura breve di TikTok di tutto quello che c'è sui social. Ecco, questo nasce in qualche modo dall'esperienza soprattutto dei Gobbi, quel modo di fare cabaret, di fare sketch velocissimi di 1-2 minuti, ma anche meno, anche sotto il minuto, 30 secondi, 40 secondi, che Luciano Salci faceva con varie formazioni, ma con Vittorio Caprioli, con Alberto Bonucci e con Franca Valeri. Quel modo lì in qualche modo è stato inaugurato da loro e ce lo siamo portati appresso per tutto il Novecento e nel nuovo millennio, insomma. E adesso che c'è questa necessità di attrarre l'attenzione in un attimo e poi disperderla subito dopo, quindi non più di 20-30 secondi, e però dare un senso compiuto, insomma, a questo linguaggio, in qualche modo ha origine da lì. Questa è l'unica eredità. Sì, questa è l'unica eredità che c'è adesso, insomma, in chi fa un certo tipo di umorismo sul web soprattutto, insomma, ecco. Ma nel cinema non c'è proprio più nessuno.
0: Figuriamoci poi in ambiti che sono diversi da quelli strettamente cinematografici, che però sono stati una parte fondamentale del percorso umano, professionale e culturale di Luciano Salci. Cioè, Luciano Salci, racchiuderlo semplicemente nella scatola cinematografica è, diciamo, parlarne in maniera molto, molto parziale e incompleta, quindi ancora peggio se andiamo ad allargare gli orizzonti.
4: Guarda. Se posso dirti una cosa, prima dicevi il titolo, l'ironia è una cosa seria. Intanto lui era dotato non solo di ironia, ma di autoironia, che è fondamentale. Noi viviamo in una società che è la società, tra virgolette, adesso non considerata dell'immagine, in cui c'è bisogno di tutto tranne che dell'ironia, ma c'è bisogno invece dell'enfasi, della retorica, dell'amplificazione del discorso, del portare un'infinitesima unità a un livello interessante in modo supposto, insomma, per centinaia o migliaia o milioni di followers,
0: certo.
4: L'ironia va esattamente nel senso contrario, in questa direzione, che l'ironia abbassa i toni, l'ironia va sotto le righe, l'autoironia non ne parliamo, addirittura no, in realtà mette in crisi la propria identità, mentre la nostra identità è già in crisi. E quindi in un certo qual modo per sanare questa crisi ha bisogno di essere amplificata, di essere enfatizzata. Quindi figuriamoci se una figura così in realtà sarebbe medicale come quella di Luciano Salci oggi ci abbia un senso. C'ha un senso in realtà profondo, ma è un senso che è in opposizione a quello che è la società di oggi.
0: Chiaro,
4: non solo la cultura.
0: A questo punto, diciamo, prima di una chiosa che questa volta, Marcello, io concederei a cotanto figlio di cotanto padre, Marcello normalmente chiude la puntata della nostra rubrica che si chiama Visti in prima visione, proprio perché riporta indietro di 50 anni il momento in cui si usufruiva di uno spettacolo cinematografico attraverso la visione nel grande schermo, e lui, diciamo, ci racconta in quale sala cinematografica ciò avvenne. Quindi io passerei ai passaggi, diciamo, conclusivi canonici del nostro racconto, per poi lasciare un'ultima battuta a Emanuele Salci.
3: Lo vidi al cinema Rialto.
0: Certo che
3: sembra che rinasca.
0: Io invece sono sicurissimo di averlo visto ad un cinema che adesso è il Teatro Italia, ma era il cinema del dopolavoro ferroviario, che era il cinema Universal, che subito dopo la visione di questo film, se non ricordo male, fu oggetto di un incendio. Quindi io mi ritenei fortunato perché uscii dal cinema e poche ore dopo il cinema era distrutto, insomma. E non erano sicuramente dei detrattori di Luciano Salci ad aver appiccato il fuoco, insomma. L'ultimo passaggio invece è sempre da parte di Marcello, un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
3: E senz'altro 3,5 stelle.
0: 3 su 5, beh sì, mi sembra giusto, insomma. È un film che comunque di quelli che per capire un certo tipo d'Italia, un certo tipo di periodo storico aiutano, insomma, sono tra i tanti che possono essere elencati come abbastanza esplicativi. Allora, io in conclusione chiedo ad Emanuele un sì, qualche cosa che riguarda proprio l'ironia e si riverberava nell'ambiente domestico o comunque insomma nelle occasioni di frequentazione genitoriale.
6: Vuoi sapere il famoso aneddoto privato, quelle cose lì?
0: Ma vabbè, così a piacere, come il tema a piacere quando andavamo a scuola, insomma oggi è il primo giorno di scuola quindi mi viene da fare questo tipo.
6: No, prima mi sembra il professor Girardi, prima quando parlavate della corazzata Cotion, a un certo punto per punizione fecero prigioniero il direttore del Cineforum e lo costrinsero a vedere i film, cioè non una corsa lunga, e ha detto la polizia si incazza che non esiste. Però vi posso raccontare l'origine di quella battuta, perché papà era molto amico degli infascelli, che erano i produttori dei poliziotteschi, no? Quelli che si facevano in quel periodo, la polizia s'arrabbia, la polizia...
0: Sì, Maurizio Merli che... e via discorrendo, certo.
6: E loro in quel periodo avevano una villa ai Castelli molto, molto bella, molto, molto nota, nella quale invitavano e anche la mostravano, facevano fare il giro così, dice, vedi che abbiamo 13 camere da letto, 13 bagni, e poi ne abbiamo anche un 14°, cioè, io credo che mio padre avesse fatto la battuta, dice, ah, e qui dove? La polizia caga. Cioè,
0: beh, giusto.
6: Quindi quella battuta lì si è... Cioè la polizia si incaccia, in realtà è uno scherzo fra che mio padre fa agli infascelli, ne sono certo di questo.
0: Bene, bene, beh, mi sembra carina come cosa, insomma, esperienza insomma di vita.
6: Mi è venuto in mente mentre diceva quella cosa lì, perché
3: ha proprio una tua storia. Quando la polizia arriva davvero, dice la polizia si incazzò davvero, insomma, pure quel pezzo
0: certo, geniale. Era funzionale anche al proseguimento del racconto, certo,
3: sì,
0: certo.
3: È una narrazione.
0: Oh, io adesso col rischio di essere mandato a quel paese in diretta radiofonica precetto i presenti o comunque coloro che sono adesso in linea con me, perché quando arriveremo a parlare del bel paese nel 77 ci ritroveremo, come si suol dire, squadra che vince non si cambia, quindi siete già, come dire, automaticamente invitati ad una futura trasmissione qui da noi, insomma, spero che vi faccia piacere.
6: Con gran piacere, senza nemmeno insultarti.
0: E già mi sembra un buon risultato, quindi insomma sì, mi ritengo un privilegiato. Sì. Allora, ricordando appunto che stiamo celebrando nella rubrica Visti in Prima Visione, normalmente curata solo dal nostro Marcello Gerardi, oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere Emanuele Salce ed Andrea Pergolari per parlare appunto del secondo tragico Fantozzi. Non rimane altro che ringraziare chi appunto ha partecipato a questa nostra chiacchierata con l'ascolto di un secondo estratto dalla colonna sonora, che è proprio quella, la parte che riguarda lo spettacolo al circo, quando Fantozzi scappa di casa nascostamente perché è in malattia, ovviamente lo beccano in flagrante. Grazie ancora a tutti e a presto.
6: Arrivederci.
3: Arrivederci a tutti.
4: A voi.
3: Arrivederci.
4: Grazie.

0: e non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:48 in diretta martedì 15 di settembre 2026. La Bottega del Forno ha chiuso la sua parentesi oggi veramente ricca della rubrica Visti in prima visione con un'edizione speciale che oltre al nostro collaboratore principe Marcello Gerardi stavolta ha coinvolto Andrea Pergolari ed Emanuele Salce per parlare dei 50 anni del secondo tragico Fantozzi. E come spesso ci accade dopo la rubrica sul cinema, siamo passati alla finestra sulla musica di 50 anni fa, che vede la pubblicazione nell'estate del 76 di Trapezio, terzo album in studio di Renato Zero, che viene, come dire, composto da alcuni brani tratti da dischi precedenti. Capitava spesso all'epoca di andare a riproporre brani da album già usciti. Questi tre brani appunto sono tratti dal primo e dal secondo lavoro prodotti da Franco Migliacci, mentre invece questa Madame e le altre di questo disco, compresa quella con cui chiuderemo la finestra su Renato Zero, sono prodotte da Piero Pintucci, grande personaggio della musica leggera italiana. Ha scritto brani per Califano, per Modugno, per Mia Martini, per Gabriella Ferri, ha diretto più volte l'orchestra del Festival di Sanremo, quindi insomma ha anche collaborato con lo stesso Franco Migliacci per appunto musica e testo di brani di Patti Pravo, eccetera. E quindi insomma ci faceva piacere tirar fuori questo personaggio, Piero Pintucci, del quale finora non c'era mai stata occasione di ricordare la figura. E visto che andiamo abbastanza veloci, ultima osservazione che riguarda Renato Zero, questo disco Trapezio e soprattutto il brano che andiamo a proporre. Si tratta di Un uomo da bruciare, che per noi che amiamo il cinema ricordiamo anche perché fa parte della colonna sonora, questo brano, del film di Nanni Moretti Sogni d'oro, che sarebbe uscito di lì a qualche anno. Quindi salutiamo Renato Zero con Un uomo da bruciare.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

Siamo ormai giunti a ridosso del giro di boa di metà trasmissione e ci arriviamo con il reggae. Dopo appunto Renato Zero, insomma il salto è abbastanza ardito. Rastaman, brano estratto dall'album di debutto di Bunny Wailer, che usciva nel settembre del 1976, e diciamo dei pezzi forti della band dei Wailers, dei Wailers originali. Bunny Wailer è l'ultimo, quindi dopo Bob Marley e Peter Tosh, a decidersi a pubblicare un album da solista. Proprio questo disco si intitola Black Heart Man e conteneva questa Rastaman, il cui titolo è abbastanza esplicativo. E insomma il disco usciva per la Tuff Gong, che è un'etichetta molto celebre in Giamaica, ma poi credo che venne ristampato e distribuito a livello internazionale dalla Island Records, perché appunto la caratteristica dell'etichetta fondata da Chris Blackwell, che era proprio quella di aver portato in Occidente il reggae, quindi insomma tutto quello che riguardava il reggae dei primi anni in Europa, soprattutto è per merito della Island Records. Andiamo un po' di corsa, quindi tra i titoli che colpiscono questa tracklist, questa Black Heart Man era quella. No, Black Heart Man è quella che non mettiamo perché è un po' lunghetta. Mettiamo invece un brano sempre dal lato A dell'LP, Bunny Wailer con The Oppressed Song, e poi gli spot di metà trasmissione.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Allora, la divisa d'ordinanza era completo, possibilmente chiaro, di Gabardin, il cui pantalone doveva essere a vita molto alta, alta, diciamo con più o meno un palmo di zip, appunto corredata con questo tipo di accessorio. La camicia doveva essere sbottonata più o meno fino all'ombelico e i colletti molto ampi, molto appuntiti, dovevano fuoriuscire abbondantemente dalla giacca e possibilmente mettere in mostra il petto villoso. Capello impomatato, la basetta era tollerata e ovviamente lacca a profusione per tenere la messa in piega, e questa era la tenuta classica dei re delle discoteche che in quegli anni apparivano sempre più frequentemente in ogni angolo del pianeta, e i furbacchioni Bee Gees seppero cogliere, come dire, il vento del momento e se lo misero alle spalle proprio come un propulsore per i loro grandi successi. Nonostante fossero una band che andava avanti da parecchi anni, direi quasi due decenni, il trio di fratelli australian-britannici Barry, Robin e Maurice Gibb, per il successo, quello veramente memorabile, dovettero aspettare quest'epoca. E non vi inganni la copertina che viene proposta dal nostro player a chi adesso sta seguendo la trasmissione in diretta. In realtà è vero che questo brano dei Bee Gees, You Should Be Dancing, faceva parte della colonna sonora del film La febbre del sabato sera, copertina del quale è riprodotta nel player, ma in realtà questo brano faceva parte di un album che usciva prima della febbre del sabato sera, che si intitola Children of the World, che appunto prevedeva questo brano al suo interno e che usciva il 13 settembre del 76. Fu un successo planetario da subito, numero uno negli Stati Uniti, in Canada e in molti altri posti del mondo, e i Bee Gees ormai erano una potenza a livello planetario, anche perché si praticamente sganciarono da altre produzioni e cominciarono a produrli per conto proprio insieme a Gallatin e a Richardson. C'era questo trio che fece le meraviglie. E sono già le 15:12 qui a Radio Città Aperta con il programma La Bottega del Forno, che si occupa di produzioni artistiche di 50 anni fa. Prevediamo come sempre due estratti dagli album di cui ci occupiamo, quindi dopo You Should Be Dancing è il momento di passare a Love So Right, The Bee Gees.

E come sempre nella scaletta della Bottega del Forno troviamo lo spazio da dedicare al jazz del 1976. E il mese di settembre, che si caratterizza per la celebrazione del centenario dalla nascita di John Coltrane, ci presta il fianco per ricordare un pianista che con il grande John Coltrane ha avuto molto a che fare, ossia McCoy Tyner, che ha lavorato lungamente con John Coltrane, ma in questo caso ovviamente parliamo del suo lavoro da solista. Nel 76, nell'estate del 76, usciva questo Focal Point, in cui c'è una corposa sezione fiati. In questo caso sono abbastanza distinguibili, soprattutto alla fine, che dialogano tra di loro Joe Ford, che sta sia al flauto che ai vari sassofoni, che Gary Bartz, anche lui a vari sassofoni e al clarinetto. Se vi andate a risentire la parte conclusiva di questa Indo Serenade, li saprete anche riconoscere. A proposito di quello che succede per sentire e risentire, vi ricordo che una ventina di minuti dopo la fine della diretta sarà già disponibile il podcast dell'intera trasmissione di 2 ore, che parte ogni giovedì a partire dalle 14. Mentre invece successivamente, credo ormai domani, troverete il podcast relativo alla rubrica Visti in prima visione, che come sempre apre la prima parte della trasmissione La Bottega del Forno, e quindi troverete il podcast relativo al film Il secondo tragico Fantozzi, con la sinossi curata dal nostro Marcello Gerardi, il trailer del film, insomma alcune informazioni utili oltre che il file audio della nostra chiacchierata. Dopo tutto ciò possiamo passare al secondo estratto da questo lavoro, molto, come dire, influenzato anche da suoni latinoamericani e orientali, come spesso accadeva nel jazz di quell'epoca. Il brano che chiude la raccolta si chiama Theme for Nana, McCoy Tyner Septet.

Theme from Nana, lunga galoppata, McCoy Tyner per la finestra sul jazz di 50 anni fa. Ma ci piace variare parecchio il registro di quello che compone la scaletta di questa trasmissione, proprio per testimoniare l'offerta musicale quanto mai, come dire, composita e caleidoscopica. Quindi dal jazz ora qualcosa di completamente diverso, perché in quegli anni, anche e se non soprattutto in Italia, aveva grande successo il cantante greco Themis Roussos, originariamente facente parte del gruppo pop greco degli Aphrodite's Child, il cui elemento di spicco maggiore è sicuramente rappresentato da Vangelis, che poi fece grandi colonne sonore ed ebbe successo al di là della musica leggera. Themis Roussos in quegli anni era particolarmente famoso, non era celebre appunto la sua anche mise, questo caftano enorme che appunto con il quale si presentava sui palcoscenici. Nel 76 usciva Happy to Be, album in studio, da cui ascoltiamo, per ricordare appunto questo personaggio, il brano Can't Say How Much I Love You, Themis Roussos.

Diciamo per l'appunto che insomma questo era il classico filone di musica melodica pop che poi per altri versi trovò terreno fertile anche per autori come Julio Iglesias, insomma quel classico genere pop che piaceva tanto alle signore e che insomma le faceva sognare con queste melodie molto molto molto leggiadre. Insomma, in tutta sincerità non sento questa grande mancanza di questo aspetto particolare degli anni 70, ma noi per dovere di cronaca abbiamo, come dire, necessità di far vedere tutti gli aspetti della cultura di quell'epoca. Secondo ascolto da questo Happy to Be è praticamente la title track con un pezzo aggiunto, perché il titolo completo del brano è Happy to Be on an Island in the Sun. È probabilmente appunto un'isola di quelle greche, sarebbe una bella destinazione se non fosse che adesso di sole, in tutta sincerità, ne sento molto poco la mancanza. Mi sto godendo un pochettino le temperature più clementi di questi ultimi giorni. Demis Roussos, Happy to Be on an Island in the Sun.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15:43, radiocittaverta.it, la bottega del forno. C'è un filo rosso, ma neanche troppo sottile, che unisce il brano che abbiamo appena ascoltato con quello con il quale abbiamo riaperto le danze, ed è proprio il caso di dirlo, dopo gli spot di metà trasmissione. Allora erano i Bee Gees con You Should Be Dancing, che venne inclusa poi nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera. In questo caso la band è di Rolls Royce, band californiana, che appunto cura la colonna sonora di un film, Car Wash, di cui questa era la title track. Si tratta di una commedia del 76 con protagonista Richard Pryor, che racconta una giornata di lavoro in vari ambiti, di vari impiegati nella città di Los Angeles, e la cura della colonna sonora è quella di Norman Whitfield, grandissimo personaggio della scena nera musicale a partire dagli anni 60. È stato un punto di riferimento importante per la Motown Records, e ci piace ricordarlo in questo momento perché domani è purtroppo l'anniversario della sua scomparsa. Moriva il 16 settembre del 2008. Ma rimaniamo ai Rolls Royce, perché la collaborazione in questo disco con Norman Whitfield ha portato poi in realtà a, come dire, utilizzare un cavallo di battaglia di quelli scritti da Norman Whitfield per i Temptations, per una rilettura nella colonna sonora di Car Wash di un celebre brano appunto dei Temptations, Rolls Royce con I Wanna Get Next to You.

che è stato l'artefice della colonna sonora del film Car Wash, da cui era tratta questa I Wanna Get Next to You, vi parlava appunto del fatto che è stato anche l'artefice di grandi successi dei Temptations. E quindi, andando a memoria e lasciandomi un po' trarre in inganno dalla similitudine tra i due titoli, ho confuso questa che abbiamo ascoltato, I Wanna Get Next to You, con un altro brano, questo sì, dei Temptations, che si chiama I Can't Get Next to You. E quindi, insomma, perdonatemi per l'errore, ho cercato di metterci una pezza a colore. Appunto, ultimo album di cui ci occupiamo oggi si intitola The Power of Music e rappresenta l'ultima fatica dei Miracles, ormai orfani di Smokey Robinson, che li aveva abbandonati per dedicarsi con più come dire, assiduità alla sua veste di produttore e di vicepresidente della Motown Records. Questo è l'ultimo album dei Miracles che uscì per la Motown, poi passarono ad un'altra etichetta a partire dal 76. The Power of Music, il brano che abbiamo ascoltato si intitolava The Street of Love. Sono le 15:53, è l'ora dei saluti. Vi ricordo che nella prima porzione di trasmissione, in apertura di bottega, abbiamo dedicato con particolare soddisfazione la nostra chiacchierata sul cinema di 50 anni fa a il secondo tragico Fantozzi, e per parlarne non abbiamo avuto solamente il nostro consueto e validissimo Marcello Gerardi, ma anche Andrea Pergolari, che possiamo considerarlo il biografo di Luciano Salce, e Emanuele Salce, che di Luciano Salce era il figlio. Quindi vi ricordo di questa importante puntata di Visti in Prima Visione, che ha aperto la nostra trasmissione, di cui sarà presto disponibile un apposito podcast. Poi le solite, diciamo, chiacchiere con la musica degli anni 70, ma soprattutto del 1976, anzi esclusivamente del 76. E vi ricordo che dopo di me troverete, per chi ascolta la diretta, la replica di Driving Saturday con Alessandro Scritta e Stefano Pepe, mentre invece alle 18 arriva Angelo Pianizzola con Panopticon. Chi ascolta la replica del venerdì alle 16 troverà Ternitalia con Gianluca Polverari. Vi ricordo una cosa che è un po' di tempo che non vi faccio presente, ossia che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo, piccolo o grande che sia, in maniera molto semplice, direttamente dal nostro sito. Voi con carta di credito o PayPal potete, cliccando sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player e spesso lo trovate proprio quasi, come dire, insistentemente sotto il naso mentre visitate il nostro sito, cliccando là sopra potrete tranquillamente, scegliendo appunto l'importo che più vi aggrada, contribuire al sostentamento di questo progetto culturale che va avanti da tanto tempo e che si autofinanzia. Allora, vi saluto con la title track di questo album dei Miracles. Noi ci sentiamo dopo domani, giovedì, per una nuova puntata di Forno One, mentre invece per una nuova apertura di bottega arriveremo martedì prossimo, che sarà il 22, con altre storie ed altre produzioni artistiche del 1976. The Miracles, The Power of Music.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

pianta deve tuffarsi, ardere, giù, dove il suono è l'eco del ventre della terra, giù profondamente, dove la collera cresce, violentemente. La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

preso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ben trovati a tutti quanti, benvenuti, buon pomeriggio, buon inizio di fine settimana, di weekend, Alternitalia, solo musica underground italiana come classico di questa trasmissione. Ascolteremo solo musica che viene dal nostro paese o anche dall'estero, con magari realtà musicali che sono quelle di gruppi che hanno componenti italiani o band che italiane che vivono all'estero, e quindi si dà spazio giustamente anche a loro. Allora, ieri ho visto che è iniziato X Factor, la nuova edizione, ma è una noia mortale, nel senso, ho visto qualcosa tra una Champions League e l'altra. E allora oggi ho rilanciato un po' ironicamente: c'è l'X Factor anche nella musica underground italiana, insieme lo scopriremo, ma insomma lo sappiamo già, visto che ha tantissimi anni questa trasmissione, e ha voglia se c'è dell'X Factor nella musica underground italiana del presente e del passato. E quindi siamo insieme per due ore fino alle ore 18. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione. Alternitalia si può ascoltare quindi anche recuperandola dal sito, così come tutte le vecchie trasmissioni, anche su alternitalia.podomatic.com. Condividerò scaletta e link poi sui miei profili social. Per chi segue la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone, vedere la copertina sull'home page di Radio Città Aperta, sull'app di Radio Città Aperta e sulle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn. E poi vi ricordo che Radio Città Aperta la potete ascoltare tramite Alexa. Quindi dite ad Alexa: mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e lo fate adesso, apparirà, ecco, Alternitalia. Questo ancora, diciamo, il palinsesto post-estate, il nuovo palinsesto 2026-2027 partirà nella seconda parte di settembre, stiamo stilando le ultime cose, anche qualche nuovo ingresso, e poi si partirà alla grande. Gli ho detto i contatti, li ridico per sicurezza: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, c'è anche la pagina fan della trasmissione, si chiama Alternitalia. Ovviamente ben gradite le vostre richieste, mi raccomando, solo in ambito di musica che viene dal nostro paese.

E questo è il brano che segna il ritorno dei marchigiani, Yuppie Flu. Beh, un disco tra virgolette postumo, perché il leader della band, ossia Matteo Agostinelli, stava lavorando proprio su quest'album quando a inizio anno, il 16 febbraio, così è venuto a mancare all'età di 53 anni, fa impressione. Get lost. Si può dire mio coetaneo e insomma... Stava lavorando su questo disco intitolato Kings Without a Crown. 42 Records e Onslip lo pubblicano. L'album uscirà il 17 settembre, quindi la prossima settimana, il tutto anticipato da questo singolo. Come dice il comunicato stampa, le canzoni sono esattamente come Matteo le aveva scritte, registrate e completate. Non una raccolta incompiuta, un archivio riaperto dopo anni, ma un vero album costruito senza la pressione di dover rispettare tempi di mercato e bla bla bla. E quindi, ricordando Matteo Agostinelli, chiaramente ci stiamo ascoltando questo singolo e bene, poi avremo modo di gustarci anche il resto dell'album. Saluto Roberta, Fabio, Antonio, Paola, poi Claudio, e questi sono i primi contatti che si manifestano all'ascolto della trasmissione che si chiama Alternitalia e che continua con una band che viene da Salerno, che abbiamo così anche intervistato qualche mese fa. Loro si chiamano Luna Tropica.

0: Luna Tropica da Salerno, e questo bel brano dalle atmosfere varie, c'è anche questa chitarrina che sfodera dei riff o delle linee melodiche anche un po' shoegaze. Sonorità sicuramente molto anche 60s in certi passaggi, molto da pop anni 60 italiano. Disco molto gradevole che a me è piaciuto e che abbiamo presentato qualche mese fa, un paio di mesi fa, insomma prima dello stop delle vacanze con il gruppo stesso, e trovate il podcast sul sito di Radio Città Aperta.
1: Poggio il naso sul vetro ed ascolto la pioggia, un tuono cade sopra.
0: Saluto anche Raffaele, saluto Davide, saluto Alessio.
1: Se stavolta il tetto si stacca e vola.
0: Allora, è arrivato l'ennesimo nuovo lavoro di Gioge da Brindisi, veramente iperproduttivo, iperattivo, tante produzioni che escono costantemente, allora ci si perde anche un pochino a stare appresso a tutte le proposte che arrivano da questo musicista. Questo è il suo nuovo lavoro, Verrà l'amore intorno a te, e allora ci ascoltiamo proprio la title track per Gioge, eccolo qui.

Lui è George, da Brindisi. Penso sia il terzo lavoro uscito in questo 2026, se non sbaglio, l'ultimo dei quali è proprio Verrà l'amore intorno a te, la title track, ce la siamo ascoltati insieme. Cioè, come si viene descritto su Bandcamp, Giovanni George Creti è un rocker romantico, musicista sanguigno e sensibile, che però ha dato anche prova di sperimentazione su uno dei precedenti lavori, quindi insomma sicuramente da scoprire e analizzare. Il mondo è bene. Allora, si annunciano gli appuntamenti della Biennale Marte Live e devo dire che ci sono degli appuntamenti live di artisti di un certo livello. Ad esempio, ecco, dal 25 al 27 di settembre presso l'ex Cartiera Latina, veramente un sacco di grandi artisti. 25 settembre, Massimo Silverio, il grande artista friulano, sperimentatore, che adesso ascolteremo, e poi Mika Pinson, i Dalum, poi c'è Laura Masotto, il 25 Massimo Silverio e Mika Pinson, il 26 sempre l'ex Cartiera Latina per la Biennale Marte Live, Dalum, Laura Masotto, Anna Roxanne, Mai, il 27 Camera, ancora Laura Masotto, Bruno Bavota, Brian Senti e poi addirittura Alberto Ferrari de Verdena in solo. Questo per quel che riguarda la prima parte della Biennale di Marte Live. Poi ecco, questi sono gli appuntamenti che anticipano la Biennale, perché poi quella vera e propria sarà dal 1 all'11 ottobre. Anche qui saranno da scoprire tanti appuntamenti che via via nel corso del tempo saranno così annunciati. Già vedo cose belle come i Baby Shambles, come Cristofanna degli Swans, come gli Earthworms, Sarah Neufeld degli Arcade Fire. E vabbè, insomma, andate a cercare Biennale Marte Live, ce n'è un po' per tutti i gusti. Allora ci andiamo ad ascoltare Massimo Silverio il 25 di settembre in quel dell'ex Cartiera Latina per una preview di Marte Live, della Biennale Marte Live.

E questo era il primo lavoro, titolo intitolato O, scritto un po' alla nordica, con non so come vada pronunciato poi, che poi era il suo primo EP, uscito nel 2020, comunque diciamo O. Per Massimo Silverio, artista friulano che canta in lingua madre, e sarà dal vivo per diciamo la preview della Biennale Marte Live. Ci saranno vari appuntamenti, come detto, in quel dell'ex Cartiera Latina a Roma, e tra questi il 25 di settembre Massimo Silverio e lo stesso giorno anche Mika Pinson, e noi ce l'appuntiamo ben bene questo appuntamento, perché sicuramente è un artista che apprezziamo assai, così come apprezziamo molto la musica di Petrolio, ossia l'artista piemontese Enrico Cerrato, che già abbiamo avuto ospite per presentare il suo precedente lavoro, che torna a così analizzare il tema di quelle dittature veramente terribili, odiose, che ci sono state nel Sud America, in Cile, in Argentina, in Brasile, e lo fa con questo nuovo lavoro intitolato anche, lo fa anche in questo nuovo lavoro intitolato Estadio Nacional, realizzato insieme a Jürgen Arbeit, già di Einstürzen der Neubauten, e attivo anche con altri progetti, anche con i Diot e via dicendo. Ebbene, Estadio Nacional narra proprio le vicende della dittatura, in questo caso cilena, di Pinochet. Proprio l'altro giorno ho visto un film, adesso mi sfugge il titolo, lo dico più tardi, collegato invece alla dittatura brasiliana, un film bellissimo e drammatico, e vista l'aria che tira, insomma, uno si augura veramente possano essere solo dei film e dei ricordi, e che non si possa rivivere tutto questo, perché veramente è straziante e odioso allo stesso tempo. E allora ci ascoltiamo un estratto 1973 per quel che riguarda Petrolio e Hans Joachim Arbeit, una traccia appunto da questo lavoro. Estadio Nacional, Petrolio und Arbeit, esce con questa sigla.

1973, l'anno in cui salì al potere con bombardamento e il colpo di Stato che vide anche l'uccisione di colui che era stato eletto democraticamente, Salvador Allende. Colpo di Stato con ingerenza degli Stati Uniti che malvedevano governi socialisti. E allora l'America Latina subì veramente dei drammi, l'Argentina, il Cile, come in questo caso raccontato dal lavoro che vede insieme appunto Petrolio, Enrico Cerrato in arte Petrolio, un artista piemontese, insieme al tedesco Achim Arbeit, di Axanstor Zende Neubauten, l'album è Stadio Nazionale, dove vennero così portati allo Stadio Nazionale tanti prigionieri presi così dalle varie abitazioni, strade e tutto quanto, artisti, pensatori, avversari politici messi dapprima lì e poi per tanti una brutta fine. Vi dicevo anche della dittatura brasiliana, c'è stato un bel film pochi giorni fa su Rai 3 che io vi consiglio di andare a ripescare su Rai Play, si chiama Io sono ancora qui, è uscito nel 2024, una produzione brasiliana francese, film drammatico ma molto intenso, storia vera. Questa è la trama: in Brasile, mentre la dittatura militare stringe la sua presa sul paese, l'ex deputato Rubens Paiva vive a Rio de Janeiro con la moglie Eunice e i loro figli. Quando Rubens viene portato via da uomini armati, Eunice si trova ad affrontare una tragica battaglia alla ricerca della verità. E vi consiglio assolutamente di andarvelo a vedere, Io sono ancora qui. Film è visto lo stato attuale delle cose, anche nel nostro paese, anche con insomma questa ascesa di Vannacci, con anche diciamo alcuni appartenenti alla polizia e forze dell'ordine che simpatizzano, se non fanno parte proprio del suo così partito vogliamo chiamare, speriamo che non ci possano essere in futuro epiloghi di simile situazione, perché tutto sembra sempre molto lontano e invece il pericolo, il dramma è sempre dietro l'angolo, a fronte poi di una sinistra veramente impalpabile se non controproducente. Vabbè, questi sono altri discorsi, ritorniamo a noi. Vi consiglio quindi Io sono ancora qui, il film, vi consiglio l'ascolto di Petrolio insieme ad Joachim Arbeit, il progetto si chiama Petrolio und Arbeit e Stadio Nacional l'album. E adesso ci ascoltiamo l'arpa trattata con effetti ad opera della italo-svizzera Katie Fusco, che è prossima a questo spettacolo all'Auditorium per Roma Europa Festival, sarà di scena il 17 di settembre con Jeff Mills insieme per lo spettacolo The Trip to Vega, un viaggio audiovisivo tra illusione ottica, video e musica acustica ed elettronica, un'immaginaria attraversata verso Vega a 24 anni luce dalla Terra. Immagini e performance dal vivo con Jeff Mills, che è uno dei padri della techno e dell'elettronica, insieme all'arpista Katie Fusco, un racconto sonoro e visivo ambientato su un pianeta sonoro. Questo è l'album di Katie Fusco chiamato Bohème, dove in un brano c'è anche ospite Iggy Pop. La traccia che ho scelto è Karma.

Lei è Katie Fusco, la sua arpa con effetti anche, insomma, arpa particolare trattata, che sarà di scena dal vivo insieme a Jeff Mills per questo appuntamento del 17 di settembre, Trip to Vega all'Auditorium per Roma Europa Festival. A questo punto salutiamo Katie Fusco, diamo spazio a un disco che ancora devo ascoltare, che è di natura anch'essa sperimentale da quello che apprendo. Lui è Luca Cavina, già bassista dei Calibro 35, nonché attivo con i Zeus, con gli Arto, un lavoro che viene presentato come una svolta radicale e un posizionamento inedito nel percorso artistico di Luca Cavina. Il disco non si inserisce nei canoni tradizionali della musica colta, né in quella della pura sperimentazione elettronica. E allora diamo spazio a questo lavoro che è arrivato oggi e devo ancora ascoltare, ammetto, quindi un po' a scatola chiusa. La traccia d'apertura, Exodus, per Luca Cavina.

E questo è il nuovo lavoro di Luca Cavina, il lavoro solista dell'ex bassista di calibro 35, nonché anche con gli Arto, con il Zeus. L'album uscito oggi per Trova Rubato si chiama Camera Oscura Deformata. È suggestivo assolutamente, già a partire dalla copertina, e potete vedere anche dall'home page del sito di Radio Città Aperta, ancora c'è infatti l'immagine del suo disco. Siete all'ascolto di Alternitalia fino alle ore 18 con voi Gianluca Polverari, poi sarà la volta di Night Toys con Dario Pizzetti, la replica della diretta andata in onda ieri, come classico il venerdì va di nuovo in onda la sua ottima trasmissione dalle 18 alle 21, e poi sarà la volta dell'informazione di Alessio Ramaccioni con Living in America e tutto il resto di quello che conduce in questa radio che è RCA. SMS, WhatsApp, Telegram per interagire con me 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. A tal proposito mi scrive Cacciarus che mi richiede gli AK-47 di Ritmo Cardiaco, quindi andiamo verso territori hip hop più contaminati della metà degli anni 90.